0: Dai, tra poco nella notte dei guerrieri, come sempre, ci sono gli eventi del fine settimana e vi suggeriamo di segnalarceli se magari ne avete qualcuno che dalle vostre parti sapete, come sempre, insomma, che possa interessare. Mandateci tutti i dettagli in un audio, un messaggio di testo al 388 22 388 22.
1: Anche qua, se avete pagato la mensa potete mangiare bene, se avete pagato la mensa invece la pasta in bianco che vi portate da casa.
0: Perfetto, non fa
1: così,
0: una piega
1: così.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and Memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
4: Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Let's go amici, ci siamo, la seconda ora insieme della notte dei guerrieri in questo venerdì, l'ultima puntata della settimana, ma tranquilli perché il signor Corsi sarà con voi anche domenica mattina.
0: Bravo, ben detto. 9:13, non lo so. Bisogno di qualcuno che mi venga a prelevare dal letto per portarmi in radio. Vedremo come organizzarci per domenica, ma intanto godiamoci questa notte insieme fino alle 5 del mattino con Filippo Ferraro.
1: Con, come detto, il suddetto Alessandro Corsi, Pino e Pago e Pino, che sono in regia, e ora c'è una sequenza mixata che parte con un disco meraviglioso e iconico di U2 e poi andiamo in giro per l'Italia per le manifestazioni enogastronomiche, insomma, se magna, eccola.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre. I'ma love you like
1: you never been in love. Questa è RDS. 100% grandi successi.

0: 100%.
1: Grandi successi.
2: RDS.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Brescia e Serenamente è l'ultimo disco di questi quattro successi in fila che ci portano insieme in questa nottata qui su RDS nella Notte dei Guerrieri. Come promesso, tra poco invece prendiamo la macchina o il treno, quello che volete, e andiamo in giro per l'Italia.
1: Sì, è vero, con i nostri appuntamenti, le sagre, gli eventi, le feste, se ne avete diversi segnalateceli, come sempre vi diciamo, al 3882238822.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
1: Un romanzo di formazione al primo posto.
3: Sì.
1: Giovane calciatore ci racconta il suo tour dei locali di Milano, finito alle 5 del mattino con l'auto di lusso distrutta. Un romanzo di formazione in tre locali e una curva sbagliata. Fino all'ultimo bicchiere, di Daniel Maldini.
2: Dai! Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
1: Tra poco, come sempre, gli eventi di questo fine settimana, anche con quelli che ci segnalerete voi. Prima ritroviamo Azizam, quella di Ed Sheeran.

0: De Bausa qui su RDS nella notte dei guerrieri. Ci sono diversi eventi in questo fine settimana. Dove si fa? Cosa si fa? Ragazzi, ci segnalano.
1: Dove si fa?
0: Ci segnalano. E cosa?
1: Dove si fa? Cosa si fa?

0: Dove, dove si fa, cosa si fa, cosa si fa, è uguale.
1: Vabbè, vabbè.
0: Ci segnalano, ci segnalano sì. Una delle sagre che io amo di più,
1: sì.
0: La sagra del pistacchio di Bronte a...
1: Sarà a Bronte.
0: Bravo,
1: di Bronte.
0: Bravo, bravo, incredibile.
1: Incredibile, perché tante volte capita. Festa della matriciana a Bolzano.
0: Sì, okay. Invece a Bronte, Catania, questo fine settimana, il primo dei due weekend d'autunno dedicati proprio al celebre pistacchio verde di Bronte DOP. Quindi c'è di tutto, c'è street food d'autore, arancini e la pasta al pesto di pistacchio con per esempio le paste di mandorla, torte, cannoli e gelati artigianali, ovviamente anche tanti folklore, perché ci saranno esibizioni di sbandieratori e spettacoli di strada, quindi un evento da non perdere, insomma, in questo weekend.
1: È un posto dove io andrei a prendere la residenza, visto che io di pistacchio mangerei tutto, anche sopra la bistecca, tutto sul pesce, tutto.
0: Mamma mia.
1: Mentre invece facciamo un salto dal sud al nord Italia, andiamo a Bolzano, preciso, ne abbiamo citato poco fa, ma a Plan de Corones, che è un posto meraviglioso,
0: sì.
1: Questo weekend c'è la festa dello Spec Alto Adige, che è qualcosa di meraviglioso. Lo potete provare in tutte le metodologie, anche se la cosa più buona, come al solito, quando una cosa è buona, semplice, è giusto mangiarla semplice, perché tra le varie, insomma, gusti della tradizione c'è il pane croccante con sopra lo speck, punto.
0: Mamma
1: senza dover aggiungere altro, poi ovviamente ci sono tanti altri modi per degustarlo.
0: E dai, continuate a segnalarci le vostre al 388 22 38 22, perché magari tra poco ne leggiamo ancora qualcun'altra.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else su RDS nella notte
1: the
0: di
1: day, day.
0: Sì, sì, è proprio quella. Sono tante le manifestazioni che ci avete consigliato, quindi andiamo veloce. A Genova ovviamente c'è la sagra del pesto. Questo forse, fammi dire, è il weekend dei weekend, un po' perché è il mio compleanno.
1: Sì.
0: Questo weekend è un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, in realtà è già il tuo compleanno.
0: Vabbè,
1: non abbiamo detto niente.
0: Vabbè,
1: ma che ce frega?
0: Parliamo un'altra volta.
1: Signori, è il compleanno di
0: Ferraro. No, cioè, volevo celebrarlo. Anche perché, essendo che vado a dormire tardi, per me è domani il mio compleanno.
1: Certo,
0: è sabato.
1: Ancora lasciamo. Per non noi, fate niente.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Grazie. Per noi è ancora venerdì. E poi è il primo vero weekend d'autunno, anche dal punto di vista del calendario. Quindi tanti appuntamenti ci dicono che a Valtidone, provincia di Piacenza, c'è il Valtidone Wine Fest, dove potete appunto celebrare quelli che sono i migliori vini di tutta Italia.

0: oltre 60 i produttori che appunto arrivano a Valtidone.
1: Sì, e poi qualcuno ci segnala il Couscous Fest a San Vito Lo Capo a Trapani fino a domenica, quindi diciamo qualcosa di un po' più di diverso rispetto alla nostra tradizione culinaria, che però è il couscous piatto iconico tutelato dall'UNESCO, quindi insomma interessante anche questa cosa. Ringraziamo Daniela che ce la segnala al 388 22 388 22.
0: E poi la sagra più difficile da prendere, perché potremmo andare via pam via come un anguilla, è proprio la sagra dell'anguilla a Comacchio. Siamo in provincia di Ferrara, da prendere al volo, preparato. No, in realtà prosegui, ma questo weekend, il prossimo e pure quello dopo.
1: A voglia anguille.
0: C'è tempo, c'è tempo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ultimo. Tutto.

0: Abbiamo chiuso la nostra pagina dedicata alle manifestazioni enogastronomiche. Devo dire solo una, perché i miei corregionali mi stavano sgridando e bacchettando. Dico: ma scusa, tu sei veneto e non ricordi che questo weekend c'è la festa del baccalà alla vicentina, che è a Sandrigo, sempre in provincia di... è una provincia veneta, dinne una.
1: Vicenza.
0: Giusto! Bravo. Di Vicenza, e c'è la festa del baccalà alla vicentina.
1: Sembra chiaro, no?
0: Buonissimo. Io amo molto anche il baccalà mantecato, però anche la vicentina è molto buono.
1: Grazie amici, come sempre, per tutte le vostre segnalazioni.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: Party RDS. A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
0: Nella notte dei guerrieri tornano anche gli appuntamenti dello sport. Non c'è il campionato, ma ci sono tante cose da vedere e vivere in questo weekend. Tra poco.

0: Nella notte dei guerrieri qui su RDS, gli appuntamenti sportivi del weekend. Come detto, siamo orfani del campionato di Serie A, ma ci sono tanti appuntamenti. Guarda, parto prima dagli altri sport ricordando che questo weekend c'è la Final Four per quanto riguarda il volley, gli europei di volley, e purtroppo è una Final Four che vivremo in Italia, ma con un po' di tristezza, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto l'altro ieri, l'Italia è stata eliminata dalla Finlandia.
1: Sì,
0: quindi insomma dispiace molto, ma insomma Final Four da vivere. È già iniziata questa sera, prosegue poi domani, si chiude nel weekend le semifinaliste, appunto le abbiamo già dette, Finlandia, Francia, appunto Polonia e Slovenia.
1: Sì, è vero, leggevo invece qualche giorno fa la rivelazione di Luca Cordero di Montezemolo su Kimi Antonelli, insomma ha raccontato che in realtà poteva veramente approdare in Ferrari, no? Sarebbe stato incredibile, un sogno pazzesco, anche se poi ci sono tante discussioni sulla qualità dell'automobile, della macchina, no? Rispetto alle competitor, quindi non è detto che Antonelli in Ferrari avrebbe fatto quello che sta facendo oggi.
0: È come, guarda,
1: casa.
0: Un giocatore talentuoso che viene inserito in una squadra che gioca molto bene, può mostrare il proprio talento, in una squadra che invece è in difficoltà, che magari rischia di retrocedere, fa più fatica. Forse in questa Ferrari Kimi non sarebbe riuscito a dimostrare le sue qualità. Dall'altra parte c'è una Mercedes che è praticamente perfetta quest'anno.
1: Sì, lui dice: quello che mi dispiace, ha detto Montezemolo, è che la Ferrari abbia avuto l'opportunità di ingaggiarlo e non ci sia riuscita, perché quando misi Massimo Rivola a capo del team giovani, lui aveva già individuato Antonelli per la Ferrari, ma sai chi disse di no e chi impedì questo approdo di Antonelli con la rossa?
0: Sì.
1: Maurizio arriva bene. Che disse no, è troppo giovane.
0: Arriva
1: complimenti,
0: bene.
1: Bravissimo.
0: Arriva bene,
1: mica
0: tra l'altro ha lavorato anche alla Juventus, che ha fatto dei danni un po' dappertutto dove è stato. Però scusa, fammi dire anche l'altra cosa, Kimi c'ha 20 anni, ha davanti a sé una carriera luminosissima, e quindi magari non è adesso, magari sarà fra 5-6 anni,
1: sì,
0: magari
1: è
0: in età più matura.
1: Però ecco, guarda, è un po' come quando si dice che in Italia non fanno giocare i giovani, mentre in altre nazioni a 15 anni, 16 anni già fanno i titolari nelle squadre importanti. È uguale così, in Ferrari lo hanno visto che era troppo giovane, in Mercedes ha debuttato senza troppe pressioni
0: e l'anno
1: senza
0: scorso
1: responsabilità,
0: ha fatto fatica,
1: gli hanno permesso, bravo, di crescere, migliorare, correggere i propri errori, una cosa che in Ferrari sembra sia impossibile, e poi alla fine i risultati però parlano chiaro,
0: certo,
1: no?
0: Certo,
1: e quindi
0: certo,
1: insomma mi sembra un po' un parallelismo, anche se un po' forzato, però che in qualche modo è calzante.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Ricordiamo che peraltro questo weekend torna proprio la Formula 1 e il Gran Premio quello dell'Azerbaigian. E quindi
1: ecco,
0: insomma tutto da vivere, vedere se insomma Kimi si avvicinerà ancora di più a quello che è un titolo incredibile che potrebbe riportare appunto in Italia il titolo di campione del mondo piloti.

0: Fibra e pinguini tattici nucleari, Goya su RDS. Abbiamo parlato di Kimi Antonelli, che è italiano doc, lo sappiamo, però è residente a San Marino. San Marino, e senti che link, che sarà impegnata in una partita con la Finlandia nel
1: 18. Vendicate i ragazzi della pallavolo.
0: Bravo, della Nations League. Nations League, insomma, abbiamo visto protagonista già gli azzurri in serata, ne abbiamo parlato. E c'è qualche altra partita interessante, oltre a Islanda, Estonia e a Bulgaria, Lussemburgo. Vi volevo segnalare questa sera Inghilterra, Spagna, che devo dire che è un match molto importante. Mi ha fatto sorridere De La Fuente, che dopo aver vinto il mondiale, i giocatori gli hanno detto: ma ora che abbiamo vinto tutto, europeo e mondiale, a cosa puntiamo? E De La Fuente, la sera di aver vinto il mondiale con la coppa in mano calda, ha detto: beh, a battere l'Inghilterra a Wembley. Quindi vediamo se sarà così.
1: Sì, vedremo. Oh, San Marino, facciamo il tifo, perché insomma abbiamo visto l'Italia che ha giocato ieri, però insomma San Marino gioca con Albania, Bielorussia e Finlandia nel girone, nel gruppo C, cioè nella, diciamo, terza divisione della Nations League. Quindi in bocca al lupo, perché insomma un po' mi sento anche di tifare, no?
0: È
1: un po' come il Brann l'anno scorso in Europa League.
0: Sì, ormai noi, capito, ci leghiamo a queste realtà, sì, sì, per cercare di sopperire alle delusioni della vita moderna. È così.

0: Google.
1: O preferisci Siri?
0: Perfetto.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
0: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
0: In ogni stanza.
4: Stare

0: E tra poco anche le novità cinematografiche, non solo, legate anche a delle serie TV. È uscito per esempio Avengers Endgame Encore, quindi ci sono stati tante discussioni su alcune scene aggiuntive e anche sulla modalità, secondo me, ma ne parleremo magari tra poco, perché andare a rivedere un film che hai già visto per 7 minuti di nuove scene mi sembra un po' una follia. Però,
1: tra l'altro, sono usciti tutti i leak, sì, quindi ecco, tutte quelle che sono le scene che dovrebbero collegare appunto in game a Doomsday sono già uscite praticamente tutte.
0: Sì, e tra poco ne parliamo, perché questo ha scatenato anche parecchie polemiche da parte insomma dei fan più accaniti. State qui.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: E questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Amici, bentornati, buonasera. Terza ora da trascorrere insieme fino alle 5 del mattino con Filippo Ferraro.
4: Con l'amico mio Alessandro Corsi, il nostro Pino e Pagu in regia. Tra poco gli appuntamenti cinematografici e le serie in uscita in queste ore, le più interessanti da vivere nel weekend. Intanto, visto che il primo disco con cui partiamo è degli FS65, volevo ricordare che peraltro saranno in concerto con FS65 and Friends questa domenica nella mia Padova, Gran Teatro Geux, e peraltro noi di RDS siamo radio partner, radio ufficiale.
3: Oh,
4: ci saremo, quindi insomma una grande festa da vivere insieme.
3: Allora, sul volume della radio, perché siamo pronti a scatenarci con questo grande successo degli FL, si chiama Too Much of Heaven.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: to you su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, a proposito di uscite cinematografiche, è uscito in settimana Avengers Endgame Encore con delle scene aggiuntive, e già questo fa storcere un po' il naso, perché il film è un film del 2019 che chiude la saga dell'infinito del Marvel Cinematic Universe. Insomma, per chi non se ne intende, parliamo di fantascienza, supereroi. E cosa succede? In quel film si chiude sostanzialmente un'epoca, c'è la morte di Tony Stark. Adesso sto facendo spoiler, ma ovviamente penso l'abbiano visto tutti, almeno gli appassionati. E che è Iron Man che salva il pianeta da Thanos. Poi che succede? Che la Marvel ha dei progetti per il futuro che vedono impegnare anche un attore che si chiama Jonathan Majors, che doveva rappresentare la nuova minaccia, il nuovo villain del Marvel Cinematic Universe, ovvero Kang, e viene strutturato tutte le serie TV e i film intorno a questo, a questa nuova storyline. Il problema qual è? Che Jonathan Majors, l'attore, negli anni è stato giudicato colpevole in un processo per aggressione nella sua vita privata, e quindi la Marvel decide di farlo fuori, ma non decide di recastare l'attore e mantenere il personaggio, ma fa fuori proprio il villain.
1: Va detto che era stato anche utilizzato in Ant-Man 3, non era andato proprio bene, no. E quindi hanno capito che forse non era neanche il personaggio da perseguire.
0: Compare anche in Loki, la serie TV, sia nella prima che nella seconda stagione, ma poi improvvisamente cambia proprio il villain, che diventa Victor Van Doom, interpretato sempre da Tony Stark, da Robert Downey Jr., che è appunto il Dottor Doom, che sarà la grande minaccia dei prossimi film della Marvel. Cosa succede però? Che deve uscire Avengers Doomsday, proprio incentrato
1: come carico.
0: Non ci sono link chiaramente di nulla con questo film, perché ai tempi nessuno pensava che si sarebbe sviluppata la storia così, e quindi hanno rimandato al cinema il film del 2019 con delle scene aggiuntive, che non è che dici è mezz'ora di scene aggiuntive, 7 minuti di scene aggiuntive che sono state leakate sui social non appena sono uscite uscita la pellicola al cinema. Ditemi che senso ha.
1: Sì, tra l'altro 7 minuti si va in alcuni cinema che hanno un certo tipo di schermo, 4 minuti se vai nei cinema quelli dei poveracci.
0: Avere
1: in realtà
0: un film
1: non è così.
0: L'ho visto 200 volte.
1: Però insomma è una trovata, vediamo come andrà. Non è l'unico film che esce al cinema in questo weekend, ve ne consiglio 2-3. Il film drammatico Nessun Dolore, dove peraltro insomma c'è un cast importante guidato da Valerio Mastandrea, Valeria Golino e Alessandro Borghi. Mentre invece un altro film di cui si parla molto bene, occhio se siete amanti degli animali, soprattutto dei cani, è Heart of the Beast, che è questo nuovo film con Brad Pitt, che è sempre insieme appunto a un cane che è protagonista insieme a lui. E poi l'abbiamo già citato e ne abbiamo parlato in questi giorni, c'è il docufilm, chiamiamolo così, cioè tutto Live a Tor Vergata di Ultimo, per rivivere il grande concerto appunto
0: fino
1: a Tor
0: Vergata. Fino al 30 settembre sarà,
1: anche se
0: nelle sale cinematografiche
1: ha già fatto record come il documentario musicale con più presenza il primo giorno, secondo me allungherò ancora di qualche giorno.
0: Potrebbero,
1: stando così bene. RDS.
2: Non c'è un amore senza

0: Stupid Song è quella di Olivia Rodrigo qui su RDS nella Notte dei Guerrieri.
1: Andiamo a vedere un po' di box office anche al cinema, dove è incredibile perché dopo 10 settimane, 2 mesi e mezzo, rimane in top 5 ancora Odissea, con un incasso l'ultimo weekend di quasi 500.000, un totale di 60 milioni solo nel nostro paese. Scende invece al quarto questo film bellissimo che vi consigliamo, che è Coyote vs Acme, un film che doveva non uscire
0: con
1: più al
0: John
1: cinema
0: Cena, no? C'è anche
1: sì,
0: John Cena.
1: Non doveva più uscire, invece poi ha trovato un distributore e sta andando benissimo in tutto il mondo, anche in Italia. Terzo posto per The Invite, secondo posto per Cars, Motori Ruggenti, che per celebrare i suoi 20 anni torna
0: al cinema
1: e fa un ottimo incasso la prima settimana di 800.000 euro, un film che appunto ha 20 anni, mentre invece al primo posto c'è Resident Evil, che ha vinto il weekend. Credo che per la prossima box office al primo posto ci sarà Ultimo, prepariamoci.
0: molto probabile. Va bene amici, vi abbiamo aggiornato anche su tutte le novità cinematografiche di queste ultime ore. Siete nella Notte dei Guerrieri con Ale Phil, siamo qui fino alle 5 del mattino e adesso Golden è quella di Harry Styles.

0: Questa è la notte dei guerrieri, tra poco arriva una sequenza mixata e poi...
1: E poi il grande appuntamento con le nostre notizie sceme, ritorniamo nella nostra comfort zone.
0: Abbiamo un sacco di cose da preparare, quindi prendiamoci questo tempo per mettere giù un paio di notizie che siano
1: sì, e anche per il caffettino, caffettino,
0: anche,
1: mi raccomando.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Questa è l'unica inimitabile, meno male per gli altri direi, Notte dei Guerrieri qui su RDS con Ale Phil, Pino e Pagu, la squadra.

0: Andrea il completo, come detto, ora caffè per tutti e poi ancora insieme.
1: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Adesso su RDS.
2: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.

0: Neon Sunshine chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS. Le notizie più curiose, golose, gustose e succose delle ultime ore. Tra poco io parlerò di videogames.
1: Mentre invece io parlerò di Jennifer Lopez, che è ovunque, anche quando non c'è, lei c'è. Ti dico solo questo. Tra poco.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano.
3: Mentre cucini o fai sport.
2: Noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
2: Aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Tra poco le notizie sceme, quelle più curiose che hanno catturato la nostra attenzione, ma prima ritroviamo i nostri grandi successi. Questa è Happier.

0: Nella nota dei guerrieri è il momento delle nostre notizie sceme. Vada, signor Corsi.
1: Parto io e ti parlo di un videogioco che è uscito da poche settimane. Si chiama Wolverine, dedicato chiaramente al supereroe della Marvel, degli X-Men. È uscito da pochi giorni, già al centro di una controversia internazionale. Non stiamo parlando della giocabilità, perché molti insomma hanno discusso
0: un po' criticato.
1: Sì, che non sia proprio il massimo a livello di difficoltà, ma stanno circolando su Reddit e su X diverse immagini provenienti da utenti del Medio Oriente che in una scena del film dove Wolverine guarda un quadro dove ci sono Mistica che si sposa con un'altra donna,
0: che poi è un famoso meme
1: omosessuale, sì,
0: famoso meme,
1: sì, in realtà questa cornice è vuota, lettere senza testo, dialoghi silenziati in quello che sembrerebbe un vero caso di censura. Tutte le incongruenze appunto ruotano attorno ad un unico tema: la relazione tra la mutante mutaforma Mistica e la moglie Tiger. Relazioni tra due persone dello stesso sesso infatti in Medio Oriente sono illegali, punibili severamente in alcuni paesi della regione, e questo avrebbe spinto alla rimozione completa di ogni menzione. Questo intervento non è passato inosservato, ora in tanti chiedono spiegazioni da parte degli sviluppatori del gioco, perché chiaramente questa è una cosa che non è che può fare il Medio Oriente, no?
0: Certo.
1: Viene fatta ad hoc, certo, dallo sviluppatore per distribuire quel gioco in quella regione, in quel paese,
0: ed evitare problemi. E quindi nel videogioco lui guarda e cosa dirà? Che bella cornice, mi mette tristezza,
1: la cornice vuota, dirà,
0: la cornice vuota,
1: so,
0: è un, come il vuoto che ho dentro.
1: Va bene.
0: Mentre
1: bravo,
0: invece parliamo di Jennifer Lopez, che in queste ore abbiamo visto in Italia durante la Fashion Week, ha sfilato insieme al nostro Lorenzo Musetti. Devo dire, lei bellissima, lui bellissimo, è stato un momento molto bello, ma Jennifer Lopez è stata anche arrestata. Quello che poteva sembrare la battuta diventata virale sui social da Jenny from the Block, che è una famosa sua canzone di una ventina d'anni fa, a Jenny in the Jail, battuta un po' banale per dire che appunto Jennifer Lopez è stata arrestata. Non è ovviamente lei, ma si tratta di Serena Ann Quest, una ragazza del Minnesota, USA, che è stata appunto incarcerata per aver rubato due confezioni doppie di batterie per utensili elettrici, siamo più o meno su $600, in un negozio a Monticello, nella contea di Wright. È stata arrestata. La sua foto, che è stata fatta il 30 di agosto, è diventata virale in questi giorni perché lei è uguale
1: a Jennifer Lopez.
0: Guarda, mi permetto di dire, perché ho visto la foto, è Jennifer Lopez senza la cura che Jennifer Lopez metterà sul suo corpo e sul suo viso, ovviamente tra massaggi, magari piccole punturine di vitamine, quelle cose lì. E quindi questa ragazza, forse dall'arresto alla fama, il passo è davvero breve. Hai capito?
2: RDS. Let's

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Adela, Ain't in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Luciano Ligabue, qualcosa per te su RDS. E di Ligabue abbiamo parlato anche prima per questo duetto molto bello, Una Nessuna 100.000, insieme ad Angelina Mango in Le Donne Lo Sanno. Una delle canzoni.
1: Tra l'altro c'è stato il concerto proprio insomma ieri, venerdì sera, all'Arena di Verona.
0: Sì, tra l'altro una delle canzoni di Ligabue più amato dalle donne, perché dice proprio che riesce a raccontare le mille situazioni appunto di una donna in una canzone che ormai è diventata veramente iconica, anche perché comincia a avere 25 anni questa canzone.
1: Mamma mia, parecchio è come, fa male a pensarci.
0: Dici una roba così, è come quando dopo i 40 ti alzi di scatto, che vedi le stelline, devi farlo con un po' di calma, pian pianino.

0: quella di Ernia si chiama Dedica, qui su RDS, e tra poco, nella prossima ora, giochiamo con voi, perché come sempre c'è la sfida, l'eterna sfida, la battle delle quattro tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto.
1: Occhio, perché come al solito le regaleremo una RDS bag.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cerchiamo di capire come sarà il tempo nelle prossime ore. Le previsioni, come sempre, a cura degli esperti di 3B Meteo. Sentiamo.
3: Si esauriscono gli effetti dell'impulso di aria fresca che ha interessato l'Adriatico e il Sud. Sabato avremo un miglioramento, anche se ancora un po' di variabilità potrà insistere tra Calabria e Sicilia, qualche locale piovasco sui rilievi interni dell'isola. Altrove tempo soleggiato, al mattino qualche annuvolamento presente in Val Padana, con minime che saranno ancora abbastanza basse, clima fresco di notte al mattino, poi le massime saranno in aumento sul versante tirrenico fino a 26-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
4: Amiche, amici, dai che abbiamo portato a casa un'altra settimana, la prima d'autunno, anche se in realtà è stata a cavallo, e questa è proprio l'ultima ora di questa settimana insieme. Ben ritrovati da parte nostra, signori e signori, lui è Alessandro Corsi.
2: E lui è Filippo Ferraro, con voi fino alle 5 del mattino, con Pino e Pago che si occupano della regia. Se volete ci potete guardare anche in televisione, oltre che ascoltarci. Sul 265 del digitale terrestre trovate la RDS Social TV, ma potete guardarci anche attraverso l'app ufficiale della radio, da scaricare sugli store dei vostri smartphone.
4: Ma sei stato precisissimo, aziendalista. Grazie. Ma chiamiamolo. Grazie. Anche per il marketing, per parlare con i clienti.
2: L'Italia è il paese che amo.
4: Ma è bravissimo quest'uomo. Partiamo così.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

Il tuo gusto guida le nostre scelte sempre.

0: Le Cazzai con Animal è l'ultimo disco di questa sequenza mixata e siamo pronti per, come detto, la grande sfida delle quattro. Ci sono due mondi lontanissimi, come nel nuovo Avengers, che ci sono gli universi che si scontrano. Qua si scontrano due universi distantissimi. Chi va a dormire molto tardi, che tra poco vede le lenzuola e il cuscino e praticamente chiude una giornata molto lunga, e quelli che invece il cuscino è un rotano ricordo ormai.
1: Eh sì, la sfida tra chi si sveglia molto presto e chi va a letto tardi. 38822 per i vostri messaggi vocali. Sceglieremo 5 audio. La categoria che arriva prima a 3 si porta a casa un RDS bag con un sorteggio.
0: Non bene, per i suoi canoni altissimi non bene si raccorsi, vabbè.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio. Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: per riempire la tua casa di musica. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
0: Buonanotte ai guerrieri, tra poco la grande sfida tra chi va a dormire tardi e chi si sveglia presto. Mandate i vostri audio perché in palio c'è una RDS Bag.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Karol G su RDS con ovviamente il pezzo di Manu Chao che poi è stato risuonato e ricantato in questa Viajando para el Mundo. E para el Mundo ci sono i nostri guerrieri. Chi va a dormire tardi? Chi si sveglia presto? Andiamo con la sfida?
2: Andiamo, sentiamo chi c'è, vai.
1: Via.
3: Buongiorno, io praticamente faccio parte della categoria che va a dormire molto tardi. Ho iniziato a lavorare ieri sera alle 9 e vado a dormire domani mattina a mezzogiorno.
1: Ammazza!
2: Tanta roba, eh?
1: Un bel turnino, eh? Bravo. Dai, forza, amico mio.
2: 1-0.
4: Buongiorno, guerrieri.
1: Ciao.
4: Decidete un po' voi. Io sono in giro da ieri alle 7. Da ieri sera alle 7. E ne avrò ancora per un paio d'ore almeno.
1: L'ha letto tardi.
4: Quindi non so se vado a letto presto.
1: Eh no.
4: Oppure mi sveglio tardi.
1: Eh no.
4: A voi la scelta.
1: Letto tardi, direi.
2: Mi sembra evidente che in base al nostro regolamento sancito e firmato nel 2023
1: nelle Nazioni Unite, tra l'altro,
2: sembra letto tardi.
1: Sì, 2-0.
5: Buongiorno RDS, Jacopo Davidocchiano. Eppure stamattina la sveglia è suonata alle 3:30 per andare al lavoro.
1: Questa sveglia
5: buona
1: presto.
5: Giornata a tutti.
2: Ciao, grazie.
1: 2-1.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Max. Io faccio parte del team di quelli che si svegliano molto presto. 3:45. Ciao ragazzi.
2: Ciao amico mio.
6: Trento.
2: Direi che non c'è dubbio, non c'è storia, no? Non c'è trucco, non c'è inganno. La prestigidibirigirizzazione.
1: Pari.
2: No, non è la sveglia presto. Ma... 2-2.
1: È partito con tutto un viaggio pindarico. Dai, scopriamo chi vince. Vai.
7: Ragazzi, buongiorno. Sara da Pescara, sempre sveglia prestissimo. Sveglia presto. Avanti tutta,
2: amica mia.
1: Quelli della sveglia presto sono diventati come l'Inter. Ne prendono due e poi dopo vanno a vincere. Sì, rimontano sempre.
2: Tra poco procederemo all'estrazione per eleggere il vincitore di questa notte che si porta a casa la nostra RDS Back.
1: Mamma mia, che pomposo il signor Corsi questa notte. DNC ora.

0: E così, ridendo e scherzando, abbiamo portato a casa un'altra grande sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto, e quindi poi gioco e sfida che ritornerà ovviamente lunedì notte. Ci sei tu lunedì?
1: Sì, guarda, avevo pensato di non venire, però poi ho detto no, non mi sembra corretto, e quindi lunedì torniamo.
0: Grazie.
1: A parte che poi lunedì noi alle l'ora di pranzo torniamo dalla Sardegna, ci riposiamo, giusto il tempo di recuperare qualche energia, e la notte siamo qua, capito?
0: Sì. Come recuperiamo energia?
1: Cioè adesso non lo so.
0: Chi fa l'orario nostro? Quando è che recupera l'energia?
1: In qualche modo dovremmo fare, amico
0: mio. Ci proviamo.
1: Tanto c'è il nuovo di Annalisa e Madame.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Annalisa e Madame. Amica.

0: No, anche un po' di buone notizie, ce l'abbiamo?
1: Certo. Quindi state con noi, così almeno chiudiamo la settimana con un sorriso e un po' di speranza, che non fa mai male.
0: Bravo Ferraro.
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
2: 100% grandi successi.
0: Tra poco le good news delle ultime ore ve le raccontiamo noi in diretta nella notte dei guerrieri qui su RDS. Intanto Hold My Hand, grande successo di Lady Gaga.

0: perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Questa è la notte dei guerrieri, siete qui su RDS e chiudiamo la nostra settimana con qualche buona notizia.
1: Sì, perché infatti, vabbè, si è parlato molto dell'esenzione del bollo per quest'anno, eccetera, eccetera.
0: Sì, abbiamo parlato ampiamente in questa settimana, con tante polemiche anche.
1: Sì, non entriamo ovviamente dal punto di vista politico, ma ho scoperto che ci sono tantissimi bonus a disposizione che vengono richiesti in maniera veramente molto bassa. Addirittura il meno del 30% degli aventi diritti presenta la domanda e quindi può risparmiare qualcosa. Ve li diciamo noi.
0: Vai.
1: Per esempio, c'è il bonus animali domestici. Quasi 4 famiglie su 10 in Italia possiedono un animale domestico. Bene. È prevista una detrazione fiscale del 19% sulle spese veterinarie.
0: Sì.
1: E, con una franchigia, ovviamente, di 129 euro e un tetto massimo di 550 euro. È necessario, ovviamente, che le fatture ricevute di pagamento siano tracciabili. Capito? Signor Corsi?
0: Chiaro.
1: Che valeo, facciamo umma umma. Ecco, lo sanno tutti. Poi c'è un bonus Tari, che sapete, è la tassa dei rifiuti. Questa è una delle tasse più fastidiose, se vuoi non vuoi, perché arrivano delle trambate che non ti aspetti. Possono accedervi le famiglie con un ISE fino a 9.530 euro, limite che sale fino a 20.000 per i nuclei con almeno 4 figli a carico. Puoi fare richiesta nel tuo comune. Poi bonus affitto giovani, questo per i tanti giovani all'ascolto che vanno in affitto fino a 31 anni con un reddito complessivo non superiore a 15.500 euro, in realtà 15.458, vabbè, potete beneficiare di una detrazione fiscale fino a 2.000 euro all'anno per i primi 4 anni d'affitto.
0: Che? Quindi avete segnato tutto?
1: Aspetta,
0: perché è importante.
1: C'è ancora. Altre due. Bonus vista. C'è un bonus una tantum da 50 euro utilizzabile per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Io per esempio porto le lenti, non lo sapevo.
0: Cioè, questo è buono perché si può risparmiare qualcosina, no?
1: 50 euro, buttala via. Chiudiamo con il bonus acqua potabile, perché l'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'installazione di sistemi di filtraggio,
0: depuratori,
1: mineralizzazione o raffreddamento dell'acqua del rubinetto. È un rimborso che può arrivare fino a 500 euro.
0: Questa è una cosa su cui

0: Molti sono scettici, ma che in realtà, ragazzi, è la vita, cioè è veramente la svolta della vita.
1: Ma se tu mi dici che porti 18 gasse d'acqua,
0: sì, lo so, infatti.
1: Per quello.
0: Infatti vorrei farlo, ma è una lotta continua con mia moglie, perché in realtà credo, cioè il fatto di non dover, a parte utilizzare le casse d'acqua, andarle a comprare al supermercato,
1: proprio la plastica,
0: di non consumare plastica, non solo, ma queste bottiglie che sono nelle casse che tu vai a comprare, che magari sono state trasportate nei periodi di caldo estremo, sono state sotto il sole per ore, perché non è che vengono, certo. Cioè, voglio dire, è una qualità della vita, anche secondo me, che cambia radicalmente nel momento in cui si installa un depuratore, e sono contento che ci siano anche dei bonus previsti per questo tipo, questa tipologia di cosa, che in casa secondo me è veramente la svolta.
1: Sì, io ce l'ho, ma non ho chiesto nessun bonus, e quindi la prendo a coccia.
0: Bravo, anzi, figlio. Tu l'hai pagato di più, secondo me.
1: Sì, gli ho detto, ma dai, ma scusi poco, devi altri 50 euro.
0: E dicendogli dai che te servono, sì, e gliel'hai dato.
1: Sì.

0: ci hanno insomma ringraziato per i vari consigli che abbiamo dato, anche perché insomma sono quei bonus che magari uno non sa neanche di averli. Ho parlato per quanto mi riguarda, porto le lenti a contatto e non sapevo che si potesse richiedere insomma un cinquantello. Poi per come sono fatto io dico vabbè, ma sì, meglio che magari a persone che hanno più bisogno, però giustamente se la possibilità c'è, non, nessuno sta rubando,
1: sì, non è che la toglie a qualcun altro, cioè, no? Nel momento in cui la usi e decidi di usufruirne anche tu. Va bene amici, tra poco stiamo per chiudere, per darvi e augurarvi il buon fine settimana, perché sta per arrivare Max del Buono e noi stiamo per risentirci ovviamente la prossima lunedì, quindi state con noi.
0: E da un Max all'altro, Max Gazzè.

0: Ma dove l'hai visto Max del Buono tu?
1: Ah, avevo visto uno che si aggirava negli studi di Milano, invece
0: appunto,
1: poi
0: trasmette dalla Puglia
1: la
0: Max del Buono.
1: Pelata di Corrado Trisoglio.
0: Trasmette dalla Puglia.
1: Che devo fare? Sono sempre quasi le 5 del mattino.
0: Certo, questo è vero.
1: Abbiate pazienza.
0: Facciamo un po' di ordine. Intanto grazie Pino, grazie Pagu, grazie Dalle Corsi. Ci vediamo domenica, saremo in Sardegna, domenica sera.
1: Amores.
0: Quindi se volete ci vediamo lì. Io quest'oggi e domani, nella prima parte della giornata, invece sarò a City Life a Milano con Wanderlust, un bellissimo evento. Se volete passate di là, anche se vi va, a farmi gli auguri, visto che abbiamo vissuto insieme l'inizio del mio compleanno.
1: È vero. Tra poco Corrado Trisoglio, grazie Pino, grazie Pagu. Noi ci ritroviamo poi in diretta lunedì a partire da l'una. Amici, buon weekend.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: poco la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: E allora buongiorno a tutti, partiamo subito con il meteo per questo sabato, le previsioni per le prossime ore con gli esperti di Trebi Meteo, sentiamo.
6: Si esauriscono gli effetti dell'impulso di aria fresca che ha interessato l'Adriatico e il Sud. Sabato avremo un miglioramento, anche se ancora un po' di variabilità potrà insistere tra Calabria e Sicilia, qualche locale piovasco sui rilievi interni dell'isola. Altrove tempo soleggiato, al mattino qualche annuvolamento presente in Valpadana, con minime che saranno ancora abbastanza basse, clima fresco di notte al mattino, poi le massime saranno in aumento sul versante tirrenico fino a 26-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Le 5 e 3 minuti per la fortuna di Max Del Buono, anzi lui è più fortunato di me perché diciamo una capigliatura un po' più folta. Facciamo le 7 insieme questa mattina. Ciao a tutti, sono Corrado Trisoglio. Voglio fare subito gli auguri a Filippo che mi ha preceduto con Alessandro naturalmente nella notte dei guerrieri. Saluto Linda Gravela che è in regia in formissima questa mattina. Allora vi portiamo alle 7 come al solito. Poi sapete che il weekend, il sabato mattina di RDS continua proprio con il meglio del nostro morning show, che invece sentite durante la settimana e che in parte risentirete appunto questa mattina dalle 5 alle 7. Cominciamo subito con un bel successo che ci porta indietro di un po' di anni fa. Sto parlando di questa band, The Goo Goo Dolls.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo.

White Girl Wasted, c'è anche Anna di Prima Mattina, sono le 5:10, siete sulla radio 100% grandi successi, io e Linda che è in regia questa mattina ci stavamo raccontando tutti i nostri rituali di quando le sveglie sono intorno alle 3:30, perché appunto dobbiamo essere qua in diretta alle 5, e entrambi abbiamo un paio di sveglie che suonano, io a distanza di un minuto, lei invece le ha calcolate a distanza di 7 minuti, ho capito bene? La mia sveglia sembra il suono della nave quando esce dal porto, più o meno è quel mondo lì, tanto per rendervi l'idea. Intanto saluto subito Claudio da Roma. Buongiorno Corrado, sempre in prima fila ad ascoltare la mia radio preferita, hai capito? Sto preparando e ultimando l'articolo sul prossimo francobollo del 1 ottobre, perché lui si occupa di francobolli, il nostro amico Claudio, e quindi ci offre anche l'occasione per partire con la nostra bella rubrica, no? Perché sapete che a volte durante questi nostri programmi mattutini vi chiediamo perché siete svegli, perché volete o perché dovete. Alle 5:11 ce lo potete raccontare, abbiamo tutto il tempo necessario per ascoltare i vostri messaggi, naturalmente al 388-22-38822 anche questa mattina, quindi se volete anche raccontarci i vostri rituali riguardanti la sveglia, se anche voi ne mettete un paio, addirittura tre, se avete una nave che vi sveglia come il sottoscritto, insomma ce lo potete raccontare con dei bei messaggi, magari vocali che ci divertono anche di più. 388-22-38822. Intanto ritorniamo alla musica, perché puntuale arriva un altro grande successo, questa volta firmato da Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Sfera e basta. Lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Senti che coppia per noi, Joliet, Achille e Lauro insieme su RDS. Poco fa abbiamo sentito il meteo per l'Italia per questo sabato, ma noi siamo oltre, addirittura siamo in grado di fornirvi il meteo in Thailandia. Sentiamo.
1: Buongiorno Corrado, Mauro dalla Thailandia. Sono le 10:10 del mattino, abbiamo 23 gradi, piove da 3 giorni.
0: Mamma mia.
1: E piove sempre più forte. Un abbraccio.
0: Un abbraccio al nostro Mauro. Quindi 10 del mattino, 23 gradi con la pioggia. Cioè, tu pensa quando c'è il sole, il clima che c'è in Thailandia. Allora, volevo salutare anche la nostra amica Ornella da Napoli, che è sveglia perché va a correre sul lungomare di Via Caracciolo in questo giorno di grande fermento, perché sapete che c'è l'America's Cup proprio a Napoli in questi giorni. Tra l'altro Luna Rossa ha vinto proprio la prima giornata di regate, quindi l'entusiasmo è veramente a mille. Adesso sentiamo Luana. Luana!
2: Buongiorno a tutti, Luana da Castel San Pietro, Bologna. Io, da che ho memoria, non mi sono mai svegliata con la sveglia, anzi, cioè la metto, però mi sveglio sempre mezz'ora, un'ora prima. Un nervoso, perché quella mezz'ora e quell'ora me la posso dormire? Niente. Io mi devo svegliare prima della sveglia. Ma sempre, da sempre, che sia festa, che ho un impegno, che sempre. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao Luana, se ti può consolare, questa mattina alle 3 ero lì con gli occhi sbarrati che guardavo il soffitto, quindi più o meno mi è successa la stessa cosa. Se volete appunto raccontarci perché siete svegli, perché dovete o perché volete, 388 22 388 22. Intanto sentiamo Birds of a Feather.

0: Ci state raccontando con dovizia di particolari i motivi per cui siete già svegli alle 5:25 di questo sabato mattina al 388-22-388-22. Il tema è proprio quello: sono sveglio perché devo, perché voglio. Allora sentiamo il prossimo messaggio.
1: Buongiorno a tutti, Gabriele da Chiavari. Sveglio alle 5 per piacere, si va per funghi stamattina. Funghi. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Grazie anche a te, ovviamente in buona raccolta di funghi, non in mezzo al mare, immagino, magari nell'entroterra di Chiavari. C'è il prossimo messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno. Io sono Laura da Como, sono costretta a svegliarmi perché devo andare a lavorare tutta la settimana alle 6 e il weekend alle 4:30 per andare a lavorare.
0: Mi sembra
2: come
0: giusto.
2: Mi sveglio? Una sveglia. Solitamente la sento subito e molto spesso non devo neanche sentirla perché mi sveglio giusto quei 5 minuti prima che suoni.
0: Allora,
2: buona giornata a tutti.
0: Grazie, dicevo, un giorno magari ci racconterai qual è il segreto per svegliarsi non sentendo la sveglia. Allora, i vostri messaggi 388-22-388-22. Noi torniamo tra poco perché tra un attimo c'è la sequenza mixata.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
6: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.

0: www.fileni.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Per esempio, la nostra amica Teresa oggi è sveglia perché si sposa suo figlio, quindi sarà molto emozionata e sarà stata una notte forse anche insonne. C'è la sequenza, ne sentiamo 4 su RDS.
7: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
8: Questa è RDS, 100% grandi successi.

0: piove a giugno.
1: Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Che bello chiudere così la prima sequenza mixata di questa mattina con Per te di Jovanotti alle 5:42. Siete svegli perché dovete, la gran parte sono svegli a quest'ora proprio per questa ragione, o perché volete. Ecco, per esempio abbiamo un perché voglio, eccolo qua, questo messaggio.
1: Sono Giovanni, sì, stamattina ci siamo svegliati presto con mia moglie e la bambina Camilla, mia figlia di 8 anni, per andare a sentire il bramito dei cervi in provincia di Treviso.
0: Ma
1: buongiorno. Ciao.
0: Il bramito dei cervi, ti do una bella notizia, magari per la prossima volta, che lo potevi trovare anche su YouTube, così magari te lo ascoltavi con calma a mezzogiorno, anche se non è la stessa cosa. Senti il bramito, sembra un ruggito più che un bramito. Grazie comunque per questo contributo così prezioso. C'è un altro messaggio? No, chiudiamo qua, però continuate a raccontarci i motivi per cui siete svegli a quest'ora. 38822 38822.
2: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Quando pensi al mercato dell'energia, con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Buongiorno e buon weekend. Ci stiamo avvicinando alle 6, facciamo le 7 insieme anche questa mattina. Ora DNA.

0: Parla d'amore, safe su RDS. Allora, volevo salutare, la cosa ci compiace, siete dei grandi amanti degli animali dopo il bramito dei cervi, il messaggio che abbiamo sentito poco fa. Voglio salutare Sebastiano, le sveglio per andare a vedere la desarpa delle mucche in Val d'Aosta, perché abbiamo imparato una cosa nuova anche noi questa mattina. Per chi non lo sapesse, la desarpa è la tradizionale festa valdostana che celebra il ritorno a valle delle mandrie dagli alpeggi d'alta quota, e quindi praticamente determina la fine dell'estate. Grazie al nostro amico, ne leggo un altro. Daniela di Milano è sveglia perché deve andare a fare un giro in bici di 100 chilometri come fa sempre nel weekend. Brava Daniela, così ci piaci. Sentiamo i vostri messaggi, vai.
1: Buongiorno ragazzi, Giampiero da Otranto. Io la sveglia ne metto due a distanza di 7 minuti una dall'altra, e la mia sveglia è l'alza bandiera del militare.
0: Beato te. Eccolo qua il nostro amico che si sveglia così con tanto entusiasmo. Sentiamo il prossimo messaggio. Chi c'è?
2: Buongiorno Corrado, io sono sveglio perché devo. La nota buona è che tra una mezz'oretta invece andrò a dormire, perché faccio la guardia giurata e sto finendo il mio turno. Lavoro alla provincia di Verbania sulla navigazione del Lago Maggiore.
0: Ah, che bello.
2: Vi auguro una buona giornata, a stasera.
0: Grazie, grazie amico mio, buon riposo. Sentiamo il prossimo messaggio, chi c'è?
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Mala, sono di Napoli, ma in questo momento sto attraversando la Spagna intera per arrivare al porto di Cadiz, prendere una nave e arrivare a Santa Cruz de Tenerife. Tutto questo perché devo ritornare alla base, torno al lavoro e sono stata un po' di mesi in Italia con la mia cagnolina azzurra e il viaggio
0: bello.
3: Lo sto facendo con lei e voglio ringraziarvi per essere la mia guida stanotte.
0: Ma figurati, prego, siamo qua apposta, molto presto, quindi siamo passati dalla navigazione dal Lago Maggiore a questo luogo bellissimo del Mediterraneo. C'è un altro messaggio, lo sentiamo. Eccolo.
4: Buongiorno
0: qua.
4: Ragazzi, sono sveglia perché ho deciso di prendermi 3 giorni solo per me. Sto andando in aeroporto e sto partendo per Cracovia.
0: Bravissima.
4: Martina da Milano.
0: Bravissima.
4: Volevo aggiungere,
0: dimmi,
4: ricordatevi sempre di prendere del tempo per voi.
0: Tranquilla, siamo dei professionisti su questo tema. Ce n'è un altro? Eccolo.
5: Ciao, sto andando dai miei cavalli, sono cavalli da corsa, la mattina si allenano molto presto, la nostra giornata comincia d'estate alle 4 e d'inverno alle 5, 5 e mezza, e mi fate compagnia come sempre ogni mattina. Ah, io sono Paola.
0: Ciao Paola, grazie, siamo passati quindi dai cervi alle mucche, abbiamo chiuso in bellezza con i cavalli, continuate a raccontarci perché siete svegli, perché dovete o perché volete. 388 22 388 22.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: vita.
1: Tutta la vita Casini, sì, Marrakesh e Gue su RDS, pochi istanti, anzi sono le 6 in questo momento. Diciamo che possiamo chiudere in bellezza il sono sveglio perché devo, perché voglio, magari con questo messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele dalla Sardegna. Sveglia alle 4:30, si trasporta carburante per gli aeroporti, se no qua nessuno si muove. Grazie per la compagnia di ogni giorno. Grazie. Buona giornata a tutti.
1: Allora, tu sei consapevole che stai andando in giro con un tesoro praticamente, con quello che costa la benzina, e poi fai bene perché la nostra amica deve partire per Cracovia, quindi è necessario che tu arrivi in tempo proprio per rifornire l'aereo. Grazie, chiudiamo qui il nostro appuntamento, torna domani mattina qui su RDS.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Let's go! Vai! Let's go! Due minuti dopo le sei e siamo pronti per iniziare un'altra ora questa mattina nel weekend della Radio 100% Grandi Successi. Insieme a me, io sono Corrado Trisoglio, c'è Linda Gravela in regia che saluto e ringrazio. E giusto per rimanere in tema aeroportuale, visto che abbiamo parlato poco fa della nostra amica che sta partendo, di questo nostro amico che porta il carburante, ecco, tra poco vi porto nel favoloso mondo degli oggetti smarriti proprio negli aeroporti, anzi in un aeroporto in particolare che conosciamo molto bene. Questo e altro nella prossima ora, che parte subito con una bella sequenza mixata, quattro numeri uno che sentiamo come sempre uno in fila all'altro.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

0: una delle voci più belle che stiamo sentendo negli ultimi tempi, questa di Siena Spyro, Material Lover è il titolo della canzone, che poi chiude anche la sequenza mixata un quarto d'ora dopo le sei. Secondo me questa cosa di cui vi parlerò tra poco potrebbe anche interessarvi, perché come ogni anno torna all'aeroporto di Malpensa, che nel frattempo, come avrete sentito, ha cambiato anche nome, un'asta, è un'asta incredibile dal 28 settembre fino alle 12 del 2 ottobre, dove si trovano degli oggetti incredibili, e tra poco ve ne parlo su RDS.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Cabaret!
1: Via!
3: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
4: Fido, come vorrei potessi parlare.
5: Tuo marito ti mette le corna.
4: Cosa?
5: No, niente, bau.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
0: Ma come si fa a portare a bordo, per esempio, una friggitrice ad aria? Lo scopriamo tra poco qui su RDS.
2: RDS.
13: Che non importa se RDS
2: 100% grandi successi.

0: Bella questa, che canzone era?
1: 100% grandi successi.
0: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
2: Ovviamente un grande successo. RDS.

0: Save Your Tears, The Weeknd su RDS, proprio nel weekend della radio 100%, grandi successi. Adesso vorrei parlarvi di un evento che si terrà proprio la prossima settimana e sicuramente qualcuno di voi potrebbe essere anche interessato, perché dal 28 settembre fino alle 12, perché a mezzogiorno del 2 ottobre, all'aeroporto di Milano Malpensa, oggi Berlusconi, facciamo un po' fatica ancora a abituarci a questo nuovo nome, apre le porte a una nuova imperdibile edizione molto attesa della celebre asta degli oggetti smarriti, e qui iniziano le sorprese, che è organizzata in collaborazione con la società di gestione aeroportale, appunto la SEA, che anche quest'anno offre dei lotti. Sono 82 lotti al miglior offerente, ma la cosa strana è che tra gli sbadati che hanno dimenticato oggetti vari sugli aerei, a bordo degli aerei, ci sono veramente le cose più improbabili, come per esempio una friggitrice ad aria. Ecco, mi dovete spiegare come si fa a dimenticare una friggitrice ad aria su un aereo. Poi ci sono microonde imballati, griglie elettriche, ecco, attenzione, lavatrici portatili. Io non conoscevo nemmeno l'esistenza delle lavatrici portatili. Tu, Linda, ne hai mai vista una? Ecco, sugli aerei si possono trovare le lavatrici portatili. Poi asciuga insalata, c'è qualcuno che ha dimenticato un'asciuga insalata, biciclette per bambini e poi passeggini, canne da pesca, veramente l'elenco è interminabile, e tutti questi oggetti si danno appuntamento, ve lo ricordo ancora, dal 28 settembre fino al 2 ottobre, quindi potete partecipare anche a voi per portare a casa questo catalogo bizzarro tra elettrodomestici, tecnologia e valigie misteriose, perché hanno trovato anche di questo sugli aerei, smartphone, asciugacapelli, occhiali da vista, questo è un classico, poi cinture, trolley, zaini, di tutto e di più. Come funziona? La base d'asta parte da un minimo di 10 euro per arrivare a 190 euro per i lotti più ricchi e complessi, quindi se volete potete partecipare. Anzi, sarebbe interessante sapere da voi la cosa che avete trovato o che avete smarrito su un aereo, su un autobus, in metropolitana, su un pullman, su un treno, quante cose si trovano e si smarriscono sui treni, ce lo potete raccontare al 388 22 388 22. Intanto sentiamo insieme una delle nostre novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS.
3: Carol G e Bruno Mars, Still.

0: Little Crazy. Siamo andati indietro ai primi anni 90 per sentire questo grande successo di Seal su RDS. Allora, stiamo parlando di oggetti smarriti perché parlavamo poco fa di questa asta che si terrà all'aeroporto di Malpensa fino al 2 di ottobre. Veramente gli oggetti tra i più improbabili si possono trovare, quindi si possono anche acquistare, e chiedevamo a voi quali sono quelli che avete smarrito o trovato. Intanto voglio salutare Pasquale, dipendente Trenitalia. Su un treno addirittura abbiamo trovato una sedia a rotelle dimenticata, il treno dei miracoli, ci scrive. Poi saluto il nostro amico o amica: io ho lasciato uno zaino con power bank su un taxi Uber ad Amsterdam e nonostante le 100 chiamate non l'ho mai avuto indietro, ci dispiace molto. Sentiamo un messaggio.
1: Buongiorno, sono Daniele da Bologna e la cosa che ho perso è stato il marsupio con tutti i documenti in un taxi a Dubai. Fortunatamente, dopo svariate chiamate, l'autista ha risposto e è riuscito a riportarmi il marsupio.
0: Ti è andata bene. Meno male.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te. Questo credo che sia uno degli incubi più ricorrenti per tutti noi: perdere il portafogli con documenti, carte di credito. A me è successo una volta, ho perso la patente mentre la stavo rinnovando. Perché imbattibile, credo, un record assoluto. Torniamo tra poco. Se avete altri appunto oggetti che ci volete raccontare, che avete trovato, che avete smarrito, 38822 38822.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Gli eventi imperdibili del fine settimana.
4: Peggio 20. Cosa succede in città?
3: Sabato parte il nuovo Grande Fratello RIP.
4: No, è VIP. Non è RIP.
3: Questo è il programma in cui tutti a casa si chiedono: ma questo campa ancora?
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
5: Quando Maurizio Crozza torna,
6: è tutto pronto?
5: Si sente.
6: Vado subito al punto.
7: De chi? De che? Ma de quando? De come?
6: E non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
8: Veramente no.
9: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo.
6: Ma che... ci siamo capiti?
7: No. Grazie a tutti.
9: No,
7: davvero.
9: No.
7: Grazie.
9: No.
7: Graziella e grazie.
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
5: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
0: Facciamo le 7 anche questa mattina insieme, poi torna proprio a quell'ora tutto il meglio di tutti i pazzi per RDS. Nel frattempo sentiamo anche Marco Mengoni.
10: RDS. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

Good Old Days su RDS. Allora, vorrei parlarvi questa mattina, abbiamo ancora un po' di tempo prima di salutarci, della storia molto toccante di questa signora che si chiama Ramabai Ranver. Sicuramente non avrete mai sentito il suo nome. È toccante perché è una madre indiana, indiana dell'India, che ha vinto una gara podistica a piedi nudi senza aver mai partecipato a una maratona in vita sua. Ma tutto questo perché? Per pagare i libri della scuola alle figlie con il premio ottenuto. Quindi lei ovviamente, diciamo, aveva qualche problema e

0: economico, quindi ha deciso di partecipare a questa maratona, non ci ha pensato due volte, si è sfilata i sandali che abitualmente lei utilizzava per le strade non della California ma dell'India, e a 47 anni questa madre vedova residente appunto in uno stato, in un piccolo stato dell'India, non aveva mai preso parte a una competizione podistica in vita sua e quindi ha deciso di partecipare, quindi spinta dalla disperazione di non poter comprare i testi scolastici e del silenzio durato 8 giorni della figlia Rati che non le parlava perché ha detto se non mi compri i libri io non ti parlo più, e quindi ha dovuto necessariamente partecipare a questa maratona di 3 chilometri, nemmeno tanto lunga, però farla a piedi nudi magari su un campo di grano appena tagliato è un po' difficile, e comunque lei ci è riuscita ed è riuscita a vincere questa somma di 3.000 rupie, l'equivalente, pensate, di 28 euro. Tutto questo per 28 euro che comunque gli sono serviti per comprare i libri alla figlia, alle figlie anzi, che non le parlavano più. Questa è una storia veramente molto toccante. Se ce lo diceva potevamo contribuire noi a comprare i libri, così ti evitavi questi 3 chilometri fatti scalzi. Allora, le 6:47, prima di salutarci sentiamo anche questa canzone di Semant che si chiama Take Your Time. Stanno arrivando altri messaggi nel frattempo per quanto riguarda gli oggetti smarriti, ma abbiamo archiviato l'argomento e allora sentiamo questo successo prima di salutarci questa mattina.
1: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi.

Madame, parlando di maratoneti e di maratonete scalze, come in questo caso, ci si è aperto un mondo. Tra l'altro abbiamo scoperto, sinceramente non lo sapevo, che c'è stato un maratoneta scalzo, l'etiope Abebe Bikila, che vinse addirittura la medaglia d'oro alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici di Roma nel 1960, proprio correndo a piedi nudi. Però c'era una ragione, perché le scarpe che gli avevano dato in dotazione gli facevano venire le visciche. Quindi questo è stato il motivo della sua scelta, che però ha portato bene, visto che ha vinto addirittura la medaglia d'oro. Noi ci salutiamo tra poco, 5 minuti e saranno le 7. Comunque mi ritroverete, se volete, domani mattina sempre a partire dalle 5. Tra poco c'è il meglio di tutti i pazzi per RDS, ma intanto ci sentiamo anche questa dei Black Eyed Peas.

0: Estremo Ritmo, finiamo così. Grazie a tutti per averci seguiti fino a quest'ora. Grazie a Linda che si è occupata della regia. Ci sentiamo domani mattina su RDS, sempre all'alba, sempre a partire dalle 5. Ma adesso c'è l'informazione con Paola Gubbiotti, che ritroviamo appunto dalla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Paola.
1: Ben trovato Corrado.
0: Sentiamo.
1: L'economia italiana mostra resilienza allo shock dei prezzi dell'energia, PIL del 2026 rivisto al rialzo allo 0,8% dall'agenzia di rating Moody's. Le prospettive restano stabili, deficit di bilancio al 3% del PIL quest'anno. E contro il caro carburanti, Eni annuncia un tetto massimo. Da lunedì limita il prezzo di gasolio e benzina rispettivamente 2,19 euro. 1,99 euro. Misura in vigore per 30 giorni, non si esclude la proroga fino a fine anno. E da oggi lo sconto sulle accise sul gasolio si dimezza a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. In Lettonia, 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO, un soldato presenta condizioni più serie. La cronaca, il 39enne ucciso a Torino, 3 persone fermate, si tratta di un uomo e 2 donne accusate di favoreggiamento. Esaltavano Hitler e i suprematisti e proponevano attentati via chat. L'ipotesi era quella di colpire una scuola, una moschea e una sinagoga. 14 minori e 3 adulti perquisiti, operazione dei carabinieri in tutta Italia. E siamo allo sport, il calcio, Nations League. Parte male l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, all'Olimpico di Roma, azzurri dominati e battuti 2-0 dal Belgio. La Formula 1, Gran Premio d'Azerbaigian a Baku, pole position di George Russell davanti a Leclerc e a Piastri. Kimi Antonelli va a muro e partirà 16esimo, gara oggi alle 13. Le previsioni con Trebi Meteo.
2: Nel fine settimana l'anticiclone rimonterà sulla nostra penisola permettendo condizioni di stabilità ovunque, da ampi spazi soleggiati. Soffierà ancora un po' di vento questo sabato sul basso versante adriatico, sull'area ionica dai quadranti settentrionali. Per il resto le temperature diurne non saranno proprio autunnali, difatti prossime anche ai 25-26 gradi in molte località. Da segnalare un clima più frizzantino nella notte e al mattino in diverse aree del centro-nord, potremo anche scendere al di sotto dei 15 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.

0: voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Amici, comincia in questo istante il meglio della settimana.
3: Evviva, ci siamo, con scherzi, con tante cose che sono successe, belle cose.
4: Buongiorno a tutti, saremo insieme fino alle 10, tre ore.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: grazie per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, avete qualche app che vi controlla le spedizioni, che vi dice da che punto sono le spedizioni? Perché bisognerebbe controllare sia l'arrivo che anche quello che c'è dentro.
1: Allora,
0: perché
1: noi
0: altrimenti
1: qui, noi qui abbiamo tutto. Abbiamo la polizia ispezionale che fa tutto, controlla perché per la sicurezza del paese lo fa.
2: Ma che sicurezza? Perché ogni tanto ci sono delle forme particolari che vengono spedite di oggetti che creano un po' di curiosità, ma anche di imbarazzo. Questa volta l'imbarazzo. È bello l'imbarazzo.
1: È bello, lo sentiamo.
3: Affari di pacco. Affari di pacco. Affari di pacco. Il tracking della vergogna. Affari di pacco. Il sottile confine tra un acquisto online e una figura barbina. Affari di
4: pacco. Ciao, sono Fabrizio. Volevo fare uno scherzo a me.

0: Sara è tanto timida con affari
1: timida,
0: di pacco.
1: Timida, perfetto.
2: Pronto?
3: Salve, questa è la polizia ispezionale di Sulmona, signora.
4: Eccoci.
3: Scusi se ho chiamato lei, ma il signor Fabrizio non risponde.
4: No.
3: Allora,
2: sì, mi dica.
3: Allora
2: mi dica.
3: C'è un pacco che le sta per arrivare a casa. Abbiamo fermato il pacco perché ci sono delle proprio delle vibrazioni.
4: Che senso?
3: Noi dobbiamo mettere in sicurezza, capito? Possiamo aprirlo perché noi chiamiamo sempre.
2: Guardi, io non so, probabilmente lui ha ordinato qualcosa.
3: Però c'è scritto simulatore di guida possibile.
2: Dovrei chiamarlo un attimo per saperlo.
3: Allora aspetti, noi siccome qui non è che abbiamo altre cose da fare,
4: cambio,
3: possiamo scartarlo un secondo davanti a lei. Ecco.
2: Sì, lo potete scartare davanti a me, l'unica, cioè al telefono.
3: Sì, certo. Eccolo qua. Allora, perché simulatore guida e di emozioni.
4: Eccolo
3: qua, ecco cos'era. Caloscio palpante in cintura con manette, stringiti forte. Materia sull'asso. Glielo incartiamo perché
2: va
3: non c'è
2: bene.
3: Tempo. Non c'è
2: tempo.
3: Allora le arriverà, c'è qualcuno perché sennò diventa anche un po' imbarazzante. Lascia, non lo so.
4: Far uscire questa roba. Cioè.
2: Va bene, la ringrazio.
4: Va bene.
2: Grazie.
4: Lei non vede l'ora di chiamare lui.
0: Amo, che è successo?
2: Sì, che cosa hai ordinato?
0: Niente.
2: Di che? È stato fermato dalla polizia investigativa di Sulmona perché faceva rumore e perché pensano che sia qualche bomba. E me l'hanno scartato al telefono.
0: Pensano a bomba.
2: L'hanno aperto davanti a me.
0: Ma che ti ha detto? Che ci stava?
2: Mi ha detto che erano delle calosce. Non so dire bene il termine. Per carità, adesso non voglio entrare nella vostra privacy. Però va bene, adesso che è tutto a posto. Glielo faccio arrivare il pacco, ma stia attenta che non ci sono vicini di casa. E ho capito che sono dei sex toys.
0: È bello. È costato molto, ma è bello.
2: Sono sicura che è bello, perché mi ha fatto pigliare un coccolone. La polizia investigativa, glielo devo scartare davanti, lei deve restare al telefono. L'importante, per favore, è che non lo veda nessun altro.
0: Dai, mo li chiamo e vediamo.
4: Vedi che non lo rifiuta.
3: Si vergogna un pochetto, ma non lo rifiuta. Salve, senta. Siccome stiamo andando, però che non c'è nessuno, mi hanno detto.
2: Guardi, sì, però se venite a via detto ci sono io. E lo metto in macchina mia.
3: Poi c'è il simulatore di emozioni, non vorrei capito che la gente parlasse. Vabbè. Quindi.
2: No, infatti, se venite qui a via detto sono io.
3: Va bene, allora fai così. Vieni a tutti pazzi per RDS. Questa è la polizia ispezionale di RDS, perché tuo marito ti ha fatto questo scherzo.
2: Io lo ammazzo.
3: Però te lo sei preso il regalo, ti piaceva? Sara, dai, un po' di emozioni, uno stimolatore di emozioni ci vuole ogni tanto.
2: Siccome ne ho pochi ultimamente, guarda.
3: Dai, vuoi dire qualcosa a Fabrizio?
2: È un altro.
3: Ciao, sei troppo carina. Ciao Sara.
2: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, ma quante cose sono successe in settimana, tant'è vero che hanno ispirato tanti scrittori.
1: Sì, la gente ormai scrive i libri in una settimana.
0: Sì, intanto c'è il libro di Totti che esce, ecco,
2: la versione
0: del
2: intellettuale
0: del capitano.
2: Di Buzz che legge libri e suona il pianoforte, è ormai una qualcosa di nuovo, sì, di sì, nuovo.
0: Ma lo scrivono tu, anche sì. Rosolino ha scritto un libro.
1: Io leggo certo. Tutti.
0: Lui legge
1: un
0: tutti.
1: Un metodo di lettura però... veloce che mi consente di leggere e anche giudicare.
2: Hai fatto anche del corso di lettura veloce, l'ho fatto anch'io ai tempi, davvero, anche di memorizzazione.
0: E tra poco c'è edizioni straordinarie del grande Buzz.
1: Libri incredibili questa settimana.
2: Non ho capito, cos'è che c'è? Cos'è
0: edizioni straordinarie.
2: Mi ero dimenticato. Dopo il corso di memorizzazione mi ero dimenticato. Vai!
0: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire alla grande con Kia, nuovo Sportage 3 Fuel.
2: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo con oltre 1500 km di autonomia.
0: E solo fino al 30 settembre la gamma Sportage è tua con interesse zero, anticipo zero. Scopritela in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27.
2: Con Kia nuovo Sportage 3 Fuel, il bello non è tornare, è ripartire!
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
7: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: C'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazza. Ci sono delle edizioni, a volte si fanno anche due, tre edizioni dei libri.
1: Ristampe proprio a manetta. Certo.
2: Sì. E tra l'altro gli scrittori guadagnano un fracco di soldi.
1: Sono scrittori.
0: Non chi recensisce.
2: Chi vende tanto guadagna anche tanto.
1: E adesso abbiamo la classifica di questi novelli scrittori.
0: Sì, con le grandi ispirazioni di nuovi titoli.
2: Guarda, prendo penna perché voglio segnarli.
0: Sì.
3: Edizioni straordinarie. La classifica dei libri da leggere almeno una volta nella vita. Edizioni
1: straordinarie. Amici, è arrivato il momento di edizioni straordinarie, certo. Personaggi fantastici che hanno scritto dei libri anche se alcuni di voi non lo sanno.
0: Sì, cultura che si fa passo su passo, e poi ovviamente ci sono anche delle indicazioni.
2: Stanno uscendo un sacco
0: per
2: di
0: nuovi libri.
2: Nuovi,
0: sì, alcuni su indicazioni proprio direttamente di Buzz.
2: Totti ha fatto un libro, per esempio.
1: Esatto.
2: Che c'è?
1: Allora, amici, è arrivato il momento della classifica. Cominciamo dal quinto posto.
2: Cioè?
1: Un romanzo rosa, un po' come quelli Harmony.
0: Sì.
1: Dopo aver raccontato nel suo ultimo libro il primo bacio in macchina con la sua nuova compagna, un ex capitano della Nazionale Pubblica pubblica un Istanbul in cui racconta senza censure ogni dettaglio piccante della loro storia.
0: Sì.
1: Era Francesco Totti con 50 sfumature di giallo rosso.
2: No, vabbè, bello, questo lo compro allora.
0: Sì.
1: Al quarto posto c'è un saggio d'accusa.
0: Ehi.
1: Una cantante showgirl storica accusa una pop star americana di averle copiato nota per nota un suo celebre brano. Amanda Lear con Miley è una nota.
2: La Miley Cyrus.
1: Cronaca politica.
2: Sì.
1: Il conduttore di un noto talk show politico, pur di non rinunciare a genuflettersi davanti alla premier, si presenta ad un'intervista con un occhio gonfio e un braccio rotto. Bruno Vespa con La caduta degli nei.
2: Degli nei.
1: Facciamo ad un romanzo di formazione.
0: Sì.
1: A questo punto un ex portiere della Nazionale che a 18 anni si era comprato la maturità, a quasi 50 anni decide di tornare sui banchi di scuola per prendersi il diploma con merito. Una scommessa su cui nessuno punterebbe un euro, tranne lui. Per chi suona la campanella di Gigi Buffon.
2: Anche lui. Beh, stupendo.
1: E adesso passiamo
2: compro.
1: A un manuale.
2: Un manuale
1: di Galateo.
2: Tascabile?
1: Sì.
0: Di Galateo di comportamento.
1: Un alto esponente del governo durante un'intervista coglie l'occasione per stilare un elenco di quali gonne sarebbe opportuno che la donna indossasse. Antonio Tajani con profumo di gonna.
2: Profumo di gonna?
1: Amici, la classifica dei libri sarà la prossima settimana.
2: Vi assegnate.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza. Attenti! È arrivato il momento dello scherzo di Ciccio.
1: Che cos'è la cosa che fa più arrabbiare una persona? Quando ci sono i conteggi della pensione, ma soprattutto quando si mette in discussione, per noi maschietti di una certa età, se uno ha fatto o non ha fatto il militare.
0: Esatto.
1: Okay? Perché poi deve essere all'interno del calderone dei conteggi per la pensione, ma soprattutto se uno dice: ma lei se lo ricorda il militare?
0: Lo può dimostrare?
2: Lo può dimostrare? Cioè, devi andare
1: sa quali sono gli ordini?
2: So.
1: Com'era la vita militare? Se lo ricorda, lo può dimostrare?
2: E intanto poco l'ansia ti viene, ti sale.
0: Fra poco lo scopriamo.
3: RDS ti segue ovunque.
4: Ovunque.
5: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
5: 100% grandi successi.
6: Voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!

0: Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete,

0: più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Pasta un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
2: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: tornati per RDS, cari amici. Abbiamo uno scherzo su misura di Ciccio Valenti. Abbiamo parlato prima di militare perché l'argomento è proprio quello.
1: Quello è
2: allora,
1: pensione.
2: Allora, nel conteggio per andare in pensione ci sono ovviamente, vengono contati anche gli anni del militare. Mm-hmm. Ma in quel tempo l'ha fatto il nostro amico il militare o ha fatto
0: Tu dici,
2: E lui l'ha vissuta la vita militare. Prova a dubitare e vedi cosa succede.
3: E sentiamolo.
2: Da ascoltare l'esplosione finale.
4: Sono Antonino. Voglio fare uno scherzo al mio cugino Carmelo, che è appena andato in pensione. Vai, Ciccio, pensaci tu.
5: Sì.
6: Pronto?
5: Pronto.
6: Ah, buongiorno, chiedo scusa, devo controllare alcuni dati. Noi abbiamo avuto un alert. E onde evitare la sospensione, volevo un attimo riuscire a capire il perché. Ho bisogno di controllare la data del militare. Mi dia per favore la data precisa del congedo, lo sa?
5: Un anno di militare ho fatto.
6: Ho capito, ho fatto un anno di militare.
5: 82 è possibile, possibilmente. Sto creando un po' di confusione, non mi ricordo preciso.
6: Vede.
0: Quindi che si fa?
6: Direi rischia un 6 mesi di stop sulla retribuzione.
5: Ma io, scusi, quando io.
6: Allora, dove l'ha fatto il militare?
5: Il militare, io l'ho fatto a.
0: Dove?
5: Mi faccia ricordare.
6: Chiedo scusa, lei l'ha fatto il militare? Perché a questo punto.
5: No, certo che l'ho fatto io. Dove fanno i confetti là? Come si chiama il paese?
6: A Sulmona.
5: Io ho fatto a Sulmona. E il carro l'ho fatto a Sora, provincia di Frosinone.
6: Allora io la metto sotto registrazione legale.
5: Dico, ma tutte queste cose, mi scusi.
6: Sta contestando il fatto del militare?
5: No, non sto contestando niente, ma tutto
6: perché
5: questo
6: ai tempi
5: discorso.
6: Qualcuno l'ha fatto e qualcuno non l'ha fatto il militare. Vuole la sospensione da.
5: Io non c'ho motivo di dare bugie, non c'ho motivo e non so.
6: Siamo sicuri, perché sennò qui io mi sto prendendo la responsabilità su di lei, capito? Mi sto prendendo la responsabilità.
5: Io gli sto dicendo che ho fatto il militare.
6: Fatto il militare sì o no a domanda precisa?
5: Sì, l'ho fatto.
6: Allora io la metto in registrazione legale, lei mi deve dimostrare per evitare la sospensione che ha fatto il militare, la responsabilità è allora.
5: Ho fatto il militare, c'era la caserma punitiva.
6: A che ore c'era l'alzabandiera la mattina?
0: Ma che c'entra?
6: Sì. Lei saprebbe dare un ordine. Che ordine riceveva?
5: Attende, presenta armi.
6: Ok, me lo rifaccia per favore.
3: Bene, però,
6: bello scandito.
5: Attende, presenta armi. Baionetta.
6: Come si inserisce la baionetta?
5: Ad ingastro.
6: Bravo. Front, destra, sinistra. Front. Forza.
5: L'ho fatto in militare. Quando ci dico queste cose, controllate in quell'anno se c'è spettatore il tenente che stava là. Gli ho detto questi particolari.
6: Le passo direttamente l'ufficio legale. Allora racconti velocemente questa situazione militare direttamente al mio collega. Un attimo,
5: Ho fatto il militare a Sulmona. Di Sulmona mi hanno incaricato a Sora. Di Sora facevo delle scorte.
6: Ma ha detto che faceva. Allora, attenti, lo sa dire?
5: Attende, presenta armi. Riposo.
6: Bravo. Front, destra. Lei l'ha fatto il militare, non è che non l'ha fatto il militare,
5: Sì, che l'ho fatto il militare. Può fare la sospensione, può fare quello che vuole. Se lei non ascolta a quello che gli dico io scusa se mi arrabbio, se me ne vado nel mio qua vicino al dove è e vedo tutta questa situazione.
6: Carmelo, qui è tutti pazzi per RDS. Antonino, tuo cugino ti ha fatto uno scherzo, buongiorno.
5: Carmelo, lei l'ha fatto il militare, eccetera, eccetera.
0: Carmelo.
1: Carmelo,
2: Carmelo, dimmi una cosa, ma l'hai fatto il militare, sì o no?
1: No,
3: non l'ha fatto, basta.
2: Fianco destro, destro, destro.
3: Per dire.
0: Carmelo.
3: Carmelo se n'è andato.
1: Numero uno.
3: Si sono mangiati i confetti.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Si chiude la prima ora di questo sabato.
1: Oggi è una giornata importante.
2: Allora, oggi è la giornata, ve lo dico subito, per la totale eliminazione delle armi nucleari.
1: Ecco. Sarebbe bello, sarebbe
0: perché,
1: ora.
0: Perché solo oggi?
2: Perché solo oggi, hai ragione. Però volevamo parlarvi del sindaco di Roma, Gualtieri, perché ha detto che non è uno scherzo, l'aveva già annunciato, però adesso pare che le cose si mettano veramente seriamente. Stiamo lavorando per la navigabilità del Tevere entro il 2032, potrebbe essere balneabile.
1: Ah, balneabile.
2: Come la Senna a Parigi.
1: La Senna a Parigi non è andata benissimo.
0: Ma non è che è stata poi una grande esperienza. Diciamo. Però devo essere sincero, quest'estate ho navigato più volte il Tamigi perché ho sbagliato 5-6 volte la strada. Sì. Ed è molto bello. Se lo fai una volta
2: è
0: bellissimo.
2: Vero? Perché tu guardi i palazzi, le cose.
0: Io ho fatto,
2: veramente
0: io guardavo le fermate per scendere perché mi ero perso.
2: Ah, ecco.
0: Però è bello. È
1: io
0: bello,
1: ho fatto la James Bond Experience sul Tamigi.
2: Ma mica a nuovo. A nuoto.
1: No, no, con la barca veloce, con la musica.
2: Ma che bello. Invece questa la potresti fare anche a nuoto, capito?
0: Cosa facciamo? La nutria. Experience, fai.
2: Non lo so, ma staremo a vedere perché ci arriva il 2032. Vabbè, dai, dovremmo farcela.
0: Ma è l'experience di Carci Maroni.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero in 20 rate da 54,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
0: Il momento della redazione, allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Paola Gubbiotti, caro carburanti, l'Eni mette un tetto massimo da lunedì 2,19€ il gasolio, 1,99€ la benzina. La misura è in vigore per 30 giorni e da oggi scatta il dimezzamento del taglio delle accise sul diesel. Roberta Lupi.
6: Sul diesel si passa dai 12,2€ al litro ai 6,1 IVA inclusa. La riduzione temporanea dell'imposta fissa applicata dallo Stato su ogni litro durerà fino al 5 ottobre per consentire una diminuzione del prezzo del carburante per il rifornimento alla pompa. Un intervento di breve durata pensato per contrastare i forti rincari. La benzina resta esclusa da qualsiasi sconto. A partire dal 6 ottobre entra in vigore il meccanismo delle accise mobili. Il governo non stabilisce un taglio fisso, ma lo sconto su benzina e diesel, se i prezzi resteranno alti, sarà variabile e dipenderà dai rincari.
5: E l'economia italiana mostra resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Moody's rivede al rialzo il PIL del 2026 allo 0,8%. Stati Uniti e Cina hanno concordato di istituire un canale di comunicazione bilaterale per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale, che Donald Trump e Xi Jinping hanno concordato di chiamare superintelligenza. Lo rende noto la Casa Bianca. In Giappone allerta massima.

0: massima per l'avanzata della tempesta tropicale Surigai verso la prefettura meridionale di Okinawa. Il tifone Duyuan questa settimana ha già provocato 12 vittime nella regione di Tokyo, mentre in Thailandia le autorità di Bangkok hanno dichiarato lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale, colpita da allagamenti dopo 3 giorni consecutivi di piogge intense. Siamo allo sport, il calcio, Italia fischiata all'Olimpico di Roma nel debutto in Nations League, battuta 2-0 dal Belgio. Le previsioni con Trevi Meteo.
1: Nel fine settimana l'anticiclone rimonterà sulla nostra penisola permettendo condizioni di stabilità ovunque, da ampi spazi soleggiati. Soffierà ancora un po' di vento questo sabato sul basso versante adriatico, sull'area ionica dai quadranti settentrionali. Per il resto le temperature diurne non saranno proprio autunnali, difatti prossime anche ai 25-26 gradi in molte località. Da segnalare un clima più frizzantino nella notte e al mattino in diverse aree del centro-nord, e potremo anche scendere al di sotto dei 15 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trevi Meteo.
0: Questa è RDS.

0: voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tutti pazzi per RDS, buon sabato amici. Adesso è vero, siamo proprio in autunno.
3: No, non aspettavi altro.
2: No, perché cadono le foglie.
3: Cadono i capelli, dicono.
4: Ma non ci sono più le mezze stagioni, quindi l'autunno lo saltiamo.
2: Abbiamo detto anche delle castagne, che è il periodo delle castagne.
3: È Natale, è Natale e c'è l'uovo di Pasqua dietro l'angolo.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: RDS non finisce qui. RDS. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Tutti pazzi per RDS, buongiorno a tutti, sono proprio io il vostro Donatello di Bazzelletta d'Italia.
1: Buongiorno, che non va mai in ferie, è sempre lì solerte col suo lavoro.
0: Sì, io mi porto il mio tablet in giro.
2: Al volume degli acquisti, al fatturato, partecipi?
0: Non ho purtroppo qualcuno che mi ama abbastanza, capito, da comprarmi le cose.
1: Però guadagnerai.
2: No, intendevo. Tu hai delle quote su sto bazzalando?
0: Certo che sì, certo che sì. Nasce tutto da un'idea mia,
1: Ma non avevamo dubbi.
0: No, certo. No.
2: Allora paga chi ama.

0: festa di Milano e volevo fare uno scherzo a mia mamma con Bazzalando, visto che è molto tirchia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Alessia per un ordine.
1: Ah.
2: Allora la chiamo, le spiego perché la signora Alessia ha effettuato, sì, un acquisto presso il nostro portale, ma ha utilizzato una carta di credito di un conto cointestato a suo nome.
3: No.
2: Quindi avremo bisogno del suo avallo per poter procedere con,
4: sì,
2: la spedizione.
0: Guardi, io non so niente e devo sentire mia figlia, quindi io non do nessun...
2: Guardi, la signora Alessia è qui, era qui con noi al telefono perché stava perfezionando l'ordine. Se vuole gliela passo.
0: Sì, mamma, scusa, non te l'avevo avvisato. Ho trovato un'offerta per un vestito, visto che poi domenica c'è il battesimo. Sì. Stavo pensando di prendere quello.
4: Sì.
0: Alessia.
3: Alessia,
0: privatamente, per piacere.
2: Allora, non c'è nessun problema, signora. Sentitevi per telefono. Intanto le comunico che l'ordine si tratta di un vestito di Liu in offerta per stamattina a tempo da 700 euro per 330, va bene?
0: Va bene.
2: Ci risentiamo fra
0: va
2: poco,
0: bene.
2: Grazie,
4: dai,
2: arrivederci.
4: Grazie.
3: Tutto bene finora.
4: Alessia,
0: mamma mia, perché a 300 euro per un vestito, ma sei fatta? Ma anche di mattina avevo speso tanto per il vestito. Ne vale la pena, soltanto che io adesso non posso e l'ho preso con la tua carta, fai quello che vuoi. Io non 300 euro per un vestito, mi dispiace, adesso non li compro neanche per me. Che sì, vabbè, ma scusami, non puoi prendermelo tu, lo sai che adesso sto organizzando la festa, se no dopo spendo troppi soldi questo mese.
4: Ma
0: non sono tanti.
4: Mi sembra
0: troppo. Mi fai un piacere. Il numero della mia carta di credito, che è il mio, tu non lo dai in giro.
4: Ma
0: non l'ho regalato a chiunque, l'ho messo soltanto su questo portale perché avevo bisogno. Comunque, un vestito 300 euro mi dispiace, no. Vedrai come ti incarcerà papà quando tu hai dato il nostro numero di carta.
3: Ecco.
0: Tu non hai idea di quanto ti incarcia papà.
1: Va bene.
0: Ok, ciao,
2: ciao. Ok,
4: ciao.
0: Pronto?
2: Buongiorno signora. Eccola. Rosanna, ha parlato con sua figlia?
1: Sì, ho parlato con mia
2: Perfetto.
1: Figlia e ho detto
2: è
1: di
2: una
1: no.
2: Cosa molto bella questa che sta facendo di fare questo regalo a sua figlia, veramente.
1: No, guardi, io non do il permesso.
2: Ma come?
3: No.
2: Ma era per
1: no,
2: il battesimo.
1: Perché non doveva neanche dare il mio numero di carta.
2: Ma che peccato.
1: Se lei ce l'ha in memoria deve cancellarlo.
2: Non ci dovrà niente perché l'ordine a questo punto non è andato a buon fine, rimane soltanto l'abbonamento di 99 euro al mese per 48 mesi, va bene?
1: Vede che mi devo incazzare io con mia figlia. Io devo pagare adesso un abbonamento di 99 euro.
4: Sì, per
2: solo
4: anni.
2: Per 48 mesi, signora.
1: Ma 48 mesi lo sa quanto sono?
4: Sono
1: 4 anni.
2: Sono 4 anni, guardi, le faccio il conto.
1: Porca di quella
3: no.
1: Scusi un attimo, adesso
2: 48...
1: devo telefonare a mia figlia e incazzarmi come una benda.
2: Sono 4.752 euro. Non si arrabbi, signora, perché è uno scherzo in diretta alla radio. Oh, tutti pazzi per RDS. Sorpresa,
1: mamma, così impari a non fidarti di me.
2: Rosanna, è uno scherzo.
1: Buongiorno. Non ti do più niente. Così impari e non ti faccio più favori.
2: Ciao, Rosanna, ciao, ecco. Alessia.
1: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, è arrivato il momento della positività.
1: Di sapere
0: le cose belle, nel senso quelle cose che ti danno energia. La gasolina di RDS è il nostro Mazzucchelli.
2: La pillolina del nostro professor Mazzucchelli, che tra l'altro noi all'inizio, adesso noi prendiamo appunti e mettiamo in pratica le cose.
1: Siamo diventati dipendenti.
2: Delle pillole di Mazzucchelli. Di Mazzucchelli dipendenti.
0: Allora,
2: potrebbe arrivare una volante da un momento all'altro.
0: Sta lì perché sta per arrivare, ma prima.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire alla grande con Kia nuovo Sportage 3 Fuel.
0: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV. Dal design distintivo con oltre 1500 km di autonomia.
2: E solo fino al 30 settembre la gamma Sportage è tua con interesse zero. Anticipo zero, scopritela in tutte le concessionarie Kia anche domani, domenica 27.
0: Con Kia nuovo Sportage Trifuel, il bello non è tornare, è ripartire!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: E se resto frizzata in colla? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un successo senza tempo.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz ci danno le indicazioni e noi siamo felici tutte le volte che il dottor Mazzucchelli ci dà quelle pillole di positività.
1: Di positività per affrontare al meglio la giornata, il weekend.
2: Esatto, e poi voglio dire, finita l'estate, uno deve ripartire. Insomma, è la strada giusta per ripartire alla grande. Mazzucchelli.
1: E allora ascoltiamolo.
3: Have a nice day. Pillole di positività per la tua giornata.
4: Have a nice day.
1: Eccoci qua, amici, è arrivato il momento del nostro Mazzucchelli che è tornato. Buongiorno.
5: Eccoci. È il momento dello psicologo, ragazzi.
2: Intanto hai fatto delle vacanze stupende.
5: Porca miseria.
1: Siamo in piedi.
0: Abbastanza. Perché
1: siamo in piedi, possiamo correre l'infortunio.
5: Per fortuna, diciamo, siamo in piedi, quindi siamo felici. Innanzitutto, che è importante.
0: The first quest, did you cagate it addosso?
5: Abbastanza.
2: Perché ricordiamolo, ha avuto un piccolo incidente
5: in motorino.
2: Però nonostante quello ha fatto le sue vacanze.
5: Ho fatto le mie vacanze.
2: Ed è qui che vogliamo arrivare. Le vacanze c'è il famoso September Blues, giusto?
5: Famoso. Allora, secondo me è anche un po' una moda diventata. Cioè, cosa vuol dire? Che quando torniamo dal lavoro ci sentiamo più tristi, E quindi c'è un po' questo mood. Insomma, in buona sostanza vuol dire che ripartire è complesso, dai. No, cioè, un po' per tutti. Com'è
2: ma
5: stato
2: come
5: per
2: si
5: voi
2: fa?
5: Ripartire? Però è stato semplice.
2: Ma noi mica lavoriamo.
5: Non è stato complesso.
0: Noi abbiamo rispetto per chi lavora davvero.
1: Noi blu da butti da buttare.
0: Diciamo qualche boiata a volte retribuita. Cioè, nel senso, non è che.
5: Infatti, va bene. Oh, sarà il caldo per me ripartire questo settembre. È stato un po' difficile. Forse anche un po' l'età. Non lo so. Ad ogni modo, tre indicazioni per trasformare il September Blues in September Rock. Funziona. O provarci quantomeno.
0: September, vai.
5: Questa seconda parte. Intanto, la prima cosa dobbiamo capire che non è una tristezza di ripartire, ma è più il contrasto di ripartire, cioè tu passi da un aperitivo in spiaggia con i piedi nella sabbia il tramonto lì a una mail urgente del mattino,
0: che secondo me è un'immagine bellissima.
5: Però più che una questione di tristezza è una questione di contrasto, perché questo balzo dalla spiaggia al lavoro è molto urgente. Cioè, la stessa mail, se tu la ricevessi un mercoledì di ottobre, probabilmente non ti scioccherebbe quindi
2: Contrasto
5: lo puoi aggiustare. Primo punto, se è un contrasto lo puoi aggiustare. E allora, secondo punto, com'è che lo aggiusti? Se il problema è il salto, noi dobbiamo spezzare questo salto, quindi rendere più graduale
0: il passaggio.
2: Cioè lavorare poche ore, poi ne aggiungi una, così.
5: Allora, quello non è sempre possibile, diciamo, magari.
0: A febbraio siamo.
1: Però mandare qualche mail dalla spiaggia, magari.
5: No, però magari vedi, la prima settimana metti la sveglia giusta, la seconda magari aggiungi gli impegni sociali o quelli serali, terza, cioè. Oppure cerca magari di tornare qualche giorno prima, due, tre giorni prima, per cercare di fare un rientro a gradini. Questo è il secondo suggerimento.
2: Tipo l'inserimento all'asilo.
1: Esatto.
5: L'inserimento all'asilo. Brava, sei sul pezzo, vedo che. Brava Ross. Last but not least, cerchiamo di creare un ponte tra il prima e il dopo, portandoci magari un pezzo di vacanza sul lavoro. Ti faccio un esempio.
0: Uno scoglio mi fa.
5: Uno scoglio, una cozza, non lo so. No, però ad esempio, continui a fare la colazione che facevi in vacanza. Non so, io

0: stato in Sicilia, mi mangio un cannolo siciliano ogni mattina adesso.
1: No,
0: non è vero, non è vero. Non
2: buono,
0: è vero.
2: Purtroppo
3: no. Se Luca Mazzucchelli parla però... ancora delle sue colazioni, esce l'ufficio di Jenny, ma ha confessato fuori onda roba inenarrabile. Quante granite al giorno?
0: Tre granite al giorno in Sicilia.
3: Ma la cosa bella è che lui guarda
0: come sto bene.
1: Portarsi un ricordo nella quotidianità della.
0: Ascolti la playlist che ascoltavi in vacanza, ti porti qualche foto.
2: Non so, a me mette più tristezza forse.
0: No, sei un nostalgico, Buzz. Sei un nostalgico.
3: Va bene,
1: va
3: allora.
1: Bene, grazie al nostro Luca Mazzucchelli, sempre prezioso.
0: Un abbraccio a tutti.
3: Trasformiamo settembre blues in settembre rock.
0: Ciao, ciao.

0: ragazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, chi l'ha detto che basta il pensiero? Uno vuole soddisfazione da un pacco quando arriva, da un regalo.
1: Mi arriva un regalo, mi deve riempire gli occhi e le braccia per poterlo prendere tutto insieme.
2: Ma certo, e noi facciamo proprio questo, perché noi, voi ci chiamate e ci dite a chi volete regalare una cosa grande, grande, grande. Devo dire che le mamme, le suocere, le zie vanno proprio alla grande. E voi scatenatevi nelle vostre richieste e vedrete che non vi pentirete.
1: Ma soprattutto per dimensioni, valore e a volte anche peso.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Party RDS. A casa o in giro.
4: La festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
5: Voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
6: Kia, movement that inspires.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
9: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersect.

0: Fatto con il 100% di latte italiano a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Bazza. È arrivato il momento di riempirci gli occhi con
1: ma non
0: il
1: mi regali
0: regalo
1: mai niente.
0: Più ma io... grande.
2: Esatto, vi sfidiamo perché c'è gente che fa così, gli dice sempre ti rompe le scatole, non mi regali mai niente, adesso il regalo arriva.
1: Arriva.
2: È pure grande.
0: E mostra il pensiero, ma che pensiero? Fallo fare il regalo.
1: Sentiamo.
3: Vai. Ciao,

0: Pronto?
1: Sono una produttrice dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo.
2: Setole d'Abruzzo?
0: Sì, perché? Ah. Cosa succede?
1: Niente, non è successo niente. Sono dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo. Ho una cosa da consegnare da parte del signor Paolo e la signora Francesca.
0: Ah, ho capito. Non vedo il numero e per questo non.
1: Ah, c'ha ragione, che ci sono un sacco che fanno scherzi, fanno cose, ma per carità. Allora, senta, io le devo fare una consegna anche un po' speciale, però bellissima. Le consegniamo la Peppa. Solo che volevo sapere se lei era attrezzata, perché qui sa, non si scherza con gli animali.
0: Ma perché cosa mi mandano sta gente?
1: Le hanno regalato la Peppa.
0: La Peppa.
1: È un maialino nero che le sta arrivando a casa. Buona Peppa, che c'ha pure fame. Buona. Tagliati una ghianda.
0: Dove l'ho messo io il maialino?
1: E signora, questo lo deve capire lei con signor Paolo e la signora Francesca. Io che c'entro?
0: Ma roba da ma. Allora ascolti, io potevo chiamare prima il mio genero, perché io non lo posso.
1: Allora, faccia quello che vuoi. L'unica cosa è che se c'ha anche un gattino con un po' di fango. Buona Peppa! Dagli una ghianda. Allora signora, la chiamiamo tra 5 minuti? Sia tranquilla, arriva che le
0: è afflitta. Pronto?
3: Italia?
0: Ciao, mi chiamo, sono la signora che avete fatto un regalo, che mi ha mandato un maialino.
3: Sì.
0: Ma perché sto maialino? Un maialino vivo.
3: Ma compagnia, Paolo. È bello, è tenero.
0: Ho capito, ma dove lo mettiamo sto maialino?
3: Sì, nell'orto, quello dietro casa.
0: Sì. Ma nell'orto lì, ma ci vuole un riparo, qualcosa? Ma perché mi avete fatto una roba del genere?
2: Lo sgabuzzino.
0: Mannaggia, guarda, per il mangiare, per il corpo, come bisogna fare?
3: Ma il maialino mangia tutto, le ghiande, la verdura, qualunque cosa.
0: Mannaggia, voi, mannaggia. Ma mi hai fatto mettere un'agitazione addosso che non lo so, guarda.
1: Signora, mannaggia, senta, allora io sto qua, chi devo citofonare?
0: Ecco. Paolo, io sono qua, sì.
1: Sta arrivando, lo sente?
2: Bella Peppina.
1: Queste sono le setole di RDS, è uno scherzo, è il regalo mio più grande.
3: È uno scherzo, Italia.
0: Guarda, se sareste qua, guarda, mi potrei dare 2 cecchine, tutte quattro.
1: Adesso, Italia, ce le hai tutte e due qui, vuoi dire qualcosa?
0: Ma quelli, ma quando vengono, gli do una bella mazzata in testa.
2: Circolazione.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS. Let's go.

0: Rossi per RDS. Cari amici, di cose nella settimana ne sono successe tante, per esempio questa: a 101 anni questo signore ha festeggiato appunto i suoi anni, Alberto Bertani.
1: 101.
0: E tra l'altro questo signore va ancora tutti i giorni in ufficio,
1: come
0: fa le
1: va?
0: Riunioni, e sì, fattura 245
2: quanto?
0: Milioni di euro.
2: Sì, e la sera esce, va a fare bungee jumping.
0: Anche, guarda, voi dite sempre sono stanco.
2: Bravissimo.
0: E intanto è con questa si va.
1: Si
0: come
1: va,
0: si
1: con
0: di,
1: questa
0: come
1: si
0: dice
1: va.
0: Bella
1: torniamo,
0: via.
1: Torniamo nella
2: non
1: terza
2: è che
1: ora.
2: Niente, niente, la tua nuova fiamma?
0: Sì, sono innamorata.
1: Molto amore, sì, sì.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
4: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni e ha comunicato ai suoi collaboratori che riprenderà i bombardamenti dopo le elezioni di midterm di novembre, lo rende noto il Wall Street Journal citando funzionari statunitensi. E intanto il presidente iraniano Pezeshkian alla CBS apre al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Intanto l'Italia si mostra resiliente allo shock dei prezzi dell'energia, Moody's rivede al rialzo il PIL del 2026 allo 0,8% e da lunedì l'ENI mette un tetto massimo ai carburanti, 2,19 euro il gasolio, 1,99 euro la benzina, la misura in vigore per 30 giorni. Dall'invasione dell'Ucraina ad oggi l'economia italiana ha perso 46 miliardi di potere d'acquisto, è la stima di Confesercenti, il presidente Nico Gronchi.
5: Considerando solo l'effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 ad oggi l'economia ha perso oltre 30 miliardi in consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale. Nel frattempo la pressione fiscale ha continuato a salire, famiglie e imprese hanno pagato circa 77 miliardi di euro di imposte in più rispetto a quanto avrebbero versato se la pressione fiscale fosse rimasta ferma ai dati del 2021.
4: Lo sport con Cristiano Di Cosimo.
6: Esordio negativo per il Mancini Bis, l'Italia battuta 2-0 a Roma dal Belgio nella prima della Nations League. La Formula 1 Baku, pole di Russell davanti a Leclerc e Piastri, finito contro un muro Kimi Antonelli, oggi partirà 16°. La vela a Napoli, comincia il round preliminare dell'America's Cup che si disputerà l'anno prossimo nelle acque del Golfo. Subito al comando della classifica Luna Rossa, spinta dall'entusiasmo del pubblico, spiega RDS Ruggero Tita, olimpionico e timoniere della barca italiana, che descrive il campo di regata.
7: Quello che solitamente ci offre il Golfo di Napoli è una brezza di mare molto stabile sui 10-13 nodi, che porta le barche a preferire il lato destro del campo e quindi a spostarsi proprio davanti agli spettatori, qualcosa che è fantastico da vedere. Quando Luna Rossa è regata diventano tutti esperti velisti e questo è qualcosa di magnifico, perché quello che si porta dietro Luna Rossa in termini di pubblico e di spettacolarità è fantastico.
6: Questa è RDS.

0: voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Bazza, ancora un'ora insieme.
3: Ancora insieme, ci abbracciamo che comincia a fare freschetto, ci riscaldiamo.
4: Ci riscaldiamo. No, io comunque un pochetto lo
3: mattina
4: segno. Io dormo con le finestre chiuse, non so voi ragazzi. Vabbè, già sì, da un po' in realtà.
2: Anche il 25 di luglio lo facevo.
5: Tutti pazzi per

0: leva.
1: Tutti pazzi per RDS. Rossella Cicebazz ha comprato alla nostra amica una casa a febbraio. Ancora questi
2: bello.
1: Lavori non sono partiti perché c'è un po' di burocrazia.
3: Aspetta, a febbraio e ancora non sono partiti.
1: Febbraio ha fatto il rogito, ancora niente, non solo. Mamma. Ma non partiranno neanche questa volta, anche perché ma complice come? La mamma, che un po' di cose sa, ma chi sa tutto e ti mette in castagna è il ma geometra.
3: No, il geometra è da licenziare, scusa, ma
1: stavo
3: possibile?
1: Pensando la stessa cosa. Chissà se è ancora lui, chissà.
3: Sentiamolo.
4: Ciao a tutti pazzi, sono Marta. Voglio Ciao. Fare uno scherzo a mia figlia Anna Chiara, perché ha comprato una casa e lunedì prossimo devono iniziare i lavori e non ne può più di ritardi. E il nostro complice è anche il geometra. Vai Ciccio, no, pensaci tu.
5: Pronto?
6: Sì, Anna Chiara, ciao, sono Davide. Ti ricordi il problema della tettoia, cosa
5: sì.
6: tua? Allora, praticamente mi ha chiamato stamattina un tecnico del c***o dicendomi che ci sono problemi per lunedì.
5: Cazzarola! Vabbè.
6: Dovrebbe chiamare perché hanno voluto il numero tuo.
5: Sì, pronto?
1: Pronto? E a lei?
5: Sì, sono io. Ma allora, mi diceva...
1: Quando ha fatto l'acquisto della casa? Lei
5: sì. Il 13 di febbraio siamo andati a rogito.
1: Ecco. Mi rimango un attimo in linea gentilmente, non sentirà niente. Sì. Non sente. Gaeta, ascoltami una cosa. Io non posso uscire contemporaneamente con questa che si chiama Gobbi e contemporaneamente. Allora, com'è che si chiama tuo cognato?
7: Marietti.
1: Allora, facciamo così, dico adesso a questa Gobbi. Sì, no, allora dico adesso due cazzate a questa qui. Vai sereno, dai conferma che il 21 con tuo cognato iniziamo.
7: Vai,
1: e questa me la. Sì, no, dico due cazzate io.
3: No,
1: la
3: va dai. Bene.
1: Eccoci, pronto? Allora, no, c'è. Sì, la situazione è un po' ingarbugliata. Dobbiamo sicuramente spostare, ecco, dopo il mese di ottobre.
5: Quindi porta, hai appena detto al telefono al suo cognato okay. che adesso mi racconta un paio di cazzate in modo che riesca
1: che
5: ad
1: senso,
5: andare
1: scusa.
5: Da lui. Ma
1: no, no, sì, no, comunque io non ho detto niente a nessuno. Non ci si mette.
5: No, lei mi ha detto di restare, mi ha detto di restare in attesa. Lei nel mentre ha fatto un'altra telefonata.
1: No,
5: io ho mai sentito che cosa
1: a parte che non si ascoltano
5: parte.
1: Le telefonate all'altra. No,
5: ma no, è lei che mi ha detto di restare in attesa,
1: Se però lei mi ascolta le telefonate.
5: Mi dispiace, mi scuso di nuovo, solo che sono
1: scusi, per favore.
5: Aspettando questo momento. E quindi adesso.
1: Quant'è che sta aspettando? Perché ha dato la disdetta?
5: Certo che ho dato la disdetta, ho sentito l'agenzia la settimana scorsa.
1: Allora, se sono sei mesi, io direi che a questo punto la facciamo andare nel 2027 la situazione.
5: No, aspetti, la disdetta la darò nel 2027. Però i lavori riusciamo a farli cominciare prima
1: e non no ma questo lo so, ho capito che lei non è del mestiere. Allora non si iniziano i lavori con la disdetta in acqua. Allora inizi i lavori nel tipo febbraio marzo.
5: No, aspetti, però io sto pagando mutuo e affitto.
1: Fa bene. Si sente più tranquilla a pagare mutuo e affitto contemporaneamente, giusto? È meglio, no? Cioè è meglio.
5: No,
1: maggio. Lei vuol fare maggio? Allora la calendarizzo già direttamente su maggio.
5: È tanto in là, non possiamo cominciare su verso fine anno, non è possibile.
1: Ma fine anno 27, sì. Scusi, non avevo capito.
5: No, fine anno questo.
1: Quindi tra un anno.
5: Però da metà settembre fino a maggio dell'anno prossimo è veramente tanto in là.
1: No, però
5: non si tratta di dover fare del.
1: È un timbro, non devo fare solo un timbro. Un timbro.
5: Non è possibile fare prima, cioè devo andare avanti a pagare mutuo e affitto fino al 26 di aprile.
1: Però è più tranquilla.
5: Se non riesco ad andare avanti poi anche a pagarmi i lavori, sono delle spese importanti che sono.
1: Allora, le passo un attimo alla mia assistente, che quando potrebbe lei. Signora...
5: Io quando riuscite voi, però entro l'anno io pensavo
1: entro
5: perché
1: l'anno,
5: veramente andiamo
1: entro l'anno il 27 è sicuro, entro l'anno 27 glielo prometto.
5: Entro il 2026.
1: Anna Chiara, qui è tutti pazzi sì. per RDS, c'è cioè, tua mamma in linea, Davide complice.
5: Ciao Anna Chiara.
1: Dai, Anna Chiara, ascolta le cose. Anna Chiara.
5: Dai.
1: Lunedì mattina iniziano i lavori, te lo prometto, vengo io con la cazzuola, ok?
5: Anna Chiara, ti voglio bene, un bacione.
8: Io
1: muoio. Anna Chiara, buongiorno.
5: Buongiorno un
1: guarda che il tuo geometra è complice.
5: Ma siete fuori di testa, ma mi volete far morire di infarto adesso?
1: Va bene, t'ho detto entro la fine dell'anno del 27 la facciamo, dai, qual è il problema?
5: Mamma mia.
1: Va bene, ti salutiamo Anna Chiara.
5: Ciao.
0: Ciao.
1: Lunedì fatti trovare che iniziano i lavori, eh.
5: Anche voi, dai, che mi offro.
1: Va bene, vediamo anche noi.
2: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici. Questa mi sa che è la prima volta che lo facciamo in questa stagione, perché arrivano le good news.
2: Le good news.
3: La nostra sigletta è pronta, amici. Fra poco sentiamo delle belle notizie nuove, belle, fresche e buone, soprattutto che vi scaldano il cuore.
2: Attendavamo da tempo, adesso è arrivato il momento.
1: Ed è il momento perfetto per arredare la tua casa con Febal.
2: Con Febal Casa hai fino a 2.500 euro di sconto per soggiorno e camera da letto.
1: Inoltre gli elettrodomestici sono a metà prezzo e il top ingress in regalo.
2: Vai su febalcasa.com, scarica il coupon della promo e attiva l'offerta nei negozi Febal Casa, nel negozio Febal Casa più vicino a te, tra i 200 in tutta Italia.
1: Se Febal è casa.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
10: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: Quando Maurizio Crozza torna...
12: È tutto pronto?
11: Si sente.
12: Vado subito al punto.
13: De chi? De che? Ma de quando? De come?
12: Non lo so.
14: E come non lo sa?
12: Hai capito?
15: Veramente no. No.
16: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
12: Ma che... Ci siamo capiti.
13: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
14: No, presidente.
13: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
17: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazzi. È arrivato quindi il momento della good news.
1: La good news!
2: E subito le sentiamo!
1: Subitamente! Ah!

0: amici, amici, con le good news. Che belle, sì,
1: le
0: solo
1: belle
0: buone notizie
1: per voi.
2: Anche la sigla c'è mancata. Guarda,
0: c'è mancata, cioè, è vero. Allora, parliamo di questa cantautrice, cantante Marsali o Marsali, non lo so, però ha fatto una cosa stupenda, sì, perché ha fatto una sorpresa ad una bambina malata ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino. Tra l'altro era anche in isolamento. Lei, grazie all'interfono, le ha cantato la canzone della Sirenetta ed è stato un momento bellissimo. Lo potete trovare su tutti i social. Brava.
2: Bello. In Canada una mamma si è tatuata una tastiera sul braccio per far parlare il figlio autistico. La prima parola che il bambino ha scritto è stata mamma.
0: Amore!
2: Hai vinto, mamma, brava.
1: Ci spostiamo sull'erbetta di un campo in Thailandia prima del match fra Pattani e Prachwap. Il calciatore inglese Townsend è stato investito da un rullo compressore per il prato.
0: Ma qual è la bella notizia?
1: Adesso ha un nuovo soprannome.
0: Cioè?
1: Gianfranco Zolla.

0: better.
1: Tutti pazzi per RDS, cari amici, ben ritrovati. È sempre sabato e noi chiudiamo oggi con un amico delle vostre case, delle vostre famiglie. Franco di Bazzafon.
2: Buongiorno
3: Franco,
2: tutti.
3: Buongiorno, buongiorno,
2: bentrovati anche voi. Non avete
3: come
2: ancora...
3: stanno andando le offerte? L'offerta.
2: In realtà qua in radio tutti hanno sottoscritto la tariffa, tranne voi.
3: Siamo gli unici che si sono salvati.
1: Io ti ho presentato come amico della famiglia, eccetera, no? Però poi alla fine alla famiglia sono cetrioli, mi sembra di capire.
3: Un po' come quelle, famiglia, cetrioli.
2: Quelle vendite porta a porta che le fai prima dagli amici e parenti.
1: Esatto.
3: Sì, per riscuotere, certo, perché ricordiamo che un po' di soluzioni positive ci sono, ma soprattutto c'è una grande fregatura.
1: La fregatura arriverà. No,
3: no, per dire.
1: Tra poco la sentite.
4: Bella questa, che canzone era?
5: 100% grandi successi.
4: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
6: Ovviamente un grande successo, RDS.
7: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
18: Ma dai, è Luca Argentero.
19: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
19: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
19: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
4: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Eccoci qua amici, buongiorno a tutti, sono il vostro Franco di Bazzafon Italia, cioè. Buongiorno Rossella, buongiorno
1: la voce è sempre più profonda in questa stagione e il sopracciglio si alza sempre
2: non,
1: di più.
2: E non solo, anche il ciuffo si è alzato, che roba.
0: Comunque non state lì a tergiversare, sono pronti i vostri contratti per la vostra tariffa family di Bazzafon.
1: No, ma noi siamo a posto, abbiamo mandato avanti i nostri amici e colleghi.
0: Mettete pure la firma,
1: felice.
2: Ma ci sono tante richieste dei nostri amici che ci ascoltano, ma vai lì. Vediamo chi c'è oggi.
3: Sono Anna da Volterra e vorrei fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafon.
4: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
3: Pronto?
0: Buongiorno, salve, mi chiamo Franco, ci ha dato il suo numero la signora Anna che ha fatto una tariffa family per lei, la signora Rosaria e la signora Giuseppina, per tutta la famiglia, sì, per il telefonino e per internet a casa.
3: Ma sei sicuro?
2: Sì.
0: La signora Anna, rimanga in linea, che collego la signora Anna. Rimanga un attimo in linea.
3: Mamma, sì, l'ho fatta io. Perché tanto
5: ma sei sicura che sei te?
3: Che so io, mamma?
0: Allora signora, le spiego io. È una tariffa, lei pagherà solo 99 centesimi al mese. Buono. Per internet e per il telefonino.
3: Ma e che devo fare?
0: Adesso le diamo il numero nuovo.
1: Sì.
3: Un numero nuovo? E poi devo darla a tutti su un numero nuovo io?
0: Sì.
3: E questo sarebbe il mio numero?
0: Questo è un numero che ogni settimana cambia, quindi ogni settimana la dobbiamo chiamare. C'è per cambiare il numero.
3: Ma che tariffa è allora? Se ogni minuto devo cambiare il numero, perché mi dovete chiamare?
0: Si chiama tariffa family privacy. Questa privacy. È per la privacy, signora.
3: Ma non mi piace questo discorso.
0: Lo so, signora, però ormai è fatta. Così, signora.
3: Ma ogni 8 giorni mi cambiate il telefono, ma non lo so io.
0: Cioè, ogni settimana la chiamiamo, signora, e cambiamo il numero.
1: Sì.
3: Ma ora appena via mia figlia, signora, non mi piace.
0: Ma questo è perché, signora, così è più difficile che la trovino il call center.
3: Ma a me non mi interessava niente questo discorso.
0: Però ormai è fatto, signora.
3: Ma che è fatta? Che a me non mi piace questo discorso. E quelli che hanno il mio numero come fanno ora a chiamarmi?
0: Allora, la signora Anna, siccome sapeva di questa cosa, per lei ha attivato il servizio avvisa tu. Quindi avviseremo noi tutti tutta la sua rubrica.
3: Ma che manicomio, ma a me non mi piace.
0: Allora, il servizio avvisa tu costa soltanto 99 euro al mese.
3: Ma 99 euro al mese?
0: Perché
3: ma 99 euro sono 100 euro.
0: No, sono 99.
3: 99 euro o 99 centesimi?
0: Più i 99 centesimi diventano quasi 100 euro. Sì.
3: 99 al mese? 99.
0: Al mese, sì.
3: E chi li paga?
0: Questo nel suo contratto, quindi questo con la modalità di pagamento che ha messo la signora Anna per lei.
3: Ma io posso parlare prima con la mia figliola e poi te mi chiami?
0: Certo. Allora, la sua figliola è qua in linea con noi, qua. Quindi può parlarci tranquillamente.
6: Mamma. Oh, sono messo la posta sei.
3: Sì, ma 900 euro al mese.
6: Però vedrai, se no a me mi bombardano di telefonate tutti i WhatsApp, io non so come fa.
3: Sì, ma te solo lo potevi fare questo discorso che ci ha messo anche a me.
6: Perché family.
0: È family, signora, family
1: per una volta che è family.
3: Ma chi gliel'ha detto? Io non so, tutto questo caso ne voglio.
0: Ma sono già attive, signora, è già nel contratto. Sì, è già attivo.
3: Ma tanto ma che mi state facendo tutto sto manicomio a mia?
6: Ma perché sì, tanto se no e va fatto, via, dai.
3: Ma a me non mi importa nulla, tutte queste cose io non le voglio, basta. Ma a me non potete levare tutte cose.
0: Leviamo tutte le cose perché siamo in diretta tutti pazzi per RDS. Tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Enza. Enza, sei in diretta su radio. Sei in diretta su RDS.
1: Buongiorno signora.
0: Sì,
1: anche la parolaccia da
3: Verona. Non è scherzo, a me non mi fottite.
0: No, certo che è uno scherzo.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, finisce qui la nostra puntata.
1: È già finita.
0: È già finita, ma tanto noi torniamo lunedì dalle 7 alle 10, siamo pronti, per forza.
2: E siamo assolutamente presenti qua, per cui diamo tanti baci a tutti.
1: Passate un bel weekend, amici, a lunedì.
0: Ciao.
2: Ciao, Maglione.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
2: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
4: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Donald Trump respinge il piano iraniano per una tregua. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, il presidente americano ha detto ai suoi collaboratori che intende riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di midterm di novembre. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. E intanto Stati Uniti e Cina hanno concordato di istituire un canale di comunicazione bilaterale per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale, lo rende noto la Casa Bianca. E OpenAI avverte decine di istituzioni nel mondo che i loro siti potrebbero essere stati interessati da attività improprie da parte di agenti dell'intelligenza artificiale che hanno tentato di ottenere informazioni da governi, università e agenzie pubbliche. Il caro carburanti, l'ENI mette un tetto massimo da lunedì: 2,19 euro il gasolio, 1,99 euro la benzina. La misura è in vigore per 30 giorni e da oggi scatta il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio, 6,1 centesimi, fino al 5 ottobre. L'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi l'anno, pari al 9,2% del PIL, numeri del rapporto Censis Confcooperative. Maurizio Gardini, presidente della Confederazione.
5: È una voragine che inghiotte, facendola sparire nel nulla una ricchezza pari al PIL di una regione come l'Emilia-Romagna. Sottrae a ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro. Con la stessa somma potremmo coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale circa 142 miliardi all'anno.
4: Il calcio: Italia fischiata all'Olimpico di Roma nel debutto in Nations League, battuta 2-0 dal Belgio. E siamo alle previsioni con Trebi Meteo.
6: Nel fine settimana l'anticiclone rimonterà sulla nostra penisola, permettendo condizioni di stabilità ovunque, da ampi spazi soleggiati. Soffierà ancora un po' di vento questo sabato sul basso versante adriatico, sull'area ionica dai quadranti settentrionali. Per il resto le temperature diurne non saranno proprio autunnali, difatti prossime anche ai 25-26 gradi in molte località. Da segnalare un clima più frizzantino nella notte e al mattino in diverse aree del centro-nord, e potremo anche scendere al di sotto dei 15 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
7: Sabato 26 settembre 2026, buongiorno, buco, come siate, nel mondo e provincia, buon sabato da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante a farvi compagnia. Ci siamo noi fino a mezzogiorno, come sempre, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove ci sarà una poetessa straordinaria con le sue poesie, Annuzza Pettinelli.
8: Buongiorno amici, c'è Sergio Topolone Friscia. Qualcosa? Ah, perché ho la maglietta.
7: Io sarò poeta e tu poesia. Chi guarda sul 265 può vedere questa t-shirt alla moda straordinaria. Pink.
8: Ragazzi, una maglietta con una frase, molto niente bello. Di che, non gli date retta, dovete sentirci, abbiamo tante cose da fare.
7: Salutiamo
8: da dire.
7: Il Paguro in regia, Alessio Rettaroli. Vogliamo partire?
8: Con un caffè.
9: All'inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi.
9: E le tue emozioni.
10: Con un successo senza tempo.

0: White Girl Wasted era Anna su RDS e ora prendiamo una Zazzulelle caffè. Sergio, lo vuoi prendere questo caffè con me? Io che non bevo caffè poi, tra l'altro, quindi
1: io
0: lo prendi
1: sì,
0: tu.
1: Io sì, e deve essere buono assolutamente, ne prendo parecchi e mi piace tanto. Allora, il tipo di caffè in assoluto più consumato in Italia è il caffè espresso classico, liscio e zuccherato.
0: Ok.
1: Scomponendo la scelta tra le diverse preparazioni e varianti quotidiane, ecco come si posizionano i consumi al bar e a casa. Allora, il formato di estrazione vince l'espresso e la moca. Caffè espresso moca, oltre l'80% delle ordinazioni al bar, delle tazze preparate a casa riguarda il semplice espresso, il caffè fatto con la
0: classico,
1: moca, considerata
0: quindi
1: la preparazione di base o normale, insomma, ecco. Caffè macchiato, secondo posto tra le preferenze, viene scelto da circa il 20-25% delle persone, con un'incidenza molto più alta nella fascia mattutina, con una leggera prevalenza tra il pubblico femminile. Variante estive o speciali, shakerato, ginseng, decaffeinato, costituiscono una nicchia e hanno picchi stagionali o legati a momenti specifici della giornata, ma non si avvicinano ai numeri dell'espresso classico.
0: Quindi niente, quelli che prendono troppo tardi prendono decaffeinato, ma rispetto al consumo del caffè nazionale sono proprio una nettissima minoranza.
1: Esatto, vediamo la modalità. Caffè zuccherato, storicamente l'attenzione più consumata e la versione più consumata in Italia, la maggior parte degli italiani aggiunge ancora zucchero bianco o di canna. Il caffè amaro, negli ultimi anni il consumo di caffè senza zucchero è in costante aumento, stimato al 35-40% dei consumatori, guidato sia da motivi salutistici sia dalla diffusione di una maggiore cultura della degustazione.
0: Degustazione del caffè. Beh, una volta era sicuramente con lo zucchero, adesso stiamo andando verso il senza zucchero. Però, ad esempio, anche le miscele sono diverse. Al sud, in particolare a Napoli e Campania, come si dice, il caffè è più buono. Intanto è un problema d'acqua, ma c'è una miscela diversa,
1: sì.
0: La presenza di robusta fino quasi al 50% più, è una tostatura molto più scura, tipico del caffè napoletano, mentre al nord si preferiscono miscele con una percentuale nettamente maggiore di arabica, addirittura spesso 100% di arabica nei rivenditori, sì, specializzati, e una tostatura più chiara e più morbida. Ma anche la preparazione e la temperatura è diversa. Al sud la tazza è bollente,
1: sì,
0: le,
1: sì,
0: famose,
1: sì,
0: 3C,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che uno non ce la fa,
1: sì.
0: A casa la tradizione storica della napoletana o la cucumella, questo per quanto riguarda il sud. Al nord la tazza è tiepida, calda ma non bollente. E poi l'acqua, tu la vuoi l'acqua prima del caffè?
1: Sì.
0: O dopo?
1: No, di solito lo prendo prima. Prendo prima per, insomma, preparare la bocca al sapore del caffè.
0: Questa è un'usanza tipicamente del sud. Il bicchiere d'acqua viene servito d'ufficio insieme all'espresso ed, sì, un gesto di accoglienza serve, come dicevi tu, a pulire il palato.
1: Sì.
0: Al nord il bicchiere d'acqua viene spesso servito su richiesta. In molti casi si tende a berlo dopo, per sciacquarsi la bocca. Io non ho capito perché. No, non lo so, non sono una consumatrice di, sì, di, per esempio, la cremina e lo strapazzato. Al sud in molte zone, specialmente in Campania, dove veramente il rito del caffè è importantissimo, è diffusissima la cremina, zucchero sbattuto con le prime gocce di caffè denso per fare la cremina.
1: Sì.
0: Tu al nord lo zucchero in bustina viene gestito autonomamente dal cliente al banco, quindi non viene dolcificato prima. Vabbè, poi ci sono tante cose, per esempio se uno vuole un caffè espresso in tazzina, a Trieste nel Triveneto si chiede un nero, un macchiato si chiama capo, e se lo si vuole in bicchiere di vetro si chiede un capo in B. Pensa a te, è carina questa cosa.
1: Beh,
0: tu prendi il caffè doppio schiumato,
1: sì, in tazza grande,
0: in tazza grande col miele, non,
1: sì,
0: ci metti lo zucchero
1: e la cannella.
0: E la cannella, ma che è?
1: È
0: un budino,
1: è
0: un dolce, non è più un caffè, Sergio, è un dolce.
1: È buonissimo.

0: Google o preferisci Siri?
1: Perfetto.
0: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: su RDS. In tanti amici ci avete segnalato un caffè che io conosco molto bene, che è il caffè Leccese. Lo sai come si fa?
1: No.
0: Non l'hai mai bevuto? Il caffè Leccese è un espresso con ghiaccio e latte di mandorla.
1: Ah.
0: Ti piacerebbe, visto che tu sei siciliano e la mandorla, insomma.
1: Sì, ma il latte di mandorla nel caffè non lo so.
0: Fidati, il caffè Leccese. Vabbè, non è di caffè che parleremo, state con noi.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio. 100%
3: estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a €549. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: È arrivato il momento di farvi il regalone del sabato. 4 successi di fila senza interruzioni. Alzate il volume e cantate. C'è la sequenza mixata.
2: Carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
3: Solo questa è la sequenza mixata di

0: RDS 100%, 100%
1: grandi successi.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le clair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Adesso su RDS
2: il ricordo di un'emozione con un grande successo.
1: Senza tempo.

0: la straordinaria Whitney Houston su RDS. Sergio, che cos'è il perricone?
1: Pericone è un mio amico, si chiama Mario.
0: No, no, dice che è siciliano, sì. È il nome siciliano per una cosa che noi chiamiamo in un'altra maniera in italiano. Il perricone è l'acido d'uva. Non lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Vedi, nonostante fosse siciliano. Vabbè, in contesti differenti o particolari vitigno si dice perricone, però ci sono tanti oggetti che vediamo tutti i giorni che hanno un nome preciso e non lo conosciamo. Sergio, ti interrogo, ridiamo tra poco, fermi lì.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Secco, secco, alto, alto, bravo, bravo. Di chi sto parlando?
1: Di chi?
0: Di Somber, eccolo.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Sfera e basta.

0: Bianco, pinguini tattici nucleari nel sabato mattina di RDS qui sulla radio 100% grandi successi. Corona Pettinelli, Sergio Frisce, il Paguro in regia con voi fino a mezzogiorno.
1: Allora, nel mondo e soprattutto in Italia guardiamo degli oggetti che hanno un nome, non sappiamo nemmeno come si chiamano. Ecco. Se io ti dico per esempio l'aglet o il puntale, secondo te cosa ti viene in mente? Ti viene in mente il
0: puntale, quello dell'albero di Natale, no?
1: No. No, in realtà è la guaina di plastica o metallo alla fine dei lacci delle scarpe.
0: Ah, quella sì.
1: Quel serve perché non si sfilacci.
0: Il piripicchio, diciamo, che blocca.
1: Il più famoso piripicchio, perché piripicchio, o uno chiama piripicchio tutte quelle cose. Sai quel piripicchio là? Vediamo anche se questo è un piripicchio. Sì. Il grembiulino, cos'è il grembiulino?
0: Beh, il grembiulino, si mette il grembiulino.
1: No. Oppure il grommet. Grembiulino grommet. Sempre guardando le scarpe, sì, è l'anello metallico di plastica o di plastica che rinforza i fori delle scarpe nei teloni,
0: sparare,
1: nelle tende,
0: sì,
1: della doccia, sai,
0: certo,
1: quella cosa tonda, quegli anelli tondi.
0: Dove infila la cima, certo.
1: Si chiama grembiulino.
0: Ah, il grembiulino.
1: Pensate, una cosa, per esempio, il Groisch.
0: Ma cos'è?
1: Il Groisch. Ma sai quante volte l'hai visto il Groisch?
0: Il Groisch ho visto io.
1: Ma tante volte.
0: Ma cos'è?
1: E la chiusura è meccanica a pressione con la guarnizione in gomma usata per bottiglie di birra o conserve.
0: Ah, quello è il Groisch.
1: Si chiama il Groisch.
0: Mannaggia.
1: Aspetta,

0: Aspetta, ce n'è un altro. Lo zwigato.
1: Lo
0: zwigato. Zwigato. Cos'è lo zwigato?
1: Zwigato è.
0: Tu lo zwigato l'hai usato.
1: Lo zwigato.
0: Che cavolo è lo zwigato? Ma sai quante volte l'abbiamo visto? È l'incrocio a stella delle viti. L'intaglio delle viti.
1: Ah, quella parte che.
0: E dove ci infili il cacciavite?
1: Vabbè, ma ho capito, ma chi lo deve dire che si chiama zwigato?
0: E si chiama zwigato. Adesso lo sai. Aspetta, che adesso. Il trago.
1: È un. Allora, sì, è il drago di Malgioglio.
0: No, il trago. Il trago è una cosa che abbiamo nell'orecchio. È la piccola spongenza cartilaginea dell'orecchio esterno che copre parzialmente l'ingresso del condotto uditivo.
1: Ah, quello che c'è al centro, sì.
0: Quella puntina.
1: Sì, sì, sì.
0: E quello si chiama trago.
1: In mezzo, sì.
0: E la glabella, sempre del corpo umano?
1: La?
0: Glabella? No, no, no, no, non è lì la glabella. La glabella è questa linea centrale che abbiamo tra le sopracciglia.
1: La linea d'espressione.
0: Esattamente, che si dice nelle glabellari. Vedi che lo sapevi. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Sì. E la lunula? Questa è facile. La lunula, la lunula.
1: Allora, la lunula è un animale notturno.
0: Sì, che ulula la luna, come no? È la lunetta bianca delle unghie.
1: Ah, la parte. Dai.
0: Tu te le mangi le unghie, non ce l'hai nemmeno più, praticamente. Vabbè, finisco con il gingillo.
1: Beh.
0: Sempre nel corpo umano.
1: Appunto, dico. Cioè.
0: Lo sapevo, no. Chiamata campanella. No, è la struttura carnosa che ti pende sul fondo della gola.
1: Ah,
0: il gingillo. Tu pensavi di averlo da un'altra parte, sbagliavi.

0: La mia gamba dondolata.
1: E così abbiamo scoperto un sacco di altre cose, eh? Ce ne sarebbero di nomi strani che non. Per esempio, come si chiamano i denti della forchetta?
2: Ah, vero, c'era un nome, me lo ricordo, non me lo ricordo. E hanno un nome particolare.
1: Adesso, aspettate che se lo ricorda. Prima c'è l'attualità, poi la sequenza mixata, forse se lo ricorda. Rimanete.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: All RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: È tempo di informazione su RDS, ascoltiamo le ultime news dall'Italia e dal mondo, ad aggiornarci gli amici della redazione.
9: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Da oggi si dimezza il taglio delle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi e il prezzo sale. Secondo i dati del MIMIT sulle autostrade tocca i 2,439 centesimi al litro. Da lunedì e per un mese l'ENI mette un tetto massimo, 2,19 centesimi il gasolio, 1,99 la verde. Ucraina-Russia, attacchi incrociati nella notte con vittime e feriti. Kiev ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, raid di Mosca sulla capitale e su Zaporizhia. La guerra è la più terribile opera umana, dice Papa Leone a Parigi. Oggi, secondo

0: Seconda giornata del suo viaggio apostolico in Francia, nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde, sono attesi 600.000 fedeli, poi Prevost lascerà la capitale per recarsi a Lourdes. L'Etna emette cenere lavica, voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16, allerta rossa per il vulcano con una nube eruttiva alta 4 km. Nel Regno Unito fa discutere il nuovo libro di Charles Spencer, il fratello di Lady Di Diana. Il principe Carlo era euforico per la morte della principessa, scrive, tesi smontata dal biografo della casa reale Robert Hartman. Piero Spinucci, ADN Kronos.
1: Hartman, che seguì i funerali del 1997 dalla tribuna stampa di Westminster Abbey, ricorda di aver visto un principe Carlo devastato dall'emozione e visibilmente provato. E sul libro di Spencer aggiunge, è più che altro un'insalata di parole e una forma di terapia personale resa pubblica, piuttosto che una manovra per danneggiare la corona. Quanto alle conseguenze, il biografo assicura, farà rumore per qualche giorno, ma le conseguenze a lungo termine saranno minime.
0: Formula 1, Gran Premio d'Azerbaigian a Baku, il pole position di George Russell davanti alle Leclerc e a Piastri. Kimi Antonelli va a muro, partirà sedicesimo, la gara scatta alle 13. Questa è RDS.
2: Siete ancora con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, fino a mezzogiorno insieme anche sul 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
3: Con Sergio Topolone Friccia.
2: Con Alessio Taloni Paguro in regia.
3: Che si ricorda come si chiamava, come si chiamano i denti della forchetta.
2: Me l'ha suggerito Alessio in cuffia. Si chiamano i rebbi.
3: I rebbi. E quanti sono i rebbi in una forchetta?
2: 5.
3: Sì, 18.
2: 4.
3: 3, 2, 1, via.
2: Ma che ne so io?
3: Certo, la tua forchetta è sempre ricoperta da cibo, quando mai l'hai vista sguarnita?
2: Mai vista, mai vista. Si riparte così, restate incollati, ditelo agli amici e intanto 38822 38822 per i vostri messaggi.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo.

0: ritmo, emozioni senza pausa.
1: Se vogliono solo cambiarci senza accorgerci che...
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: My Self, The Bowser su RDS. Allora, i denti della forchetta dei Tirebbi sono 4, sì. Nella forchetta da dolce 3. Sono 3. E in quella d'arrosto il forchettone sono
1: 2.
0: Bravo Sergio, finalmente abbiamo risolto il problema dei Rebbi. Ecco, e la forchetta quando apparecchi dove va? La destra o la sinistra
1: a
0: del
1: sinistra.
0: Piatto?
1: A
0: ah, questa lo sai. Sì. E quella da dolce dove va?
1: Sempre a sinistra. Messa alla fine.
0: Mette
1: sopra, sopra si mette. Vabbè, non mangio dolci.
0: Non mangi dolci?
1: No.
0: Certo, ragazzi. Arriva Daniele, doesn't matter, facciamo festa tra qualche minuto.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Un romanzo di formazione al primo posto.
4: Sì.
3: Un giovane calciatore ci racconta il suo tour dei locali di Milano, finito alle 5 del mattino con l'auto di lusso distrutta. Un romanzo di formazione in 3 locali e una curva sbagliata. Fino all'ultimo bicchiere di Daniel Maldini.
2: Dai! Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lascia

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny!
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Oggi è la giornata delle domande. Chi era Partenope?
7: Chi era Partenope?
6: Ecco, chi era Partenope? È un'amica mia.
7: Sarà napoletana, no?
6: È una sirena!

0: pronte ovunque.
1: E in ogni momento.
0: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
2: 100% grandi successi.
1: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.

0: I Feel It Coming, effettivamente sentivamo che stava arrivando, certo, The Weeknd, certo, su RDS, quindi tocca a te, sì, di, sì, annunciarlo, sì, sì,
1: con grande emozione cerebrale, ecco, sì, che vado ad annunciare l'arrivo del nostro esperto di non si sa che cosa,
0: Sergio. Ma che è una presentazione questa?
1: Signore e signori, un grande applauso per il nostro straordinario, unico Daniele von der Leyen.
0: Oggi sei tedesco, Daniele da Selmeda.
2: Io quasi quasi gli applausi glieli farei sulla faccia, così per dire.
0: Sì, esatto, così. Un po' da parte, cioè il famoso applauso con la testa di Sergio e mezzo.
2: Esatto.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: Benvenuti.
0: Che ci porti stamattina, tesoro?
2: Oggi, intanto, per cambiare, torniamo a parlare di intelligenza artificiale, perché Meta ha creato qualcosa che potrebbe cambiare completamente il modo in cui utilizziamo questi assistenti. Si chiama Muse, sì, e non è il classico chatbot al quale facciamo le domande e lui risponde. Muse può prendere il controllo di un computer virtuale, navigare su internet e fare realmente le cose al posto nostro.
0: Ma è che quella cosa che sembra un Tamagotchi?
2: Sì, è quella cosa che sembra un Tamagotchi,
0: no,
2: Anna. Sì,
0: spiega bene
2: lui
0: cosa fa.
2: Allora, può leggere le email, controllare il calendario, cercare voli, prenotare viaggi e persino fare acquisti. Ma l'esempio più incredibile arriva da un giornalista americano, sì, che gli ha chiesto di verificare alcune informazioni sulla propria assicurazione dentale. Che cosa ha fatto Muse? Ha telefonato autonomamente alla compagnia, sì, ha fornito i dati necessari, poi ha risposto a domande di sicurezza ed è rimasto in attesa dell'operatore.
0: No, scusa un secondo. Le domande di sicurezza che chi ha dato, perché qui il problema è diventato enorme, chi ha dato al Tamagotchi News le informazioni di sicurezza con le quali accedere?
2: Allora, adesso arriviamo anche a quello, sì, Anna, finisco di raccontarti,
0: sì, scusa,
2: che...
0: scusa.
2: No, figurati, ci mancherebbe. Quando finalmente qualcuno ha risposto, l'intelligenza artificiale ha avvisato il giornalista dicendo: ok, adesso puoi parlare tu, e può lavorare anche mentre noi facciamo altro, quindi potremmo dirgli: controlla ogni giorno questo volo e avvisami quando il prezzo scende, o cose simili,
1: sì,
2: inerenti,
1: sì, sì, sì,
2: ecco, e qui, per rispondere ad Anna, ovviamente per fare tutto questo dobbiamo permettergli di accedere alle nostre email, al calendario, ai nostri account,
1: un po' troppo, direi,
0: al conto,
1: per la
0: privacy, in banca,
1: no?
0: Al conto in banca se può fare acquisti,
2: direi,
0: no?
2: Al conto in banca, esattamente. C'è una cosa da dire: gli acquisti non li fa in autonomia, ha accesso a tutti i nostri dati, però nel momento in cui deve fare qualcosa che va a toccare dati sensibili, ci chiede l'autorizzazione e interveniamo noi come esseri umani a decidere se o meno dargli l'autorizzazione.
1: Ma se qualcuno viene in possesso di dati sensibili non ti chiede sicuramente permesso e sei fottuto, cioè non è, mi sembra una cosa molto,
2: diciamo di sì, se vogliamo guardare il lato della sicurezza, bisogna vedere quanto sia sicuro il sistema, però tendenzialmente è una grandissima rivoluzione rispetto ai chatbot a cui siamo abituati,
0: certo,
2: perché stiamo passando da uno che ci genera immagini, ci dà risposta, ad uno che fa, a cui deleghiamo cose e fa le cose al posto nostro.
0: Aspetta, poi, una cosa, ma un altoparlante ti parla, che tu sappia?
2: Sì, volendo ci si può anche parlare, chiaramente dipende dal device con cui lo utilizziamo.
0: Deve essere attaccato un device.
2: Sì, lo si può scaricare sul telefono, lo si può utilizzare tramite il computer, quindi se abbiamo a disposizione microfoni o video può interagire vocalmente anche.
0: Ah, quindi non è un cosetto che hai in mano, io non avevo capito niente, io pensavo che fosse proprio un piccolo device tipo Tamagotchi.
2: Non so se verrà rilasciato un device apposito su cui anche si può utilizzare a parte, però potenzialmente è disponibile anche sugli oggetti.

0: che già abbiamo.
1: Scaricabile dove sui
0: esattamente. Sì, sì, sì,
2: okay. Ed è gratuito?
0: Non credo. Allora, al momento c'è da dire che al momento questo servizio è disponibile solo in America, okay. E quindi è legato a determinati tipi di abbonamento. Non so se quando arriverà in Italia sarà un abbonamento a parte oppure verrà incluso nei servizi offerti da Meta.
1: Ma figurati,
0: ecco.
1: Se ce lo mettono gratis.
0: devono guadagnare, sì, da qualche parte.
2: Da qualche parte devono guadagnare sulla nostra pelle. Vabbè,
1: allora, tu mandami il tuo conto in banca, tutto quanto, poi ci penso io. Stai tranquillo, Daniele.
0: Va bene, sarai tu la mia intelligenza artificiale.
2: Sì, allora sei fresco. A sabato prossimo, baci.
0: A sabato prossimo.
2: Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Cesare Cremonini. Paparazzi.
7: Come si fa?

0: Eyes, Norah Jones su RDS. La bella notizia, amici, che continuano i giorni di vela e di spettacolo per la regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup a Napoli. Anche stasera RDS proporrà uno straordinario DJ set nella cornice di Rotonda Diaz.
1: E domani, domenica 27, Leo Di Bello presenterà il live dei The Colors. RDS, come sempre, dalla parte del grande sport. Buon vento a tutti!
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: www.fileni.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Chiamo la canzone del buon umore questa, perché l'abbiamo in programmazione, mi mette allegria. Bruno Mars, All My Soul.

0: the Times, Harry Styles su RDS. Quante volte sei salito a bordo e ti trovi davanti una bella bionda che ti sorride? Tu pensi che sorrida proprio a te?
1: E invece no.
0: No?
1: No. C'è un motivo. Allora, l'hostess vi sorride mentre vi state imbarcando sul volo. È una procedura standard del personale di bordo, nota come ABP Assessment, ovvero valutazione delle persone abili ed idonee. Quando gli assistenti di volo ti accolgono con un sorriso e un saluto all'ingresso dell'aereo, stanno svolgendo contemporaneamente un compito di sicurezza ben preciso: fare uno scan visivo di ogni passeggero per catalogarlo e individuare sia potenziali aiuti sia potenziali rischi.
0: Davvero?
1: Sì, cosa cercano durante l'imbarco? I possibili aiutanti, gli ABP, cercano personale visibilmente in buone condizioni fisiche, reazioni razionali e calme. E in caso di evacuazione di emergenza, queste persone potrebbero essere reclutate per aprire i portelloni, trattenere la folla, aiutare i passeggeri in difficoltà. In particolare cercano militari, vigili del fuoco, forze dell'ordine o personale medico.
0: Quindi spesso individuano persone che possono servire, insomma.
1: Sì, spesso riconoscibili da tesserine divise o postura, insomma, no? Poi incapacità e pericoli imminenti, e rilevano immediatamente se un passeggero è sotto l'effetto di alcol o di sostanze particolari, oppure se mostra un comportamento aggressivo o molesto. Un passeggero visibilmente ubriaco o alterato viene spesso fermato ed eventualmente sbarcato prima della chiusura dei portelloni, poiché rappresenterebbe un grave rischio durante il volo. Poi selezione per le uscite d'emergenza: guardano chi risiede nei posti vicini all'uscita d'emergenza e se la persona assegnata a quel posto appare fragile, troppo giovane, con difficoltà motorie o non parla la lingua per comprendere le istruzioni dell'equipaggio, verrà spostata in un altro posto prima del decollo.
0: Hai capito? È tutto dietro un sorriso. Tu pensavi che quella di stasera, come atterriamo, magari me la porto a cena e,
1: esatto. Cioè, non il classico è. Quindi salotto, diciamo, d'ingresso del benvenuto a bordo: sono qui tanto per una norma di cortesia quanto uno strumento di sicurezza attiva. Cioè,
0: non lo sapevamo.
1: Non è perché gli piace.
0: Ad esempio, no, certo, non è perché le piaci, no, assolutamente no. Ad esempio, il cibo a bordo, continuando a parlare di aereo, ha un sapore diverso perché a causa della pressione della cabina, estremamente secca, addirittura più secca di quella del deserto, la percezione dei sapori cambia drasticamente. La capacità di percepire il dolce e il salato cala del 30%, cioè tu quello che mangi ti sembra insipido, e per questo motivo i pasti a bordo vengono salati e speziati molto di più rispetto al normale. L'unico sapore che rimane inalterato è quello dell'umami, cioè il motivo per cui il succo del pomodoro è incredibilmente popolare in volo, perché l'umami è il gusto, insomma, sì, di dado, sì, per sì, capire questa sapidità particolare. Quindi tutti, buono sto succo di pomodoro a bordo, perché fuori è un succo di pomodoro assolutamente normale. Tu lo sai perché si abbassano le luci durante l'atterraggio notturno? Uno dice, vedi, mi fanno vedere le lucine che si avvicinano della città.
1: Per non dare fastidio al...
0: No, è per abituare la vista dei passeggeri all'oscurità, poiché queste sono le fasi più critiche del volo. Se dovessero verificarsi un'emergenza e l'aereo dovesse perdere energia, gli occhi di tutti sarebbero già adattati al buio, velocizzando l'evacuazione. Cioè, non è tutto per caso, pensa che sia tutto
1: ma
0: così.
1: Quanti ne sanno?
0: Ma quanti ne fanno soprattutto? E quindi buon volo.

0: arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato su RDS e adesso stasera ci sarà una serata particolare, no? Non possiamo dire.
1: Che serata c'è stasera?
0: Andremo a cena insieme.
1: Stasera? No, io con te non ci sono arrabbiata, non ci vedo a cena. No.
0: Salutiamo Alessio Retarone, il Paguro, vi auguriamo uno splendido weekend, torniamo lunedì mattina alle 10 in punto, mi raccomando amici, siate felici, grazie Pettinelli.
1: Grazie Priscia, buon weekend a tutti, ciao, baci.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Ah, il serretto frizzato in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
8: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
10: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Stretto di Trump. Il presidente americano pubblica una mappa sui social e ribattezza Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha detto ai suoi collaboratori che intende riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di midterm di novembre. La proposta di Teheran avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. E intanto in Italia volano i prezzi dei carburanti nel giorno in cui si dimezza il taglio delle accise sul gasolio. Secondo i dati del Mimit, sulle autostrade il diesel tocca 2,439 euro al litro. OpenAI ha messo in allerta decine di istituzioni nel mondo. I loro siti potrebbero essere stati interessati da attività improprie da parte di agenti di intelligenza artificiale. E intanto Stati Uniti e Cina hanno concordato di istituire un canale di comunicazione bilaterale per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. L'Etna emette cenere lavica, voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16, allerta rossa per il vulcano con una nube eruttiva alta 4 km. Addio alla tessera elettorale cartacea, si passa a quella digitale, lo annuncia il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
11: Noi abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa. È una semplificazione importante per i cittadini, perché io stesso mi ricordo che tutte le volte che devo andare a votare si pone il problema dove ho lasciato la scheda elettorale, dove l'ho nascosta, e quindi spesso poi non la trovi, sei costretto ad andare in comune a chiederne una copia. Ecco, con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro il nostro smartphone e possiamo andare a votare tranquilli.
10: Questa è RDS.
12: Buon sabato a tutti gli ascoltatori dei peggio di RDS. Ciao Pepi.
13: Buongiorno Giovanni Vernia, che bello essere con voi.
12: La signora RDS che mi accoglie.
13: Subito.
12: E a Petra.
14: Tu sei più paciocca.
12: Ma cosa c'entra, scusa?
13: Ma non abbiamo nient'altro di qualcuno che dice cose, no, a me. Questo.
12: Questa è la regia, la Linda in regia che fa gli scherzi. Allora, abbiamo una canzone con cui iniziare. Noi oggi abbiamo istituito una nuova regola questo sabato.
13: Sì.
12: Sabato voglio di lavorare, saltami addosso, quindi la canzone la annuncerete voi.
13: Va
12: ascoltatori,
13: bene, sì.
12: Quindi fra 3 secondi prego ascoltatore.
14: Sei un mito.
12: Esatto, è proprio questa.
13: Vedi? 883. Cioè, la canzone è questa?
12: Sì.
13: E tu avevi l'ascoltatore.
12: E allora?
15: All'inizio di ogni ora
16: i tuoi ricordi
15: e le tue emozioni
16: con un successo senza tempo. 100%.

0: Siete su RDS con I Peggio, Pietro Loregian, Giovanni Vernia. Allora, no, l'abbiamo sempre detto, no? Io e te siamo sposati ormai da tantissimi anni, io quasi 20 e tu non lo so, ma
1: e
0: più
1: posso garantire per il marito, perché lo conosco, siamo amici, che a lui sembrano molto di più. Però, diciamo, sono cose che vanno, no?
0: Quindi sono lontani i tempi in cui praticamente facendo swap, no? Cercavi, sì, a destra mettevi il like e a sinistra dicevi no, questo non fa per me.
1: Ah, le app, no? Stai parlando delle app di incontri.
0: Sto parlando di quelle app di incontri, sì, lì dove bene o male, insomma, il meccanismo è sempre stato
1: l'hai
0: quello,
1: presa,
0: no?
1: Larghissima, ma volevi arrivare lì.
0: Volevo arrivare, okay, qui. Perché anche le app che io e Vernia non frequentiamo, tu mi hai detto però che in gioventù.
1: In gioventù.
0: In gioventù.

0: Gioventù, ma
1: c'erano,
0: ero curioso
1: già
0: di vedere come funzionassero.
1: Sì. C'erano già, dico, quando eri giovane.
0: C'ho un'età.
1: Ecco, in gioventù ne hai fatto uso, bene o male, insomma, si sa, no? Il funzionamento
0: ne ho fatto uso, è una parola grossa.
1: Sono
0: andata a curiosare cosa succedeva.
1: Ecco, il meccanismo è sempre quello, cioè tu metti delle caratteristiche che ti riguardano, la foto, cerchi di scegliere magari le foto che più ti rappresentano, qualche interesse comune,
0: certo,
1: e speri di trovare un match. Adesso proprio si va oltre, ci sono delle app che mettono praticamente in contatto le persone in base ai libri letti, e io qui andrei un po' in crisi.
0: Beh, anche io.
1: Perché tu, ad esempio, che libri metteresti per poter incontrare l'anima gemella?
0: Le mie prigioni.
1: Ma come le mie prigioni?
0: Così, di auspicio, diciamo.
1: Certo,
0: no?
1: Per dire, vabbè. Capirai.
0: No, non so, cioè ti chiedono, ma tu che libri hai letto?
1: E in base
0: e come fanno a sapere se è vero oppure no?
1: Quando
0: tu dici, ho letto...
1: Io ho un sacco di amici che si sono sempre vantati di aver letto libri. Sai, quando eri giovane, no? Inventavi di leggerti i mattoni.
0: Certo.
1: Cioè, tiravi fuori proprio i cavalli di battaglia.
0: Sì.
1: Dopodiché, se tu li avessi letti o meno, questa era una questione a parte. Però prima lo dicevi soltanto a parole, adesso devi metterlo nero su bianco e in base a quel mattone lì che magari inserisci nel tuo profilo, poi troverai l'anima gemella. Ci sono anche app, pensa, molto molto interessanti, che praticamente mettono incontro le persone attraverso delle presentazioni fatte con PowerPoint. Cioè tu chiedi a un amico di farti la presentazione su PowerPoint,
0: sì, sì.
1: L'amico te la costruisce
0: con le regole di marketing della presentazione, che è all'inizio creare un'esigenza.
1: Esatto.
0: E solo da una vita
1: vengono proiettate e poi in base al PowerPoint tu puoi scegliere nel corso della serata con chi, diciamo, accoppiarti.
0: Questa è meravigliosa, questa è veramente
1: esiste
0: bella.
1: Sul serio, cioè
0: vabbè.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Adela è in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: C'è anche Elisa su RDS con I peggio del sabato, Petro Loreggian e Giovanni Venn.
1: Allora, fra poco vi troveremo una curiosità musicale, sì, nella nostra nuova rubrica che abbiamo istituito da ogni sabato a questa parte, dal rientro dalle vacanze, che si chiama Music Curio.
0: Quindi una curiosità, restate con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Cabaret!
2: Via!
4: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
5: Fido, come vorrei potessi parlare.
6: Tuo marito ti mette le corna.
5: Cosa?
6: No, niente, bau bau bau bau bau.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Samap, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
0: Buon sabato, Petro Loreggian, Giovanni Vernia, I peggio con voi. Sta per partire una bella sequenza, Gio.
1: Allora, inizia con un pezzo bello e finisce con un pezzo più bello. Indovinatelo voi qual è.
3: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: RDS.
1: RDS.
0: 100%.
2: Grandi successi.
3: E passeggiamo andando verso ovest. E inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro. Senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera. E poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce.

0: California Girls, l'avevate indovinato il pezzo, eh? Ascoltatori dei peggio di RDS, Petra Loregian, che in onda con voi tutti i giorni, dalle 12 alle 15, se l'è cantato tutto.
1: Tutto dall'inizio alla fine.
0: Lo vogliamo sentire?
1: No, grazie.
0: Eccolo, questo era il ritornello.
1: Ormai sono anni che fai sentire questa cosa e io lì non facevo neanche il coro. Quindi
0: però c'era anche la strofa, questa. Tutto bene, tutto bene.
1: Dai, torniamo tra poco, una bella curiosità musicale che riguarda un grande tastierista e degli orsi.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: Party RDS. A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'una.
2: Con Party RDS.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Oh signore RDS, guardi, adesso le metto un pezzo che le piacerà tanto,
6: sì.
5: Oh, è contenta? Molto bene, dopo torniamo, eh?

0: Move it to the Sun su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, i peggio sono con voi. In questo sabato pomeriggio abbiamo detto che avremmo fatto una curiosità musicale. È il momento, Music Curio.
1: Vai, RDS Music Curio.
0: Music Curio. RDS Music Curio.
2: Ciao bello.
3: Ciao amico.
2: Allora, dove c'è fufa ci siamo sempre noi, Petra Loregian e Giovanni.

0: i prigionieri per ricavarne della bile, perché pare insomma che a livello medico, medicinale, nella medicina diciamo tradizionale, abbia dei poteri magici. In realtà questi orsi vengono insomma
1: nella medicina tradizionale ha i poteri magici?
0: Sì, orientale.
1: Orientale.
0: Chiaramente vengono appunto chiamati orsi della luna. Questi orsi vengono fortunatamente ogni anno salvati e recuperati e messi in un santuario in Vietnam. Lui è andato proprio in questo santuario e ha suonato i suoi pezzi per gli orsi della bile. Quindi si è messo lì con un pianoforte a coda.
1: Sì. E gli ha fatto questa cosa.
0: Ha fatto questo pezzo insieme a tanti altri.
1: Che però non è che conosciamo così. Cioè, nel senso.
0: Gli altri pezzi degli
1: va
0: Yes.
1: Bene,
0: però, vabbè, ho capito, però.
1: Bisogna andare su altre radio.
0: A parte che lui...
1: noi conosciamo quelli principali.
0: Ci sono programmi ben più dedicati a quel genere di musica lì. Non siamo certo io e te. Però ci piace questa idea.
1: Ma quei dischi ancora di vinile che trovi nei negozi.
0: Loro li mettono anche, sai, in altre radio c'è qualcuno proprio che mette il vinile, si sente il rumore della puntina.
1: Te ne parlano tanto e poi a un certo punto tu dici ma
0: anche
1: che
0: bello,
1: anche mettiamoci un'altra cosa.
0: Torniamo tra poco, restate su RDS.
2: RDS Music Curio.
3: Music Curio. RDS Music Curio. Insieme a te.

0: Anche Siena Spyro ha Great Expectations, grandi aspettative da quello che abbiamo detto sugli Yes e sulla musica per Orsi.
1: Sai che ti è uscito un po' di cremolini a un certo punto?
0: Sì, veramente? È sì. Vero? È venuto quell'accento?
1: Ti è uscito quell'accento sì. Di Giovanni, è così.
0: No, vi dico perché sono arrivati dei messaggi, dicono ma avete parlato di questa cosa, non ci avete fatto sentire il pianoforte che suona per
1: giusto,
0: gli Orsi.
1: Giusto, giusto.
0: Vabbè,
1: facciamo
0: basta
1: sentire,
0: chiedere.
1: Ce
0: basta
1: l'abbiamo.
0: Chiedere, eccolo qui. Adesso avete capito perché non ve l'abbiamo fatto sentire.
1: Beh, perché ci sta, non è che devono per forza fare soltanto pezzi rock, cioè lui è un grande tastierista,
0: però...
1: Rick Wakeman degli Yes, ci sta.
0: Ma come volete voi.
1: Questo è quello che ha sentito.
0: Le sue opinioni.
1: Cioè.
0: In questo caso
1: bile,
0: io e Pietra
1: Giovanni?
0: Siamo discordati.
1: Tu dico stai producendo bile?
0: Ma questo serve a produrla o a
1: aiutarla? No, questo serve a calmare gli orsi e a fargli capire che sono al sicuro e sono tranquilli.
0: E gli orsi si calmano?
1: Non lo so se si calmano o meno, però insomma lui...
0: Ma gli orsi, intendi, quando... gli orsi intendi gli animali oppure le persone un po' scontrose?
1: Intendo gli animali.
0: I liguri come me?
1: Ma no, ma che c'entra?

0: questo era l'ultimo disco di oggi della prima ora.
1: Certo,
0: siete creduti,
1: prima
0: siete
1: ora
0: creduto,
1: del peggio di RDS, c'era Pedro Giovanni.
0: Gente che faceva, che figata,
1: ma
0: che
1: cosa
0: bello.
1: È successo? È partito un trapano?
0: No, è perché qua c'è RDS, sì. E c'è la gara dei motoscafi qua di fronte.
1: La gara dei motoscafi.
0: Oggi siamo sul mare.
1: Sì.
0: E quindi stavano scaldando i motori, capito? Fra poco scaldano i motori perché abbiamo il gioco.
1: Restate con noi perché si gioca a Step Tanda.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.
2: RDS. Cause you had a bad day. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La storia non è scritta da chi si impone. Le parole di Papa Leone che a Parigi visita un centro migranti, secondo giorno del viaggio apostolico in Francia. La pace e il dialogo, protagonisti dei suoi discorsi, ma la tensione internazionale resta alta, nuovi raid incrociati fra Russia e Ucraina. Mosca colpisce Kiev e Kharkiv, gli ucraini attaccano una raffineria e non si ferma il braccio di ferro tra Washington e Teheran. Trump respinge il piano iraniano per una tregua, il tycoon pronto a riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Poi sui social pubblica una foto in cui lo stretto di Hormuz viene rinominato stretto di Trump. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sul prezzo dei carburanti. In Italia da oggi si dimezza anche lo sconto sulle accise, diesel intorno a quota €2,40 al litro. A Catania, voli sospesi all'aeroporto di Fontanarossa fino alle 12 di domani. Il nuovo stop legato all'ulteriore attività in corso sull'Etna. Nube di cenere dal cratere nord-est a alta 4 chilometri. Ora allo sport, Paola Gubbiotti.
9: Formula 1 al via a Baku, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Davanti a tutti c'è la Mercedes di Russell, poi la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. È andato a muro durante le qualifiche e il leader del mondiale Kimi Antonelli parte dalla 16ª posizione. Calcio: Italia fischiata all'Olimpico di Roma nel debutto in Nations League, battuta 2-0 dal Belgio. Il CT Roberto Mancini analizza la gara.
10: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Noi non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene, ha tenuto le distanze più corte, abbiamo recuperato le seconde palle che nel primo tempo non riuscivamo a prendere e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol lasciando troppo campo aperto e quindi lì è finita.
9: Gli azzurri tornano in campo lunedì a Bursa contro la Turchia di Montella. Tennis sul cemento indoor di Shenzhen in Cina, la Billie Jean King Cup. Azzurre in semifinale contro l'Ucraina. Tira Grant ha perso il primo match contro la Kalinina. Tra poco Jasmine Paolini affronta la Svitolina. Questa è RDS.
1: Amici di RDS, ben ritrovati nel sabato pomeriggio dei peggio, Petro Loreggian e Giovanni Vernia.
0: Bene,
1: voi.
0: bene. Allora, l'abbiamo annunciato, questa ora sarà un'oretta in cui c'è un po' di curiosità come al solito, ma c'è anche un gioco, lo Step Tanda. E tu dici, vabbè, ma lo Step Tanda io non lo so come funziona.
1: Tra poco ve lo spieghiamo.
0: State con noi.
1: Possiamo
0: e
1: solo dirvi che in palio c'è una fantastica RDS bag, perché anche il sabato io e Giovanni Vernia siamo di manica larga.
0: Solo una? No, anche di più.
1: Beh, se arriva qualche chicca magari.
0: Oggi diamo la RDS bag a chi vince
1: e a chi perde.
0: E al primo che perde.
1: Di solito i primi che perdono siamo io e te, Vernia.
0: Questa non l'abbiamo mai fatta, però.
1: Siamo
0: questa
1: noi
0: potrebbe
1: due
0: essere
1: quelli
0: bella.
1: Che perdono.
0: Sì.
7: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: La Madama con Mama o non Mama su RDS. Petra ci amerà, non ci amerà. Andiamo a vedere su un'app di incontri?
1: No, non è una
0: chiediamo
1: buona idea,
0: che libri ha letto?
1: Ma no, lascia stare.
0: Scusa, non me lo dicevi a inizio programma?
1: Sì, lo dicevo a inizio programma, ma direi che non credo che lei sia su un'app di incontri.
0: Non sei convinto,
1: sai, Giovanni?
0: Ti ho
1: no,
0: capito,
1: io dico, Madame, non credo che sia su un attimo.
0: Era solo per scherzare, non è che...
1: Lo so, cioè,
0: adesso dobbiamo fare...
1: Io lo so, perché tu stai
0: cercando... serietà.
1: No, no, tu stai cercando di confondere le acque, perché vuoi
2: fermatela
1: che io...
2: Fermatela, per cortesia, non si può sentire.
1: Vuoi che io non arrivi
0: grazie,
1: preparata allo step tanda?
0: Io?
1: Certo.
0: Non sei mai preparata. No, però
1: io
0: non
1: sono molto preparata.
0: Il bello è quello, oggi, anche chi non è preparato, oggi, con questa nuova regola istituita a inizio d'ora, potrai vincere anche tu la RDS Bag.
1: Davvero?
0: Oggi vince il primo che indovina, ma il primo che sbaglia.
1: Questa.
0: Voi dici che non vi vogliamo bene, che siamo persone così ingiuste e irregolari.
3: RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi. Sì.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
4: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Su RDS tra poco arriva anche lo Step Tanda, quindi un RDS bag in palio per voi. Subito c'è Achille Lauro.

0: Lui è Tomo della Dell, questa marca di computer molto
1: ragazzi,
0: blasonata.
1: Hai tirato fuori una marca di computer degli anni 90.
0: No, però. Guarda che esiste ancora.
1: Ancora ci sono?
0: Petra, lascia stare perché non solo esiste ancora, ma in borsa spacca.
1: Addirittura.
0: So che tu non segui queste
1: cose. Io non
0: seguo
1: i mercati finanziari.
0: La Dell, sì, sta andando molto bene.
1: La Dell, detto così, va la Adele sembra.
0: Adele Cicatonga, abbassa, abbassa, abbassa. Ma vogliamo fare lo step tanda?
2: Sigla,
0: sigla.
2: Ciao Pesha.
0: Spiegalo tu che sei brava a spiegare
1: tesoro.
0: I giochi.
1: Allora, lo step tanda funziona così. Praticamente adesso noi facciamo sentire una canzone divisa in step. Ogni step corrisponde tendenzialmente a uno strumento musicale. Ovviamente estrapolato dagli altri.

0: non rende facile il riconoscimento del brano originale. Però noi partiamo con il primo, poi sì, ne aggiungiamo un altro, poi sì, ancora uno. In tre step ce la potete fare. Ok,
1: il più numero veloce è... sì, scusa,
0: deve mandare il titolo al 38822 38822.
2: Oddio, ma io non l'ho capito il gioco.
0: Perché sì, Giovanni si intromette.
1: Ad essere sincero, questo neanche io. Però perché... vedrete che a farlo. La cosa importante è che oggi vince chi lo indovina per primo, ma anche chi lo sbaglia per primo.
0: Sì.
1: Non sei convinta?
0: Sono convinta.
1: Perché... hai detto un po' un sì, un po'.
0: No, no,
1: hai
0: sono fatto... convintissima, sì, convintissima.
1: Non
0: sono
1: ti
0: molto
1: piacciono
0: concentrata.
1: Questi colpi di testa?
0: Molto concentrata.
1: Mi vuoi più regolare?
0: No, Giovanni, è che oggi veramente.
1: Sono insopportabile.
0: Non so che cosa ti prende.
1: Perché ieri invece ero diverso.
0: Ieri ero un po' più tranquillo. Oggi hai bevuto troppi caffè, secondo me.
1: Va bene.
0: Facciamo
1: allora...
0: lo step tanda?
1: Dai.
0: Dai. Ho capito. Ciao amore.
1: È quella, abbiamo già indovinato. Già Capodanno su RDS.
0: Abbiamo dato un suggerimento sbagliato. Non è Pepe Pepe. Non è quello.
1: Andiamo alla seconda.
0: Dai, seconda.
1: Con questa sai io mi ritiro ufficialmente.
0: Io
1: dalla...
0: forse credo che è forse un pezzo degli anni Ottanta.
1: Guarda, Linda
0: dimmi se è un pezzo degli anni Ottanta. Non è un pezzo.
1: Di no.
0: Quindi non è Club Tropicana.
1: Non
0: è.
1: Non
0: invece
1: lo è.
0: Me lo ricordava molto. Sentiamo il terzo step.
1: Vai, vai.
0: Adesso sì.
1: Allora ragazzi, questa è la canzone, sapete il titolo, il primo che indovina
3: 38822 38822. Mi raccomando, belli carichi.
4: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
4: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Sfera e basta. Lontano.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un successo senza tempo.

0: Questa è Avril su RDS insieme ai peggio del sabato. Petra, Giovanni Vernia con voi. Step Tanda!
1: È arrivato il momento Tarada. Di andare a vedere chi ha indovinato sì. A cosa corrisponde questa traccia qua. Sentiamola una. Questa era la prima,
0: E qui noi siamo stati fuorvianti, Vernia.
1: Questo poteva essere anche un bel Jamiroquai.
0: Abbiamo fatto pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe. E quindi il primo sbagliato che è arrivato è questo.
2: Pepe, pepe, pepe, disco samba.
1: Disco
2: Ciao,
1: samba.
2: Laura.
1: No, brava Laura, brava. Hai vinto una RDS bag. Così, perché l'hai sbagliata, va bene?
0: Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Bellissima. Poi
0: però abbiamo aggiunto gli strumenti e alla fine si è capito, sentite qua.
3: La indovino con una.
0: Dai.
3: Assolutamente, perché l'ho ballata un sacco quest'estate.
0: Sì.
3: The Bausa con Magnetic.
1: Sì.
3: Non so se l'ho pronunciata correttamente.
0: Beh, sì.
3: Un saluto da Ivano.
0: Ciao Ivano, bravissimo.
1: Bravo. Ivano l'ha fatta proprio con sicumera.
0: Sì, sì. Dai.
1: Ha detto la indovino con una, proprio con, anche con calma, hai visto come era sicuro di se stesso?
0: Senza grandi problemi proprio.
1: Bravo Ivano!
4: Oh, non si può sentire.
0: Dai, si può sentire.
1: Dici?
0: Come? Dai.
1: Quindi non lo possiamo premiare perché era un po' troppo sicuro di se stesso?
0: Sai perché Ivano era sicuro?
1: Perché?
0: Restate con noi, ve lo racconto tra poco. C'è un perché.
5: Hai Alexa?
6: Usi Google.
5: O preferisci Siri?
6: Perfetto.
5: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
6: E porta la tua radio preferita.
5: In ogni stanza.
7: In ogni stanza.
5: In ogni stanza.
6: In ogni stanza.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Siete su RDS e tra poco Petra Lorejan vi spiegherà perché il nostro ascoltatore era così sicuro di se stesso. State con noi, la psicologa abbiamo...

0: Parlare d'amore è la canzone che avete appena ascoltato, ma noi vogliamo parlare di sicumera, vero Petra?
1: Ma che sicumera? Abbiamo detto perché l'ascoltatore poco fa ha vinto lo step tanda con quella sicurezza, perché sì, probabilmente avrà mandato

0: Ok.
1: Quindi girato di lato.
0: Un po' storto, sì.
1: No,
0: sì.
1: Un po'. Tanto lo so.
0: Allora, la ricerca è molto interessante. Da sempre ci sentiamo dire, no? Stai dritto con la schiena. In realtà non è semplicemente una questione legata ovviamente alla salute della
1: alla
0: nostra
1: cervicale,
0: colonna vertebrale, ma stare dritti con la schiena ci fa prendere delle decisioni a volte anche impensabili, soprattutto quando la decisione che dobbiamo prendere è molto rischiosa per noi o per l'ufficio per cui stiamo lavorando, la società, eccetera. Quindi stare dritti con la schiena e tenere il collo dritto ci fa prendere delle decisioni anche molto rischiose.
1: Scusi prof, volevo fare una domanda, ma quindi allora non conviene prendere le decisioni da in piedi?
0: Allora,
1: così siamo già dritti?
0: Sì, potrebbe essere una soluzione, ma qui si parla proprio di quando siamo seduti alla scrivania.
1: Scusi prof, volevo fare un'altra domanda.
0: Sì.
1: Posso andare al bagno? Posso uscire?
0: Perché?
1: Niente, così ogni tanto a
0: che
1: scuola si fa.
0: Che c'entra questo? Ma cosa c'entra?
1: Perché...
0: Sai come si chiama questa postura?
1: Sì?
0: Si chiama power pose. Allora, a volte noi la assumiamo in modo consapevole, cioè ci rendiamo conto che siamo in una situazione in cui è importante stare dritti, belli con il collo. A volte lo facciamo in modo inconsapevole. Quando lo facciamo in modo inconsapevole, quello è il momento in cui prendiamo le decisioni giuste.
1: Ottimo.
0: Hai capito? Quindi power pose. Ricordatevelo, la prossima volta dovete prendere una decisione importante, vi mettete dritti con la schiena.
1: Bello.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su RDS, Petra Loregian e Giovanni Vernia che vi accompagnano oggi in questo sabato pomeriggio mentre sarete in giro a fare
1: affacciati
0: delle
1: su una finestra che guarda Bologna, perché ti sta uscendo sempre questo accento, qua accento, non capisco come mai, ma
0: l'accento di Cesare Cremonini
1: è questo, Vernia,
0: non so perché è il sabato pomeriggio,
1: forse perché ti prepari al meglio dei peggio più peggio che sta per arrivare tra poco,
0: forse sì,
1: secondo
0: Petra,
1: me è questo,
0: forse è quello.

0: E anche l'ultima ora di oggi è finita, volata.
1: È andata.
0: Allora, non era l'ultima, l'ultima dei peggio, perché sapete che ogni giorno dalle 14 alle 15 questi due soggetti qua si trasformano e diventano in peggio, ancora
1: esatto.
0: Più peggio, per una trasmissione di Fulminati.
2: A Fulminati!
0: Esattamente, tra poco.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: Okay. RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories.
5: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
1: Ancora una volta scopriamo insieme alla nostra redazione che cosa è successo in Italia e nel mondo in queste ultime ore. Ci sono tutte le news.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. L'alta tensione in Medio Oriente non sembra conoscere pause. Trump respinge la proposta di tregua avanzata dall'Iran, che prevedeva anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma il tycoon non accetta, anzi si dice pronto a nuovi bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. E il prezzo del petrolio resta ben oltre quota $100 al barile. Il costo dei carburanti continua a salire in Italia. Pesa anche il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio, in vigore da oggi. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. La storia non è scritta da chi si impone. Le parole del pontefice oggi nel centro migranti della capitale transalpina, alle 15 la messa a Place de la Concorde, poi si sposterà a Lourdes. Il ponte sullo stretto di Messina, il direttore tecnico lascia e va all'ANAS. Alla vigilia della ripresentazione della delibera al comitato interministeriale, progetto già pronto, assicura la società che parla di nuovo incarico deciso da tempo. Siamo alla Formula 1 a Baku, oltre metà gara, Russell con la Mercedes in testa davanti alla McLaren di Piastri e alla Red Bull di Verstappen, nelle Ferrari quinta e sesta con Leclerc e Hamilton. Kimi Antonelli, partito sedicesimo, gira ora in ottava posizione. Le previsioni adesso con Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio. Tempo per lo più stabile, ben assolato. Segnaliamo solo qualche disturbo sulla Sicilia centro-orientale con deboli precipitazioni. Contesto climatico mite con temperature massime diurne in generale comprese fra i 20 e i 27 gradi. Qualche grado in più localmente sul versante tirrenico. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
10: Questa è RDS.
0: Grazie a tutti ragazzi.
1: Non
0: grazie.
1: Sono per te come? Gli applausi?
0: No, sono tutti per me.
1: Ma no, sono in generale per noi due, credo, no?
0: Scusatemi, si tratta dei peggio più peggio? Il
1: sì.
0: Programma con Giovanni Vernia e l'altra?
1: E Petra Loreggian.
0: Mi sembra...
1: Guarda che gli ascoltatori si ricordano di me, sai, a differenza tua che...
0: quello dove c'è la sigla che
1: tu
0: ha composto quel grande entertainer.
1: Ma chi è che l'ha composto?
0: Giovanni Vernia.
1: Ma non è vero.
0: Coadiuvato da quella signora un po' attempata che conduce in radio.
1: Guarda che ti lascio da solo, Vernia. Sì, te lo dico, è una minaccia.
0: Chi
1: questa.
0: C'è? Chi c'è? 3, 2, 1 e olè! Comincia a volare, perché mai dovrei farlo?
1: C'è un'ora speciale.
12: Che casa morale.
0: Oh, urlato, urlatissimo. Abbassate i finestrini.
1: È fuori di testa.
12: Ed è proprio questa.
0: Il peggio più peggio con Petra Loregian.
13: Che sballo lavorare con Giovanni Vergna.
0: Parliamo di Petra Loregian.
14: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
14: Vergna, no, sei un grande, ma veramente
0: ragazzi,
14: grande.
0: Ho detto Petra Loregian.
13: Giovanni, sei tutti noi.
1: La smetti?
0: Petra, non so.
1: Ma guarda che
0: sembra che dalla regia ci sia un boicottaggio nei tuoi confronti.
1: Ci sono anche messaggi per me.
0: La regia ha dei messaggi per Petra, Linda Gravela?
1: Sì, ce l'ha.
0: Hai dei messaggi?
15: Vernia, lascia stare la Petra.
0: Ah, vedi che c'è uno.
13: Sei un mito!
0: Petra, sei
1: no,
0: un mito.
1: No, tante nute, questo l'hai ricicciato, era per te.
0: Ma io non c'entro.
1: Sì,
0: non sto
1: sei un mito, l'aveva detto a te, non l'aveva detto a me.
0: Signori, abbiamo due canzoni che ci leviamo da questo impasse.
1: Sì.
0: Adesso chiariremo i ruoli in questa trasmissione.
1: No, sono
0: nel
1: già
0: frattempo
1: molto chiari
0: la musica risolve sempre tutto.

0: mia body non è pronta, my no. body isn't ready, canta Somber su RDS sì. che ha origini, voi non lo sapete, ma Somber sembra che è di New York, invece c'ha dell'origine e l'ha messa in questa canzone autobiografica. Petra Loresan, sei pronta?
1: Sono prontissima, Giovanni Vernia.
0: Facciamo girare la testata?
1: Facciamola girare. Dai.
2: Mira.
0: Dal Sud America arriva la sigla, noi l'abbiamo fatta fare in Sud America la sigla.
1: Certo.
0: Abbiamo dei contadini, costa un po' meno, ma sono cose nostre.
1: Allora, spesso abbiamo parlato del fatto che io, ad esempio, sono una di quelle che ha provato più volte a fare il calcolo della pensione. La bella notizia
0: è... Sì, aspetta. Sì. E non solo.
1: Ho imposto anche a Giovanni.
0: Me l'ha imposto anche a me.
1: E l'ha fatto.
0: Perché io non ci penso a queste cose qua.
1: E invece bisogna pensarci.
0: Io sono la capa fresca.
1: Ma è troppo tardi per pensarci. E intanto la bella notizia è che probabilmente la pensione ci sarà. La brutta notizia è che la cifra che ci siamo messi in testa ad oggi è lontanissima, in termini soprattutto di età, da quella che ci hanno detto. Cioè,
0: allora,
1: nel 2029 si uscirà dalla pensione a 67 anni e 6 mesi.
0: È qualcosa.
1: No, proprio 67 e 6.
0: Ma poi dopo l'aumentano un po'.
1: Nel 2031 67 e 8.
0: E 8.
1: Adesso l'anno prossimo 67 e 1. 72
0: chi offre di più?
1: E 3 aggiudicato.
0: Niente, nuovo gioco.
1: Quindi io ho già 6 anni in più rispetto a
0: quelli che pensavo. Riuscire ad andarci prima che arrivi quel momentaccio lì.
1: Sì. Speravo di morire prima.
0: Ci faranno anche un reality.
1: Quale reality?
0: Squims Game.
1: Beh, una buona idea.
0: Che tu, chi riesce a rimanerci,
1: vivo, prende la pensione.
0: Prende la pensione.
1: Anche degli altri? Cioè, c'è il Montepremi.
0: No, quella lì sarà. Scusa, scusami. Cos'è? Scusami, cos'è?
1: Ma ti pare.
0: La giostra, non ho capito.
1: Dai, su. Parliamo dei Me Contro Te, che attualmente
0: la coppia
1: sono
0: di YouTuber famosissimi. Sì.

0: Luigi e
1: Sofia,
0: attualmente sono in vacanza in Africa, si sono recentemente sposati.
1: Sposi, hanno fatto tutto. Famosi perché hanno di recente il matrimonio. Hanno fatto questo evento pubblico, sì, dove hanno messo i biglietti a pagamento,
0: sì, no? E da lì un'azione inibitoria collettiva che ha puntato il dito contro di loro perché pratica commerciale scorretta, rivolta ai minori, pubblicità occulta, omissioni informative, mancata tutela dei dati dei più piccoli. Quindi quando torneranno, diciamo che non è che proprio gli aspetta un periodo,
1: ma anche se
0: non è proprio una luna di miele, ecco.
1: C'è il sito, non è
0: il sito da ieri sera è inaccessibile, si parla di un blocco temporaneo per un intervento tecnico, ma si pensa in realtà che non sia
1: così. Le male lingue dicono che no. Tra l'altro, se vuoi salutare il sito prima che vada offline completamente,
0: sì?
1: Sono 250 euro,
0: cioè che è un po' il prezzo che pagavi,
1: lo compri
0: per una foto, una stretta di mano. Comunque non sono gli unici, noi ve lo ricordiamo, a me questa cosa mi è rimasta
1: cosa?
0: Sono mica gli unici che fanno pagare per le foto, ci sono anche un sacco di tuoi colleghi che
1: a parte i miei colleghi
0: che lo fanno.
1: Ma poi ci sono anche attori, c'è un attore me l'hanno detto l'altra sera quando sono andato in Calabria, mi hanno detto: tu sai che sei bravo, tu fai foto con tutto
0: senza chiedere soldi,
1: non come a quello che mi hanno detto che si ha chiesto 100 euro
0: per fare una foto.
1: Adesso io se mi date vi dico chi è.
0: No, non si può dire.
2: Più peggio
0: di

0: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Senna Spyro su RDS. Petra, vogliamo dire qualcosa agli ascoltatori su Senna Spyro?
1: Certo.
0: Lunedì diremo tutto.
1: Cioè,
0: quindi
1: non vuoi
0: state
1: dirlo
0: con
1: adesso.
0: Noi
1: ricominci
0: lunedì
1: con questa cosa che rimandi.
0: Per saperne tutto su questa cantante. Sai perché ho detto cantante?
1: Perché?
0: Perché lei è ventenne. E quindi cantante,
1: certo.
0: Più ventenne, cantante.
1: Hai fatto una crase, hai fatto. Sì. Te la sei giocata così, Giovanni. Sei un grande professionista, sai,
0: no,
1: davvero.
0: No, sono un grande
1: davvero,
0: paraculo. Sì. Petra Loregian, tra poco lo dimostreremo, dai.
2: Tra poco torniamo.
3: Hai qualche minuto libero?
2: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS.
5: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
6: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
7: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi. A soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente.
9: Vado subito al punto.
10: E chi? Che? Ma di quando? Di come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no. No.
13: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo.
9: Ma che... Ci siamo capiti.
10: No. Grazie a tutti,
11: no,
10: davvero.
11: No.
10: Grazie,
11: no.
10: Graziella e grazie...
11: No, presidente.
10: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Devi

0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Siete su RDS con i peggio più peggio di RDS del sabato, cioè il best. Tra poco c'è un argomento, la signora RDS è curiosissima, vero?
2: No.
1: Ecco, benissimo.

0: Buon sabato pomeriggio con i peggio più peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi. Vi riproponiamo tutte le cose, ovviamente in questo spazio, che ci hanno più divertito nel corso della settimana.
1: E allora, come potrete notare adesso dal mio sì, che sentirete a inizio di questo parlato che stiamo per rimettere, non è una cosa che mi entusiasma.
0: Però, sì, non è una cosa che ti entusiasma, ma sbagli, diciamo, posso dirti.
1: Diciamo, voi ascoltate e poi giudicherete.
0: Ma è un errore, perché invece è una cosa importante.
1: Secondo me questo argomento, fuori dalla prima circonvallazione di Milano, non gliene frega niente a nessuno.
0: Vabbè, non fidatevi però, di lui, invece secondo voi. Me vi interesserà. Parliamo di Milano Fashion Week?
1: Sì.
0: Parliamo del fatto che in molti, ad esempio, un noto supermercato ha deciso di sposare in qualche maniera il trend e la moda,
1: sì,
0: e vendere un paio di sneaker firmate da un altro noto brand di sneaker insieme a quello del supermercato.
1: Se non possiamo dire niente.
0: Se vuoi lo dico, posso dirlo?
1: Allora, la notizia è che sai che la Lidl aveva fatto le scarpe?
0: Sì, mi ricordo, adesso non ci sono più. Adesso un altro grosso supermercato, nei supermercati del nord Italia,
1: ha fatto le
0: sneaker di Adidas, se dobbiamo dire il brand. Allora,
1: quindi,
0: diciamo,
1: se ci sono queste fusioni tra supermercati, quindi cibo e fashion e scarpe, noi cosa facciamo?
0: Noi facciamo qualcosa, il cibo scarpato.
1: Il cibo scarpato,
0: le scarpe cibate, insomma, come volete.
1: Quindi facciamo degli esempi qua, il mascarpone.
0: È già
1: rimane
0: così.
1: È già così, c'è uno scarpone di mezzo.

0: Il gorgonzuola invece è il gorgonzuola.
1: No.
0: È un po' diverso. Oppure la zeppa di pesce.
1: La zeppa di pesce è molto pesce. Carino, sì, sì.
0: Il tacchino a spillo. Che per esempio.
1: È carino il tacchino.
0: Il sugo.
1: Cosa c'entra il sugo, scusa?
0: Ci fai la scarpetta.
1: Ah, giusto.
0: Quindi è legato.
1: Sì, sì.
0: Poi la bistecca che cucini tu.
1: Che è una suola.
0: Esatto.
1: Lo sapevo io.
0: Questo è qua.
2: Più peggio.
1: Più peggio.

0: Goya su RDS, i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra.
1: Pensa
0: che copia, che assortimento.
1: Sì, un po' particolare.
0: Sembra quelli che si trovano di fianco, parlavamo di moda prima, quando si trovano di fianco seduti alla sfilata di moda, no? Che vedi questi...
1: Sì, sono veramente ben assortiti, posso dirti.
0: Li mettono lì, dici, come al tavolo del matrimonio, che ti trovi sempre, no? Al tavolo ti trovi sempre con qualcuno con cui... che dici, ma chi è sto?
1: Non lo... che pensi, con quale algoritmo avranno pensato di metterlo a sedere qua, di fianco a me? È così.
0: Comunque questo argomento della moda mi ha preso.
1: Io te l'avevo detto che era una cosa interessante.
0: Sì. Mi ha
1: Vedi?
0: Preso.
1: Anche gli ascoltatori, guarda, sono interessati. Sei l'unico che voleva restarne fuori.
0: Forse
1: Verne.
0: Ne parliamo ancora un po'.
1: Dai, perché no? Tra poco torniamo.
2: La radio è ancora più smart.
3: Con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: E siamo subito con te.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Sfera e basta. Lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Karol G e Bruno Mars. Still. Lisa e Madame, amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Jason Derulo su RDS, Petra, Giovanni Vernia, i peggio più peggio sono con voi.
1: Allora, Pepi, dicevamo, questo argomento della moda
0: ti ha preso,
1: mi ha preso, guarda, e sono andato a interrogare perfino l'intelligenza artificiale.
0: Davvero?
1: Per saperne di più. Guarda, a Milano c'è tutta questa moda, sì, insomma, così, molto, tutto molto fashion, tutto così, e c'è anche questo banchetto di nozze che diventa una passerella,
0: sì,
1: cioè le
0: sì,
1: cose più artistiche, no, succedono.
0: È una sfilata performance di Antonio Marras, che non ha a che fare con il nostro Marras.
1: Alessandro,
0: allora, Alessandro, questo è Antonio.
1: Dai suggerimenti per i luoghi da visitare.
0: Per dire, non sono neanche parenti, giusto per...
1: Che, lo sai tu?
0: No, so che non sono
1: comunque
0: parenti.
1: Veniva sempre vestito bene.
0: È vero, ma...
1: Quindi, magari sono parenti, scusa.
0: Comunque è bello perché Marras ha scelto il Giardino Vincenzo Muccioli di Milano per presentare la sua collezione primavera-estate 2027, quindi ha fatto...
1: Ma tu non ci sei andata?
0: Io purtroppo non c'ero.
1: C'è il banchetto però.
0: Sarei andata volentieri.
1: Ma vogliamo saperne di più su questa Milano Fashion Week?
0: Perché
1: secondo
0: no?
1: te? Dai, facciamo fare un riassunto di tutto all'intelligenza artificiale,
0: La super intelligenza, dai.
1: Estraimi sì, la storia. In chiave buffa però, non sì, come fai tu che veramente sei appallante a volte.
0: Lo
1: okay?
0: so.
1: Va bene, okay.
0: Sentiamo.
1: Ok. La Milano Fashion Week, vado sì, a leggere, nasce nel 1951 a Firenze.
0: Ok.
1: E comunque ha più senso di certi abbinamenti che si vedono in giro.
0: Giusto.
1: Perché Milano nasce a Firenze.
0: Sì.
1: Poi negli anni 70 si sposta a Milano.
0: Come mai?
1: Per la crescente industrializzazione tessile e nasce il prêt-à-porter.
0: Certo.
1: I capi prodotti in serie per la moda.
0: Esatto, esatto.
1: Da non confondere col Petra a porter.
0: Cioè, no, io non
1: so. Uramaki prodotti in serie per lei.
0: Va bene.
1: Ti conosci, vedi?
0: Forse sì.
1: Non gli sfugge niente. Col boom economico degli anni 80, Milano si consacra capitale mondiale della moda, con l'arrivo delle grandi maison.
0: Ok.
1: Alcuni vedendole dicono, maison piaciuto.
0: Ma sono piaciute molto.
1: Ma molti dopo qualche ora, ma sono rotto adesso.
0: Ecco.
1: Andiamo a prendere qualcosa di bello.
0: Io non credo che siano battute dell'intelligenza artificiale. Come queste
1: sono troppo
0: imprese.
1: Belle, dici?
0: Forse sì.
1: A inizio anni 90, con l'era delle supermodelle,
0: sì,
1: cominciano ad arrivare i grandi modelli che fanno spalancare la bocca al pubblico.
0: Esatto.
1: Anche se quello che fa spalancare di più la bocca ai milanesi resta comunque il modello 730.
0: Esatto, o 740.
1: Dipende. Figa che botta.
0: Apri la bocca subito.
1: Dopo il 2010 arriva l'era social.
0: Sì.
1: E per vedere gli abiti basta collegarsi.
0: Esatto, per quello io non vado.
1: Mo, se...
0: I colleghi.

0: Ed era l'ultimo disco dei peggio più peggio di oggi. Grazie, grazie, grazie. C'è gioia.
1: Petra
0: Lorenzan, tutto a posto?
1: Tutto ok, Giovanni
0: Molto
1: Vernia.
0: Bene, molto bene anche per me. Linda Gravela ha finito. Noi adesso diamo la linea al Guerini e Lanfranchi Show.
1: Sì.
0: E l'appuntamento. L'appuntamento. Allora, Petra, ribadiamo tutti gli appuntamenti.
1: Certo.
0: Allora, la benedizione delle case quando inizia?
1: No, lascia stare. L'appuntamento è.
0: È bello quando ti danno.
1: Lunedì a mezzogiorno. I sì. peggio più peggio e i peggio normali saranno qui.
0: Molto bene.
1: Passate un buon weekend.
0: Anche voi. Cioè, anche tu, dico.
1: No, io sicuramente.
0: Ma io delle volte ti vedo sdoppiata.
1: No, no.
0: C'hai doppia personalità.
1: Ciao, ragazzi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre. Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
6: Buon sabato pomeriggio a tutti voi e buon sabato pomeriggio ovviamente anche alla nostra redazione RDS, le news in diretta.
7: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice sfila in alto sugli Champs-Élysées. Alle 15 la messa in place della Concorde, attesi 600.000 fedeli. Poi si sposterà a Lourdes nei due giorni a Parigi. Pace, dialogo e accoglienza al centro dei suoi interventi. Intanto la tensione internazionale resta alta. Nuovi raid incrociati fra Russia e Ucraina. Mosca colpisce Kiev e Kharkiv. Gli ucraini attaccano una raffineria. E non si ferma il braccio di ferro tra Washington e Teheran. Trump respinge il piano iraniano per una tregua. Il tycoon pronto a riprendere poi i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Sui social pubblica una foto in cui lo stretto di Hormuz viene rinominato stretto di Trump. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sul prezzo dei carburanti. In Italia da oggi si dimezza lo sconto sulle accise, diesel intorno a quota 2,40 euro al litro. A Baku la Formula 1 con la vittoria di Russell nel Gran Premio di Azerbaigian, partito in pole il britannico della Mercedes, è stato sempre in testa. Dietro di lui sul traguardo le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarta la Ferrari di Leclerc che precede Kimi Antonelli, capace di rimontare ben 11 posizioni. Sesta la rossa di Hamilton. Tennis, le azzurre fuori dalla Billie Jean King Cup, Italia sconfitta per 2-0 dall'Ucraina in semifinale. Sfuma così il sogno del Tris dopo i successi nelle ultime due edizioni. A Napoli l'America's Cup, seconda giornata, Luna Rossa vince la terza regata, indietro invece nella quarta l'equipaggio italiano comunque in testa alla classifica. Ora RDS Green, Guido De Santis.
10: Aumentano gli spostamenti in auto, moto e bici nel nostro paese. Francesca Romano, ADN Cronos.

0: Prometeo.
1: E quanto emerge dalle anticipazioni dell'osservatorio Audi Mob di eSport. Lo studio evidenzia come nel 2025 il numero di spostamenti giornalieri sia cresciuto rispetto agli ultimi anni, ma non i chilometri percorsi, con l'automobile che ha continuato a rappresentarne oltre il 60%, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Al tempo stesso è cresciuto il ricorso alle due ruote, sia bicicletta e micromobilità sia moto.
0: RDS Green torna domani alle 14.57.
2: Salve a tutti, la puntata numero 18 della stagione numero 10 del Gorilla Franchi Show, nella versione Le Storie del sabato. La conduzione è confermata ancora per qualche giorno sicuramente, quella di Claudio Guerrini dagli studi di Milano di RDS e dagli studi di Roma Roberta Lanfranchi.
3: Cioè noi siamo già andati in onda 18 volte da quando, settimane.
2: Vedi che se lo dici fa spavento, uno
3: tre
2: non se ne accorge.
3: Settimane già siamo tornati.
2: Tu ti senti appena tornata dalle vacanze, per dire? E invece sono 18 puntate di 4 ore che facciamo qui su
3: RDS. Mi sento appena tornata, se questo vuoi sapere.
2: Vuoi sapere quant'è 18 per 4?
3: 18 per 4 fa 72.
2: Sono 72 ore di radio, sì, che già abbiamo fatto dopo le vacanze.
3: Caspita.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo. 100%.

0: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
1: Se vogliono solo cambiarci senza accorgerci che...
2: RDS, 100% grandi successi, grandi successi.

0: che chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS.
1: Di cosa parleremo oggi con la regia del Paguro?
0: Ciao, adorato Paguro, ciao, buon lavoro, ovviamente.
1: Adorato da lei.
0: Adorato da me sicuramente.
1: No, lo voglio dire perché a scanso di equivoci, insomma.
0: Oggi faremo un po' di accade oggi del 26 settembre, quindi un po' di cose che sono successe, i santi del giorno, nati e scomparsi. Poi farò un vero falso a Claudio Guerrini, mi ricordo più, forse sul cervello, ma dopo vado a controllare perché il mio già non sta più funzionando.
1: Stiamo a posto però.
0: Ci sarà il perché si dice.
1: Sì.
0: E poi parleremo di scarpe in un modo un po' particolare.
1: Vedi, la curiosità, speriamo di avervela introiettata in qualche modo con questa anticipazione. Io dirò due cose sul nucleare che sta per tornare in Italia,
0: mamma.
1: Visto che c'è stata la nuova la nuova legge che sta per essere attuata in Italia, quindi l'energia nucleare che torna protagonista in Italia. Ci facciamo alcune domande, sì, perché io ne so veramente pochissimo, sicuramente il Paguro in regia su queste cose ne sa molto di più. Una bellissima notizia, anche se comunque in una situazione tragica, di bambini che tornano a scuola in una delle parti più strade del mondo, e poi due risate speriamo con Lercio che bello, fustiga l'attualità da par suo.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: C'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Secondo me tra un po' ci sarà il giorno, oggi che giorno è?
2: 26
1: settembre, che è successo, i santi e tutto il resto.

0: Amici di RDS, il 26 settembre, come nessuno ve l'ha raccontato, se non Roberta Lanfranchi.
1: Ma non credo proprio. Allora, 26 settembre oggi si festeggiano i santi Cosma e Damiano.
0: Ah, questi sono famosissimi, come Graziani e Pulici.
1: A proposito di Damiano, tantissimi auguri a Damiano David che si è sposato a Montalcino con Dove Cameron. Erano bellissimi, quindi tantissimi auguri. Felici, felici, felici.
0: Poi,
1: oggi è San Cristoforo della Guardia, martire.
0: Oh, poverino.
1: San Gedeone, giudice di Israele.
0: Gedeone è un nome bellissimo,
1: sì.
0: Secondo me.
1: San Nilo da Rossano.
0: Nilo come il fiume?
1: Nilo, sì, sì, sì.
0: Non Nilo Infante, diciamo.
1: No. San Senatore d'Albano, martire.
0: Ah, quello è già nato senatore, appena è nato già l'hanno chiamato senatore.
1: Esattamente. Prima abbiamo detto Santi Cosma e Damiano.
0: Sì.
1: Sono i protettori di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri e parrucchieri. Ah,
0: beh,
1: non sapevo.
0: Cioè, è un sacco di gente.
1: Sì, decisamente. Un sacco di categorie.
0: Scusa, mi ricordo quelle di Frassica, capito? Io ricordo quelle di Frassica quando parla dei santi protettori. Protettori di quelli che non dicono salute quando uno starnutisce. Protettori di quelli che dicono ci vediamo tra un anno e poi spariscono. Cioè, le categorie dei protetti da Frassica sono stupende.
1: Poi, 26 settembre del 1982, Supercar debutta in TV.
0: Supercar.
1: No, quello è Supercar Gattiger ed è un cartone è animato. Supercar.
0: Niente,
1: e c'era David Hasselhoff che faceva Michael Knight. Ok, lascia stare.
0: No, per una volta pensavo di averci azzeccato.
1: No. 1986 esce il primo numero di Dylan Dog.
0: Mitico.
1: Una giovane vedova che vede comparire il marito con l'aspetto di uno zombie si rivolge disperata all'investigatore Dylan Dog, che inizia l'indagine accompagnato sempre dal suo inseparabile assistente Groucho.
0: Vedi, non l'ho mai letto, diciamo, però so che è un grande fumetto.
1: E poi una cosa che non dimentichiamo ovviamente, ma non piacevole affatto, nel 1997, 26 settembre, c'è stato il terremoto in Umbria e nelle Marche. Ve lo ricordate? Nel 97, alle 2.33 e alle 11.42, due scosse rispettivamente magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, insomma, colpirono diverse zone dell'Umbria e delle Marche.
0: Poi in quella zona appunto piena di paesi, di montagne, con un'orografia veramente particolare, fu devastante, me lo ricordo, sì, purtroppo.
1: Oggi è il compleanno di Serena Williams. Il 26 settembre del 2010, dopo il Gran Premio di Superbike di Imola, Max Biaggi, con una gara di anticipo, conquista il titolo mondiale sull'Aprilia. E oggi sono scomparsi Paul Newman, Anna Magnani,

0: nel 73.
1: Grandissimi.
0: Sì, Alberto Moravia e Jacques Chirac.
1: Beh, insomma, parliamo di giganti, ognuno nel proprio campo, sì, naturalmente.
0: Sì, novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ultimo. Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo

0: Eccoci tornati insieme su RDS. Allora, abbiamo detto nella Cadde Oggi che nel 1982, se non sbaglio, andava in onda il primo episodio di Supercar, debuttava in TV, e Supercar aveva questa sigla. Te la ricordi, bene. Cla?
1: Sì, questa sigla me la ricordo.
0: Cioè, Supercar.
1: Non sapevo fosse Supercar, sì, ma è famosissimo questo pezzo.
0: Tu invece l'hai confuso, hai confuso Supercar con Supercar Gattiger, che è un cartone, ed è questa.
1: Tutti. Supercar
0: Gattiger. Capito, Cla?
1: Va bene, va bene.
0: Due cose diverse.
1: Sai perché conosco solo questa? Perché Supercar divenne anche un pezzo da discoteca degli anni 90, famosissimo.
0: Ah, ecco.
1: Che useremo come sigla finale oggi.
0: Va bene.
1: Paguro, ti dirò io poi chi è che cantava e remixava Supercar. È per quello che c'ho in testa quella, perché l'ho suonata anche in discoteca. Poi ve la faccio sentire,
0: sì,
1: a fine programma.
0: Ricordiamocela, perché io tra due minuti l'ho già scordata.
1: Io non la dimenticherò mai.
0: Bravo.
2: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di

0: scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici. Tuo a tasso zero in 20 rate da 54,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Questa è RDS e questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Subito c'è Bruno Mars.

0: Goes Like Na Na Na, Peggy Goo su RDS.
1: Stanno per tornare le centrali nucleari in Italia, insomma, con tutto l'iter parlamentare che si è praticamente concluso nei giorni scorsi, e quindi mi è venuto da chiedermi, come credo molti di voi, ne so veramente pochissimo, anche perché ci fu
0: anche io non sono preparata, ragazzi,
1: un referendum in Italia tanti anni fa in cui, insomma, ci siamo, diciamo, allontanati così dal nucleare. Adesso probabilmente ritorna, ci sono problemi energetici nel mondo, insomma, forse abbiamo perso anche molti anni, ma ognuno la pensa come vuole, naturalmente. Ma cosa succede nelle centrali nucleari? Come si sviluppa questa energia nucleare? È semplicemente una cosa che ho sentito mille volte, ma che non è che ricordassi proprio a memoria. Si tratta della famosa fissione dell'atomo, un atomo generalmente di uranio. Questo succede dentro le centrali nucleari, che si scinde praticamente, si divide con un processo che si chiama fissione in termine tecnico. Questa fissione, questa scissione, libera calore che scalda l'acqua, che produce vapore e aziona le turbine che generano elettricità.
0: Ok, che sai al mercato che l'hai spiegato, mio padre comprò. L'hai spiegato bene?
1: Beh, diciamo che è il modo più semplice di dirlo, poi sì, naturalmente chi se ne intende lo saprà dire in maniera diversa. Quindi si sviluppa tutto questo processo attraverso però appunto la fissione dell'atomo. E adesso però ci sono questi SMR, che sono impianti nucleari di nuova generazione, ecco perché mi sono informato, che sono sempre reattori nucleari, ma non sono più come quelli di una volta. Sono però più piccoli, sì, con una potenza minore, 300 megawatt rispetto a 1200 di una centrale di una volta. Hanno una tecnologia già conosciuta, raffreddati ad acqua, e utilizzano combustibile classico con uranio arricchito.

0: La cosa più importante che fanno è raffreddare il combustibile, naturalmente, per evitare problemi. Beh, ci saranno sì meno problemi con l'acqua dei fiumi, diciamo intorno, deciderà chi dovrà, dove dovranno essere installati. Questo è un problema che si pongono molte città in Italia. Ci sarà un'autorità preposta che firmerà accordi di collaborazione con l'autorità dei vari paesi. Quindi raffreddati ad acqua, questi SMR a parità di energia prodotta generano la stessa quantità e lo stesso tipo di rifiuti radioattivi delle centrali nucleari, ma essendo più piccoli ne producono meno. No, ecco, certo, perché sono meno pericolosi.
1: Sono meno pericolosi. Vabbè, insomma, dovremmo iniziare tra 8 anni ad avere i primi impianti, no? 2034-2035.
0: Quelli sono gli anni.
1: Con i primi impianti per riuscire ad avere una copertura pressoché molto importante entro il 2050, insomma, quindi.
0: Serviranno anche nuovi depositi geologici per il combustibile esaurito, e ci si sta attrezzando, ma probabilmente, ecco, lo diceva anche Paguro che se ne intende molto più di me, probabilmente insomma questa sarà una nuova fonte di energia importante per l'Italia nei prossimi decenni.
1: Certo.
0: Credo sia stato utile, poi per carità rispetto alle opinioni di tutti. Che nome dai d'un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: eccoci tornati insieme qui su RDS. Allora, abbiamo parlato anche di cose serie, abbiamo parlato del nucleare, eh?
1: Beh sì ragazzi, è una delle notizie della settimana, poi io che ne capisco poco perché io di cose scientifiche ho fatto il classico, non perché fossi fissato con latino e greco, ma perché volevo evitare le materie scientifiche, ho detto fammici capire qualcosa in più, ho letto qualcosa, ve l'ho semplicemente raccontato, devo dire in maniera molto terra terra.
0: Non fa niente però, insomma abbiamo chiarito le idee, chi per chi, insomma anche me compresa, ovviamente non aveva proprio le idee, no, idee chiare, gli AMR, insomma ci domandavamo cosa fossero senza avere poi la pazienza, perché in realtà quella che manca, perché basta andare a vedere di capire cosa fossero.
1: Pensate, io ero rimasto agli SMS, pensate questo.
0: Un'altra cosa.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Dopo un'ora di Guerrini, la Fracchi Show, le storie, ci sono le notizie e gli aggiornamenti importanti in diretta linea alla redazione di Roma.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Il Papa in Francia, 700.000 persone a salutare il pontefice che ha celebrato la messa alla Place de la Concorde, poi lo spostamento a Lourdes. La pace sempre nei pensieri di Prevost mentre i conflitti non conoscono pausa. Nuovi scambi di colpi tra Russia e Ucraina, almeno 11 le vittime, e resta alta la tensione fra Iran e Stati Uniti con Trump che rigetta la proposta di tregua iraniana. Il tycoon pronto a riprendere i bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato. C'è la continua corsa al rialzo del prezzo dei carburanti.

0: su cui pesa da oggi il dimezzamento del taglio delle accise deciso dal governo. Con il rincaro di benzina e diesel, le categorie professionali più colpite sono camionisti, tassisti e agenti di commercio. Lo rileva l'ufficio studi della CGA. Paolo Zabbeo.
1: Dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran ad oggi sono trascorsi 7 mesi e il prezzo della benzina alla pompa è aumentato del 29%, il diesel sfiora il 40%. I rincari hanno colpito tutta Europa, ma Bruxelles non è ancora intervenuta, a differenza di quanto fece dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel 2022. 4 anni fa, grazie alla flessibilità concessa dall'Unione Europea, l'allora governo Draghi mise in campo 7,3 miliardi di aiuti per tagliare le accise sui carburanti in 8 mesi.
0: A Catania, voli sospesi all'aeroporto di Fontanarossa fino alle 12 di domani. Lo stop è legato all'attività in corso sull'Etna. Dal cratere di nord-est è fuoriuscita una nube di cenere alta 4 km. Lo sport, la Formula 1 a Baku con la vittoria di Russell nel Gran Premio di Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede le Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarta la Ferrari di Leclerc davanti a Kimi Antonelli, che rimonta a 11 posizioni. Sesta la rossa di Hamilton. Vela a Napoli, luna rossa guida la classifica dopo la quinta regata. A RDS Ruggero Tito, campione olimpico della vela e timoniere di Luna Rossa, parla della tecnologia delle barche dell'America's Cup.
2: Queste sono le vere e proprie Formula 1 dell'acqua, sono il massimo dell'espressione tecnologica che le barche a vela in questo momento mettono a disposizione, sia a livello di idraulica che di elettronica che di software e programmazione di quello che poi sono i software che fanno muovere le varie funzioni della barca.
0: Tennis, le azzurre fuori dalla Billie Jean King Cup, a Shenzhen Grant e Paolini battute nei due singolari della semifinale dalle ucraine che per il titolo la sfideranno la Repubblica Ceca. Questa è RDS.
3: Sabato pomeriggio a tutti, a tutte, questa RDS, un po' che non dico anche a tutte, di solito dico a tutti e basta.
4: Beh, perché finalmente il politicamente corretto si sta un po' abbassando, dai.
3: Probabilmente, tu hai la percezione che si stia abbassando?
4: Io un pochino sì, lo stanno dicendo un po' tutti, non in maniera immediata, però un pochino di allentamento, risento un po' anche sui social dei comici che fanno battute un po' più scorrette, cioè senza cattiveria naturalmente, senza offendere nessuno, però se non si può giocare a scherzare sui difetti delle persone.
3: Certo.
4: È finita l'ironia. Sui perfetti non si può mai scherzare, no?
3: Sono d'accordo.
4: Ragazzi.
3: Questo è il Guerini e Lanfranchi Show, le storie. Rimanete con noi, tanto il pomeriggio insieme è assicurato.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo.

0: Buonasera a tutte e a tutti, questo è Claudio Guerrini o Claudia Guerrini come preferite, lei è Roberto o Roberta Lanfranchi.
1: Benissimo, c'è un vero o falso per te?
0: Eccoli.
1: Sul cervello.
0: Ecco.
1: Ok?
0: Eh sì, è pericoloso.
1: Tanto sarai però bravissimo anche qua. Perché non
0: ma le... non so niente, io del corpo umano non so niente, se non quello che vedo.
1: Allora,
0: che...
1: sentite, provate a rispondere anche voi.
0: No.
1: Se tocchi un oggetto molto caldo e ritrai subito la mano, il cervello ha già ricevuto il segnale prima che tu la ritiri.

0: Sì, certo.
1: No, è falso.
0: Appunto, dicevo sì, certo che è falso. Quello volevo dire.
1: Il riflesso di retrazione viene coordinato principalmente dal midollo spinale. Prima che il cervello elabori consapevolmente il dolore. Io questa cosa non la sapevo.
0: No, io pensavo invece che fosse la reazione immediata del cervello. Invece è più periferico, diciamo, la reazione.
1: Poi un'altra che non c'entra col cervello. Un cammello conserva l'acqua nelle gobbe. Vero o falso?
0: Ma che c'entra col cervello?
1: Non c'entra, ti ho detto un'altra cosa.
0: Ah, è un'altra cosa, scusa. Conserva l'acqua nelle gobbe? No, secondo me no.
1: Nelle gobbe, infatti, è falso. Accumula certo. Soprattutto grasso, non acqua.
0: Ma sì, infatti non pensavo. Ti pare che nelle
1: gobbe... Beve molto, ma non accumula nelle gobbe.
0: Esatto, meno male, meglio per lui.
1: I pipistrelli sono ciechi.
0: No, falso.
1: Bravo, vedono. Alcune specie certo. Utilizzano anche l'ecolocalizzazione per orientarsi.
0: Certo, io ne ho visto uno l'altro giorno che stava con lo smartphone.
1: Un pipistrello?
0: Sì.
1: Dai, quella, ma sì. No, quella è la geolocalizzazione. Quella è la geolocalizzazione.
0: Ah, la geo, scusa, la geo.
1: Lo zucchero di canna e quello bianco sono due sostanze completamente diverse.
0: No.
1: Bravo.
0: Falso.
1: Falso. Sono entrambi principalmente saccarosio. Quello di canna può contenere quantità diverse di melassa e quindi avere colore e sapore differenti. Ma in realtà, ragazzi...
0: Ma infatti leggo dappertutto, quando io pensavo fino a un po' di anni fa che lo zucchero di canna fosse molto meno, diciamo, tra virgolette, no? Facesse meno male. Invece, insomma, leggo dappertutto gli esperti che dicono che non c'è praticamente molta differenza.
1: No.
0: Anche se il paguro continua a dire che preferisce lo zucchero di canna.
1: Dai, smettila. Un fulmine.
0: Perché?
1: Un fulmine non può colpire due volte lo stesso posto.
0: Falso.
1: Bravo, le stai prendendo tutte.
0: A parte il cervello.
1: Può. Perché lo piglio una volta sola ed è fatta.
0: Certo.
1: Sì, sì, comunque è falso.
0: Certo.
1: Se perdi un dente permanente, non può mai ricrescere.
0: Oddio, mi verrebbe da dire vero. Però se tu me la fai sta cosa, ci sarà un tranello.
1: Domanda.
0: Sì, però perché la fai? Un dente permanente non dovrebbe rinascere. Che rinasce un dente?
1: Infatti è vero. Nell'essere umano i denti permanenti non vengono naturalmente sostituiti da un'altra dentizione, a meno che non ve la metta al dentista.
0: No, pensavo ci fosse un tranello.
1: No,
0: invece...
1: no, alcune no, sono fatti apposta.
0: Magari il tranello potrebbe essere te lo mette il dentista, quindi mi fregavi.
1: No, vabbè, l'avrei detto. Okay. Va bene, tra poco magari un'altra te la faccio. Anche qua.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Adela, Ain't in LA. Ultimo, tutto.
3: Proprio te che hai tutto.
1: E Cremonini, paparazzi.
4: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Ne ho sbagliata una sola, amici di RDS, finora.
1: Ti ho detto che sei stato bravissimo. Dai, ti faccio l'ultimo vero o falso.
0: Ecco.
1: Il sangue nelle vene è blu.
0: Falso.
1: Bravo. Il sangue è sempre rosso.
0: Certo.
1: Più scuro quando è povero di ossigeno. Le vene possono apparire bluastre attraverso la pelle per effetto della luce dei tessuti, ma sangue sempre rosso è.
0: A parte il principe.
1: Che cosa il principe? Ah, il sangue blu.
0: Quelli sangue che sono blu. I re, i principi, le regine, questa cosa qui.
1: Bravo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Gli eventi imperdibili del fine settimana.
4: Peggio 20. Cosa succede in città?
3: Sabato parte il nuovo Grande Fratello RIP.
4: No, è VIP.
3: Non è RIP. Questo è il programma in cui tutti a casa si chiedono: ma questo campa ancora?
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.fileni.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfato aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è una sequenza mixata che vi stiamo regalando in questo sabato pomeriggio insieme su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show.
6: Il tuo gusto guida le nostre scelte sempre.
7: Questa è RDS 100% grandi successi.

0: Weekend Elisa che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Bravissima, una bella sequenza che posso dirlo anch'io, avendola sentita molto chiaramente e percepita. Io spero che voi rimaniate qui con noi fino alle 19, perché secondo me il programma di oggi è un bel programma, grazie soprattutto ai conduttori che sono insomma di vaglia internazionale, malgrado la regia insomma sia quel che l'è, però insomma noi ce la mettiamo tutta per tenervi compagnia al massimo livello e non farvi rimpiangere di aver acceso la radio sulle nostre frequenze.
0: Messaggio commovente.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre
3: e con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Le migliori canzoni, i migliori conduttori, la migliore radio, RDS. Tra poco invece una cosa, che ecco, che un pochino mi ha commosso in questi giorni.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Moving to the Sun su RDS.
1: Tra le mille notizie che riceviamo ogni giorno ormai compulsivamente tra social, siti e che scorriamo e che passano in un attimo anche, che ne so, sulle breaking news delle televisioni che ci danno notizie eccetera, c'è questo flusso continuo di cose per cui difficilmente, almeno anche a me insomma, se non in alcuni casi, mi rimane fissa l'attenzione che su qualcosa, no, che mi resta in testa. Mi è rimasta in testa questo che ho letto riguardo a una notizia che pochissimo si è sentita in giro nei principali telegiornali, perché dopo quasi 3 anni a Gaza si sono parzialmente riaperte alcune scuole, cioè i ragazzi cominciano a tornare a una parvenza, che possiamo dire insomma, dell'uno per mille di normalità, nel senso che finalmente in qualche edificio diroccato, in una tenda, in una stanza rimasta in piedi in qualche modo tra i disastri che ci sono in quella striscia di Gaza, sono riusciti a mettere insieme un po' di ragazzi, qualche insegnante, per far ripartire in qualche modo una sorta di anno scolastico, certo, sui generis, anche in quei posti disgraziati. Perché dal 7 ottobre del 2023, naturalmente, dopo tutto quel disastro clamoroso che era successo in Israele, quella cosa terribile, quell'eccidio clamoroso di Israele, e con la reazione di Israele, praticamente a Gaza si era fermato tutto. Ecco, sì. Quindi si ritorna dal 19, ecco, già dal 19.
0: Sì, una settimana fa hanno iniziato.
1: Di quest'anno 700.000 bambini. In questi 3 anni sono stati fermi tra i 4 e i 17 anni che hanno perso l'accesso alla scuola. Hanno intervistato uno di questi ragazzi che ha detto: per me, anche se non ho la penna, non ho il quaderno, perché non è che ci sono negozi, immaginate, certo, no, dove poter andare a comprare come noi le cose per i nostri figli, per i bambini, lui vuole comunque imparare, ha detto: studieremo anche in una tenda. Quasi tutti gli edifici scolastici, il 98%, lo dice l'UNICEF, sono stati distrutti dai bombardamenti, oltre il 93% necessita di importanti lavori di riabilitazione, che chissà quando mai potranno cominciare, o di una ricostruzione completa. Però dicono i bambini: continuiamo e ritorniamo a inseguire il nostro sogno, quello di imparare. Le strade sono distrutte, ci sono ancora le macerie, niente è tornato come prima, ma questo inizio, questa parvenza di normalità, pensate che 10-15 bambini in una tenda con un insegnante che magari è scampato ai bombardamenti o scampata, si sta tentando di ricominciare a insegnare qualcosa a sti ragazzi che la scuola si erano completamente dimenticati cosa fosse. La trovo una notizia importantissima.
0: No, è stupenda, e la faccio una postilla a quello che stai dicendo, perché invece si è verificato un sovraffollamento ovviamente di ragazzi che vogliono tornare a scuola, e ci sono classi addirittura da 70 studenti, insomma. Quindi e tra l'altro tantissimi arrivano a scuola già stanchi, perché magari hanno passato le prime ore del mattino a cercare il cibo, a cercare l'acqua per le proprie famiglie. Però a scuola ci vanno, bellissimo.
1: Quindi c'è un barlume piccolissimo di speranza in una zona ancora straordinariamente disastrata.

0: qui su RDS. Allora, abbiamo dato una notizia bella e purtroppo avevi ragione tu, sono pochissime testate giornalistiche che riportano questa, questa notizia dei bambini che ritornano dopo 3 anni a scuola a Gaza.
1: Sì, attenzione, lo fanno in pochi, lo fanno in poche situazioni, in posti rabberciati, cioè
0: senz'altro.
1: Non è un inizio ufficiale di anno scolastico, forse per questo la notizia non è clamorosa, però io lo trovo comunque eccezionale in un posto così annientato praticamente, no? Da un punto di vista proprio fisico,
0: sì,
1: abbiamo
0: sì,
1: visto
0: sì.
1: Quelle immagini dall'alto sono tremende, quindi pensare che ci sono bambini anche piccolissimi di pochi anni o anche un po' più grandicelli che vogliono studiare in quella situazione,
0: la trovo
1: una cosa bellissima.
0: Hanno stimato che siano circa 540.000 tra bambini e ragazzi che sono tornati a scuola.
1: Insomma, una cosa carina che speriamo di avervi fatto conoscere.

0: Siamo ancora insieme qui su RDS, quasi a metà del nostro pomeriggio.
1: Ecco, non lasciateci, tra pochissimi minuti troverete su tutti i social di RDS il nuovo cabaret.
0: Già.
1: Quindi tutti su Instagram, YouTube, Facebook
0: e TikTok,
1: il cabaret di RDS con la Roby e il club.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. San

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Di nuovo l'informazione qui su RDS, quindi ci spostiamo subito nella nostra redazione per sentire le notizie.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. L'Iran ha fatto una proposta per l'apertura di Hormuz, ma l'ho respinta perché le condizioni che propongono sono inaccettabili. Così Trump, dopo aver rimandato al mittente l'ipotesi iraniana di una tregua, a trattare sì ma non in questi termini la posizione del presidente americano. Sul conflitto russo-ucraino il tycoon dice: ho parlato con Zelensky, voglio che si metta d'accordo con Putin. E intanto almeno 11 le vittime dei nuovi raid incrociati fra Kiev e Mosca. Pace e dialogo al centro dei primi due giorni di visita in Francia di Papa Leone. Invito poi a non nascondere la propria fede da Prevost nella messa in place della Concorde a Parigi davanti a 700.000 fedeli. Prossima tappa, Lourdes. Pensioni a rischio nel futuro dell'Europa. Tra 70 anni ci saranno 53 milioni di lavoratori in meno, lo dice l'ultimo rapporto della BCE. I dati con Paola Gubbiotti.
8: Con l'attuale tasso di fecondità registrato nel vecchio continente, nel 2100 la popolazione in età lavorativa sarà di 175 milioni di persone. Le stime di quest'anno prevedono che al 2050 nasceranno 13 milioni di bambini in meno. La popolazione italiana scenderà di quasi 5 milioni e mezzo di persone. Sarà solo quella spagnola ad aumentare, unico caso in Europa. La BCE ricorda che la spesa pubblica legata all'invecchiamento raggiungerà il 26,4% del PIL nel 2050. I paesi che hanno un tasso di natalità molto basso e conti pubblici vulnerabili non devono modificare le riforme previdenziali che hanno contribuito a migliorare la sostenibilità dei conti.
7: Flop Ferrari a Baku nel Gran Premio di Formula 1. In Azerbaijan vince Russell su Mercedes davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarta la prima rossa, quella di Leclerc, quinto Antonelli che ha recuperato 11 posizioni, poi Hamilton con l'altra vettura di Maranello. Questa è RDS.
9: Mi dispiace perché il sabato non possiamo fare gli instant sondage. Vorrei fare gli instant sondage, ma il sabato non è previsto da scaletta, non si può fare tecnicamente. E quindi è un peccato, perché quanti ne vorrei fare su Roberta Lanfranchi? Quanti me ne vengono
10: sempre
9: in
10: sempre su di me? Cioè,
9: perché siamo in due a fare il programma.
10: Sì, ma non è che per forza bisogna farli su di me. Abbiamo un sacco di cose che ci circondano. Sì. Sempre io.
9: Sai che io in preview ho sempre il tuo viso in primo piano.
10: Lo so.
9: Quindi quando il cervello, a proposito di cervelli, quando devo pensare a una cosa, la prima cosa che mi viene in mente è Roberta. Perché
10: sì,
9: ti
10: perché
9: vedo,
10: sono in traiettoria, certo.
9: Sei, capito? Ti penso e dico: beh, possiamo chiedere a tutti una cosa su di lei.
10: Non voglio sapere cosa chiederesti ora, grazie.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza te.

0: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.
1: Perché non mi volevo parlare da voi?
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
1: Che bello.

0: Ancora buon pomeriggio, amici di RDS. Sì, antidroga, scusa.
1: Antidroga, ovviamente. Sì, sì, no, va bene, va bene.
0: Ma è Fabri Fibra. Certo. No, avevo voglia di farti una domanda, mi era venuta in mente una domanda al volo.
1: Vai.
0: Come si sta, come starai, come stai passando questo weekend senza calcio di Serie A?
1: Ah, come gli altri. Tanto io sono sempre senza calcio.
0: Però ho capito. Quindi... senza calcio? Nelle ossa, no, in generale.
1: No, nelle ossa no, perché cioè, dovrei averlo, insomma, dalle ultime
0: analisi. Ma sai
1: analisi...
0: che c'è una pausa di 20 giorni, neanche il prossimo.
1: Cioè, mamma si ferma mia, davvero.
0: Come fai?
1: Tipo vacanze di Natale.
0: Eh sì, sì, sì, sì.
1: Ah, infatti ragazzi, poi non ci stavo guardando quanto mancasse a Natale?
0: Eccolo.
1: 90 giorni. Sì.
0: Quanto ne vogliamo parlare da
1: 3 mesi esatti, perché sarà di venerdì quest'anno il Natale, quindi
0: Dai, proprio vedi, 3 mesi puliti puliti.
1: Sì, esattamente.
0: Ne vogliamo parlare per tutti e 3 mesi di Natale? No,
1: no? Basta, io ho finito la mia pillolina natalizia, l'ho data a settembre e ci rivedremo a dicembre.
0: Grazie a tutti.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai, siamo sempre con te.
2: Aggiorna l'app di RDS, 100% grandi successi.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
7: è tutto pronto?
3: Si sente...
7: vado subito al punto...
8: De chi? De che? Ma de quando? De come?
7: Non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
10: Veramente no.
11: Provo microfono, sa de tappo.

0: Beviamo.
1: Mi sembra.
2: Ma
3: ci siamo capiti.
4: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie. No. Graziella e grazie.
2: No, presidente.
4: Tante, dai.
5: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascup.com e sui canali social ufficiali.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: In attesa di Supercar Gattiger, che ascolteremo a fine programma in versione dance, tra poco secondo me c'è il perché si dice.
9: Giusto!
10: Again, 100%.

0: Dunque, amici di RDS, c'è il perché si dice, sì, con Roberta Lanfranchi.
1: Giusto, confermo. Allora, perché diciamo sbarcare il lunario?
0: Questa si dice molto.
1: Si dice molto, vuol dire insomma
0: lunario,
1: arrangiarsi, riuscire a provvedere, sì, sì, insomma, a mantenersi. Allora, già nella prima metà dell'Ottocento si trovano diverse, diciamo così, attestazioni, passatemi il termine, sull'uso di questo modo di dire. Trae origine dal lunario, cioè l'almanacco popolare, che un tempo era molto diffuso tra gli agricoltori, che riporta i giorni e i mesi dell'anno, riporta le fasi lunari, da cui deriva il nome lunario, aveva le previsioni meteorologiche, i proverbi, le ricette, le notizie sulle fiere e sui mercati. Meraviglioso! Io avrei voluto essere nell'Ottocento e avere tutte queste cose. Quindi l'origine del modo di dire sta qui proprio, cioè in senso esteso per lunario si intende anno, e quindi sbarcare il lunario significa arrivare in qualche modo alla fine dell'anno.
0: Certo, arrivare, diciamo, a completare il tragitto senza problemi. Beh, insomma, bello.
1: Perché diciamo far venire latte alle ginocchia?
0: Questo non lo so, perché veniva dalla storia di una signora che aveva delle sise enormi e quando ha visto come gli uomini, no, che dicono Madonna,
1: attenzione, non ci sei andato lontanissimo, eh?
0: Ah, sono le zizzone che arrivano fin giù.
1: Attenzione, perché deriva proprio all'antica pratica della mungitura.
0: Ah, ecco.
1: Un tempo, prima che venissero utilizzate le mungitrici automatiche, il mungitore si sedeva su uno sgabello al fianco della mucca. Io sì, l'ho visto un sacco di volte.
0: Come
1: in Heidi.
0: No? Io l'ho fatto qualche volta.
1: Hai munto le mucche?
0: Sì, sì, lo so, con un
1: Quando?
0: Guanto. Cioè, da piccolo, tantissimi anni fa, perché nella casa in campagna che avevamo vicino Roma c'erano i nostri vicini che avevano le mucche, sì sì.
1: Oddio, che sogno.
0: L'ho fatto e usciva
1: questo latte così. Quindi insomma il mungitore si sedeva sullo sgabello vicino alla mucca e all'altezza delle mammelle sistemava un secchio, certo, tra le gambe, sì, certo, e armandosi di santa pazienza iniziava a mungere finché il livello del latte non fosse arrivato al livello delle ginocchia. Siccome tale attività richiedeva molto tempo e molta calma, far venire il latte alle ginocchia vuol dire mamma mia, non se ne può più.
0: Certo che sì, è una cosa lunghissima. Io ho fatto 2-3 strizzate, non è che ho fatto molto di più, però effettivamente è una cosa molto lunga, è una procedura lunga e ci vuole molta pazienza.
1: Esattamente,
0: sì.
1: Tra poco ve ne do un'altra, ok? Novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Annalisa e Madame. Amica.

0: RDS, perché si dice il ritorno?
1: Allora, perché diciamo parlare a vanvera?
0: Ah, cos'è la vanvera?
1: Allora, pensate che questa espressione appare per la prima volta nel 1000

0: 565 in uno scritto di uno storico fiorentino che si chiamava Benedetto Varchi, che diceva quanto fosse già di uso comune nel parlato quotidiano avesse lo stesso significato di oggi, cioè parlare a vuoto senza riflettere. Allora, sulle origini di questo modo di dire ci sono diverse teorie. Alcuni studiosi evidenziano la somiglianza tra le parole vanvera e vano. Ok?
1: Mm-hmm.
0: Altri pensano che invece la parola derivi dal gioco di carte di origine spagnola che si chiamava bambara. E che indica una mano fortunata, vinta a caso, capito? Vanvera, certo. Bambara.
1: Quindi caso.
0: Altri invece sono pensano che vanvera sia una variante di fanfera. Cioè, fanfera è una parola onomatopeica che vuol dire cosa da nulla.
1: E infatti il fanfarone è quello che dice cavolate, no? Viene esattamente da questa parola qui.
0: E c'è proprio il suono, si chiama fanfanf, e riproduce proprio il suono di chi parla farfugliando e non sembra dire niente di sensato.
1: Esatto, la fanfarone, ma che vuoi? Cioè, certo. Invece ad minchiam da dove deriva? Parlare ad minchiam.
0: È una pagina più avanti, te lo dico sabato prossimo.
1: Tipo appena di Segugio, quelle cose lì.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
8: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Cari amici di RDS, dovrebbe essere uscito il nostro cabaret, provate ad andare a controllare sui social.
3: RDS.
14: Che non importa se
3: RDS 100% grandi successi.

0: Reeves, Mr. Probs su RDS.
1: Vogliamo ridere?
0: Da sì, ti prego, è sabato, allora, dai, vai.
1: E Lercio, lo dico subito, lo premetto ogni volta, questo logo, diciamo, di ragazzi impertinenti che sfottono tutto, la politica, l'attualità. Non vi dovete offendere perché non sono politicamente corretti, destra, sinistra, persone di ogni colore, di ogni genere, razza e gusti sessuali, loro okay. Sono così, si ride sulle cose del mondo. Qualità dell'aria, Sala rivendica Milano prima in Europa tra le città governate da me. Tra tutte quelle governate da Sala, Milano è quella che ha la migliore qualità dell'aria.
0: Pensa
1: che hai visto, che grazie Sala. Motori, Tesla annuncia l'auto intelligente che si paga il bollo da sola.
0: Adesso l'hanno tolto il bollo per un anno, eh?
1: Sì, ma non alle Tesla, ragazzi.
0: Alle Tesla.
1: No, alle macchine un po'
0: vero,
1: più piccoline.
0: È vero, quelle più piccole.
1: Però Tesla è così intelligente che non avete bisogno di pagarlo voi.

0: fanno verso l'estate, diciamo sì. Che quest'estate è stata particolarmente calda.
1: Il sindacato dei preti protesta, basta lavoro domenicale. Certo. A noi c'è sfruttate, gli altri la domenica si fermano,
0: perché
1: non
0: noi
1: tutti.
0: No.
1: Tajani elogia Meloni, le sue gonne sono sempre state lunghissime.
0: Dopo la sua esternazione.
1: Quindi è una donna da sposare, su quello sì, siamo sicuri. Sì. Di là, dall'altra parte, PD, Elish Line presenta il suo programma. Due punti, presenteremo il programma. Questo è il programma che presenta. Beh, la presentazione del programma.
0: Intanto lo presenta.
1: È un primo passo, lo vogliamo dire? Formula 1, per risparmiare benzina che costa troppo, i gran premi dureranno 3 giri.
0: Durano 2 minuti e mezzo. Quanto dura un giro solitamente?
1: Sì, sì, quindi un quarto d'ora finisce la gara.
0: Finito.
1: Anche meno. Chiudiamo, abbiamo aperto con Milano, chiudiamo con Milano. Milano arriva in ufficio senza caffè di Starbucks, licenziata dipendente di casa di moda.
0: Certo, perché hanno tutti i bicchieri.
1: Senza il caffettino di Starbucks, ragazzi, qui in Milano puoi cantare.
0: È vero.
1: Che ci vieni a fare? Scusa, sei fuori.

0: Le vuole ultime tre? Le vuole
1: stavo per chiedere.
0: Amici di RDS, prima delle news, al volo, sempre da Lercio con un po' di attualità sferzante. Nella carbonara non ci va la panna. Trovato primo punto in comune nel programma del Campo Largo. Si sono accordati. Oh, ragazzi, intanto è una cosa. Intanto su cui sono tutti d'accordo. Meloni, no al velo a scuola, cacciate migliaia di suore.
1: Ah, ma non in quel senso.
0: Certo, se uno la prende alla lettera. Pronto?
1: Questa mi è piaciuta un sacco.
0: Cioè, certo.
1: Povere.
0: No, l'ultima è terribile. No, l'ultima, dimmi, allora, autorizzami a farla. Perché, no,
1: io non so di chi parla, quindi non so.
0: Questa è proprio scorrettissima politicamente.
1: E poi andiamo a news.
0: Non riderai, te lo dico, non riderai.
1: Va bene, vai.
0: Si portava il lavoro a casa, arrestato impiegato di un obitorio. Fine. No, basta.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: grandi successi. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Adesso le news, l'informazione, la nostra redazione di RDS, anche nel weekend sempre in diretta. Linea subito a voi.
2: Buonasera. Donald Trump ha respinto la proposta d'intesa presentata dall'Iran con il cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura di Hormuz. Abbiamo il controllo totale dello stretto, afferma il presidente americano. Sull'Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo nel breve futuro, forse già prima dell'inverno, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. La visita di Papa Leone in Francia per il pontefice è messa in Place de la Concorde a Parigi davanti a 800.000 fedeli. Prossima tappa a Lourdes. Camionisti, tassisti e agenti di commercio, le categorie più colpite dal caro carburanti. Dall'inizio della crisi tra Stati Uniti e Iran, l'aumento è stato di due cifre. Numeri dalla CGA di Mestre. Paolo Zabbeo, Ufficio Studi.
3: Il prezzo della benzina alla pompa è aumentato del 29%, il diesel sfiora il 40%. I rincari hanno colpito tutta Europa, ma Bruxelles non è ancora intervenuta, a differenza di quanto fece dopo l'invasione della Russia in Ucraina nel 2022. Oltre alle famiglie pendolari, le categorie professionali più colpite dal caro carburante sono i camionisti, i tassisti e i rappresentanti di commercio. Stiamo parlando di oltre 300.000 aziende distribuite in tutto il paese che stanno vivendo un momento estremamente difficile.
2: Lo sport, Formula 1, la Mercedes di Russell si impone a Baku davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar, a quarta la Ferrari di Leclerc e poi Kimi Antonelli che rimonta 11 posizioni, sesta la rossa di Hamilton. Vela America's Cup, Luna Rossa Senior resta al comando della classifica generale dopo la seconda giornata di regate nel Golfo di Napoli, inseguono New Zealand e Alinghi. Tennis, l'Italia saluta la Billie Jean King Cup a Shenzhen, Grant e Paolini perdono i due singolari della semifinale contro l'Ucraina che sfiderà la Repubblica Ceca. Questa è RDS.
4: Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti, la radio che state ascoltando è RDS, questo è il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, il nostro appuntamento del sabato, in regia c'è sempre l'adorato Paguro, ma c'è anche lui ovviamente, il mio Claudio Guerrini.
1: Abbiamo volato alto, abbiamo volato anche molto basso, diciamo, in queste prime tre ore, adesso in questa ultima magari cerchiamo di essere più tranquilli, più sereni, no? Perché tra un po' cominciano le prime ombre della sera, i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne cominciano ad acchittare la serata, perché questa è il Saturday Night Fever. Mi sono rivisto la storia dello studio 54 l'altra notte.
4: Che
1: mi
4: bello.
1: Sono di nuovo commosso.
4: Ci credo. Tra l'altro film bellissimo.
1: Eh sì.
0: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
0: e le tue emozioni
5: con un successo senza te.

0: A quest'ora della sera quasi, perché insomma le giornate avete visto si sono accorciate molto, sì. Tanti italiani ascoltando RDS si chiedono: e adesso di cosa ci parlerà Roberta Lanfranchi?
1: Guardate, vi devo dire la verità, questo sarebbe l'orario giusto in cui provare delle scarpe se dovete comprarle.
0: Perché?
1: Le scarpe è meglio provarle di pomeriggio. La spiegazione è fisiologica e non è
0: perché c'hai i piedi più grossi,
1: sì,
0: più gonfi.
1: Durante la giornata, certo, i piedi possono aumentare leggermente di volume, certo. Ovviamente il fenomeno è legato alla circolazione sanguigna, alla gravità e alla distribuzione dei liquidi nei tessuti, quindi quando siamo in piedi o camminiamo per tante ore il sangue deve risalire dagli arti inferiori verso il cuore. Le vene delle gambe lavorano insieme alla contrazione dei muscoli e a una serie di valvole, insomma, ve la faccio un po' breve, che aiutano a impedire al sangue di tornare indietro. Però c'è, certo, la gravità che non rende il lavoro facilissimo.
0: Per questo fa molto bene, soprattutto per le persone di una certa età, sedersi con questi, no, appoggiando i piedi su qualcosa, no? Anche questi divani che hanno la seduta alta, questo sì, chaise longue, sì, insomma, per evitare di stare troppe ore con i piedi, diciamo, in giù.
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì, così. Sì, sì, è un processo normale in realtà, si chiama filtrazione capillare e fa parte del modo in cui l'organismo scambia liquidi e sostanze tra sangue e tessuti, perché restando seduti o in piedi tanto tempo, una piccola quantità di liquido può passare dai capillari ai tessuti vicini.
0: Certo, soprattutto le persone di una certa età che hanno qualche, sì, problema di circolazione in più. Infatti si dice, no, la sera c'ho i piedi gonfi, magari la mattina mi alzo che c'ho le caviglie sottili, sì, sì, e la sera c'ho. Perché RDS non ci dà per esempio la possibilità di mettere i piedi su questo tavolo per migliorare la circolazione? Vedi, quando non c'erano le telecamere, non c'era la TV, qualcuno lo faceva.
1: Qualcuno
0: adesso
1: lo
0: si può, adesso se ne accorgerebbe qualcuno.
1: Siamo, diciamo, osservati tipo GF.
0: E quindi c'è una circolazione periferica terribile.
1: Quindi voi direte: le scarpe cosa c'entrano? C'entrano perché
0: sì,
1: se i piedi,
0: no,
1: si gonfiano, le scarpe c'entrano. Quindi una calzatura, sì, che alle 9 della mattina sembra comodissima, può risultare più stretta dopo la giornata di lavoro, quando il,
0: esatto,
1: piede è un pochino più gonfio. Per questo provare le scarpe nel pomeriggio è un buon metodo per vedere come calzeranno quando i piedi hanno già trascorso diverse ore in posizione verticale. Certo, noi facciamo il programma al pomeriggio, quando vado a comprare le ste scarpe.
0: Fatti fare un'apertura serale. Scusa.
1: Andrò in un centro commerciale che chiude alle 20, 21, 22.
0: Esatto, esatto.

0: Qualcosa per te, Ligabue, su RDS.
1: Sì, cari amici, io continuo a pensare, anche dopo quella cosa che hai detto sulle scarpe e sì, i piedi gonfi, che i consigli della Roby sono sempre la rubrica che prima o poi deve tornare, deve arrivare su RDS.
0: Sì, ma non l'ho inventata io, è uno spunto che ho preso dal web, diciamo.
1: Ma i consigli che Roberta sceglie tra tutti quelli che ci stanno in giro per il mondo da dare agli ascoltatori. Beh, qualcuno lo potrei anche dare di tua esperienza personale, qualcuno uno si affida a qualche esperto.
0: Certo, no? Cioè, va bene, dai, ci penserò, ci dormo su, va bene?
1: Dormi,
0: però
1: buonanotte.
0: A gambe per aria, così, sempre, circolazione, sempre. Esatto. Invece, amici, è il momento perfetto per arredare la vostra casa con Febal.
1: Già, perché con Febal Casa avete fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camere da letto.
0: In più, gli elettrodomestici sono a metà prezzo e il top ingress in regalo.
1: E allora andate su febalcasa.com, scaricate il coupon della provo e attivate l'offerta nel negozio Febal Casa più vicino a voi tra i 200 che ci sono in tutta Italia.
0: Se è Febal, è casa.
2: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
0: Una sequenza mixata su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, 4 grandi successi senza interruzione e cominciamo con Sombre, My Body Isn't Ready.
13: Ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
14: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Ma che te lo dico a fare?
1: RDS 100%, 100%.
2: Grandi successi.

0: Regina di cuori, mi mandi di fuori qui su RDS.
1: Eh sì, è proprio quella.
0: Cioè, una volta tanto ci ho preso. Bravo. Anche a Milano mi avete mandato la stessa canzone che avete mandato su Roma.
1: Allora, Gossipino, lo diamo anche sabato, certo, perché no, io ce l'ho sotto mano. Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari, insomma, è anche conduttore televisivo, è stato ufficialmente squalificato giovedì dal Grande Fratello VIP. Sì, è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 24. Sembra che abbia bestemmiato.
0: Questa cosa però si ripete ogni
1: a bassa voce, precisamente mentre l'altro concorrente Giancarlo stava preparando la pasta in cucina. Nonostante non ci fosse alcun litigio o momento di tensione, ovviamente il regolamento non ammette eccezioni su questo tipo di espressioni, e quindi è comunicato ufficiale di espulsione.
0: Però sta cosa la fa ogni anno, c'è qualcuno che se ne esce con queste cose qua. Possibile che questo però significa, insomma, che uno nella vita propria è abituato a farlo e in televisione non ci si riesce a controllare. Forse, come dici tu, quando si sta nella casa si dimentica completamente di avere le telecamere e i microfoni sempre accesi.
1: Ma più che altro perché si è abituati a farlo, no? Poi ti scordi delle telecamere e quindi ti comporti come fai quotidianamente.
0: Meno male che io non ci andrò mai.
2: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi. 100% grandi successi. RDS.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
12: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca. Perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
13: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
0: Si sta per chiudere l'appuntamento del sabato con il Guerrini e Lanfranchi Show su RDS. Una chicca musicale dal Music for You tra qualche minuto.

0: music, new hit music,
1: nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Sfera e basta, lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: RSS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te.
0: Dove c'è musica.
3: A un anno esatto dal lancio del suo secondo album, The Art of Loving, Olivia Dean festeggia un anniversario veramente da incorniciare. È stato un anno stupendo per lei, record, traguardi storici. Sì, è stato proprio pubblicato il 26 settembre 2025. È diventato quest'album l'album di un'artista femminile britannica rimasto più a lungo al primo posto in classifica in questo decennio. Ha avuto la certificazione doppio platino a livello globale, 11 miliardi di stream, più di 6 milioni e mezzo di copie vendute in tutto il mondo. Diciamo un successo travolgente. Tra l'altro, con il singolo Man I Need, è stata la prima donna britannica a dominare contemporaneamente la vetta della classifica, sia dei singoli che degli album. Ci sentiamo Man I Need.

ha detto molto già Roberta, insomma c'è poco da aggiungere. Primo posto in Australia, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, i Grammy Award come miglior nuovo artista, 4 Brit, 3 Mob Awards, nomination al prossimo Mercury Prize. E insomma, e si lavora probabilmente, ci si domanda se nel 2027 uscirà un nuovo album. Secondo me sì, perché insomma, ah, tra l'altro anche il tour che sta andando ovviamente.

0: Il meglio di RDS non finisce qui.
1: RDS.
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, vi auguriamo buon weekend e ci ritroviamo lunedì sempre alle 15 per un'altra settimana del Guerrini e Lanfranchi Show. Ma
1: prima proprio di darci l'estremo a unzione, noi c'è, reciproca, noi eravamo rimasti a metà programma con il famoso supercar
0: Gattiger,
1: che io ho confuso con l'altro supercar telefilm con David Hasselhoff,
0: sì.
1: Perché io ricordavo perfettamente da vecchio DJ negli anni 90 un pezzo meraviglioso proprio dei supercar che si chiamava Tonight e suonava così.

0: la ballavo quando ero una fischella.
1: E io per quello l'ho cantata, mi sono ricordato questa, mica perché avevo visto il cartone,
0: certo,
1: animato.
0: Certo.
1: Per me Supercar è un disco, capito?
0: lo so.
1: Io sono fatto così.
0: Baci a tutti, buon weekend.
1: Ciao, buona serata, buon weekend.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo tra pochi istanti con Cristiano Di Cosimo.
6: Non ce la faccio, sono anni che stiamo insieme, non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: Buonasera, la cronaca in apertura. Lodi, un quindicenne trovato senza vita ai piedi di un traliccio dell'alta tensione in aperta campagna. Non si esclude nessuna pista, compresa una possibile sfida social. Magistrati perdonisti rimettono troppi in libertà. L'affondo di Antonio Tajani. Sulla convalida degli arresti, il vice premier chiede alle

0: togge di dare segnali, colpirne uno per educarne 100. La risposta di ANM, le sue parole contrarie allo Stato di diritto, i magistrati devono semplicemente applicare la legge, ricorda l'associazione. Donald Trump dice no alla proposta di accordo presentata dall'Iran con il cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura di Hormuz. Abbiamo il controllo totale dello stretto, sottolinea il presidente americano. Sull'Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo forse già prima dell'inverno, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. L'Europa ostacola i negoziati di pace, dichiara il ministro degli esteri russo Lavrov. Intelligenza artificiale, dall'intesa tra Washington e Pechino all'ultima idea di Zuckerberg. Sentiamo Gianluca Gizzi.
1: Stati Uniti e Cina attiveranno un canale di comunicazione diretto per gestire gli incidenti legati all'AI, anzi alla superintelligenza, come hanno deciso di chiamarla. L'annuncio dalla Casa Bianca dopo la visita di Xi Jinping. Intanto OpenAI ammette che i suoi agenti virtuali hanno più volte tentato di violare siti governativi americani e di altri paesi. E arriva la nuova scommessa del fondatore di Facebook e numero uno di Meta, una superintelligenza personale, Muse, in grado di lavorare 24 ore su 24 per occuparsi di relazioni, carriera, finanze, salute e gestione della casa dell'utente, sfruttando i suoi dati forniti ai social del gruppo. L'app, lanciata inizio mese, è già la più scaricata. Pronto anche un dispositivo fisico, un gadget che consente ai clienti di non utilizzare lo smartphone.
0: Lo sport, la Formula 1, la Mercedes di Russell si aggiudica il Gran Premio dell'Azerbaigian. Sul podio le Red Bull di Verstappen e Ajar, quarta la Ferrari di Leclerc, poi Kimi Antonelli che rimonta 11 posizioni e la rossa di Hamilton. Questa è RDS.
2: Buonasera. 22 insieme a Renzo Di Falco.
3: Francesca Manzini,
2: eccoci.
3: Ben ritrovato, buon weekend, che bello.
2: Grazie.
3: Siamo insieme fino alle 10. Ovviamente anche c'è il nostro JJ Carrozzo in regia.
2: I cavalli delle carrozze.
3: Sì, ma spiatati proprio sti cavalli.
2: Vabbè, quello che mi è rimasto, sto spippettando un po' troppo. Allora, parliamo di... No, vabbè, infatti, fa male, non è fumo uccide. Allora, ascoltatemi,
3: sì.
2: Si parla di matrimonio.
3: Oh, è un matrimonio a cui forse non vorresti essere stata invitata e non sei stata invitata.
2: Tanto a me non mi invitate perché non ci vengo.
3: Nemmeno
2: ansia,
3: se è quello della tua crush.
2: Prego?
3: Nemmeno se è quello della tua crush che si sposa con un'altra e non con te.
2: Ma...
3: Ti dico un nome?
2: Sì.
3: Damiano? David?
2: Vabbè.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con un successo senza tempo.

0: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
1: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgerci che...
2: Questa è RDS, 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Serial Lover chiude questa sequenza mixata e parleremo tra pochissimo del matrimonio tanto diffuso con poche celebrities di Damiano David e Dove Cameron.
1: A te sarebbe piaciuto partecipare, lo so, ma
0: no,
1: non
0: no,
1: come
0: guarda, me basta uno,
1: invitata.
0: Quello che mi dovrei sposare poi dopo.
1: Ecco,
0: se
1: quello,
0: no.
1: Saresti voluta essere Dove, secondo me.
0: Ma già tanto che arrivo a quello che mi dici.
1: Ma dove andrai? Andremo fra poco insomma, dove è successo, nella Val d'Orcia in realtà, per raccontarvi non tanto tutto quello che avrete sicuramente letto e sentito di questo matrimonio,
0: certo,
1: ma di un aspetto molto interessante che riguarda chi era sulla strada nel momento che gli sposi
0: invitatemi per i buffet,
1: guidavano
0: volentieri.
1: Sì, certo, tra poco.
2: Guardaci, ascoltaci
3: anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile
3: RDS Social TV.
4: RDS Social TV.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
9: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
10: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bra.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Matrimonio da Cameron e Damiano David, di Wedding. Tra poco ne parleremo. Oggi sono distressi.

0: The Bosa Magnetic su RDS. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso di parlare del matrimonio
1: di chi?
0: Dove Cameron e Damiano David.
1: Dai, festeggiamoci.
0: Dai, festeggiamo.
1: Dai, ecco il buco.

0: Grande festa in Toscana proprio per il matrimonio dell'anno, da quelli che aspettavano queste nozze da mesi, in realtà, sì. A Montalcino in Toscana, nella Val d'Orcia, entrambi erano in total white coordinato, molto belli,
1: belli,
0: devo dire.
1: Belli.
0: Festa intima, pochi invitati,
1: due celebrity soltanto,
0: che erano?
1: Non lo so, non l'hanno detto.
0: No, perché appunto siccome c'è abbastanza riservo su quello, poi i genitori, certo, di Damiano hanno fatto anche delle interviste, sono stati

0: veramente molto gentili anche con la stampa, era la prima volta per loro, però sono arrivati a bordo i due, ovviamente non i genitori ma Damiano e Dove, in una, a bordo di una macchina, di una Lancia d'epoca bellissima, bella, decappottabile color crema, e mentre registravano il filmino delle nozze, che appunto erano anche seguiti da dei insomma cameraman,
1: videomaker,
0: se la sono presa un po' comoda, no? E a un certo punto dietro di loro c'era un camionista
1: che gli dice, che,
0: praticamente siccome era rimasto bloccato nel traffico dietro a loro, sentite cosa fa. Un video.
2: Che si stanno a fare riprese cinematografiche? Ma mettete da parte! Da. Ma vedete, stanno a fare la fila. E questi qui belli, beati. Io capisco, la Toscana è bella,
1: però,
2: la nostra zona è bella.
1: Però.
2: Ma levati!
1: Ma levati!
0: Ovviamente, cioè, sì, queste sono una serie di imprecazioni toscane
1: non
0: tipiche,
1: ne
0: no?
1: Non fregare di meno chi te tu sei.
0: Levati! Cioè. È molto colorito il linguaggio di questo signore, che tra l'altro ha fatto lui il video mentre guidava e riprendeva questa cosa, ma lui era completamente ignaro.
1: Il primo videomaker in assoluto.
0: Lui era completamente ignaro che in realtà quei due fossero Damiano, David e Dove
1: Cameron.
0: Cameron.
1: Ma cioè, penso che anche se l'avesse saputo se ne fosse fregato, perché
0: secondo me
1: i toscani sono molto terra-terra,
0: sì,
1: belli,
0: è vero,
1: semplici.
0: È vero, comunque sia, non gliene frega nulla.
1: Genuini.
0: Nemmeno a loro, cioè, anche perché lui stava lavorando, quindi è normale che erano un impaccio.
1: Ma
0: non
1: mi frega niente se te tu ti sposti, io devo arare il campo.
0: Levati! Poi ci è andato giù pesante. In realtà questo video è diventato virale, ci sono molti commenti divertiti,
1: sì,
0: pochi scandalizzati,
1: certo,
0: perché fa parte anche un po' del DNA toscano.
1: Aspettiamo,
0: no?
1: Aspettiamo con ansia quelli di Damiano, David e Dove Cameron.
0: Video del matrimonio, dici?
1: No, di questo
0: insulti
1: video.
0: Verso...
1: Esatto.
0: Di commenti verso, non lo so. Sono talmente composti che secondo me la prendono con ironia, la prendono a ridere. Però è capitato sicuramente a qualcuno di non riconoscere personaggi importanti e di fare delle figuracce, eh? Un po' come questo signore.
1: Beh, una volta io scambiai un dirigente Mediaset per Pier Maria Cecchini, e questo mi ha mandato a quel paese. Però un mese dopo mi ha scritturato per un programma, quindi per fortuna
0: lo stesso che avevi scambiato
1: per e quindi mi è andata bene lo stesso.
0: Sei toscana anche tu? No,
1: no, ma alla fine no il mabaffa me l'ha detto lui. No, sì, mabaffa, ci mancherebbe, sono molto educata, e quindi niente, le mie esperienze sono sempre molto singolari,
0: scambi di persona che possono però creare anche delle reazioni interessanti, o non riconoscere personalità che hanno un certo rilievo, una certa importanza, un certo spessore.
1: Ma siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca, la livella di Totò, ricordatevelo.
0: Dai,
1: sempre
0: sentiamo un po' le vostre storie. 38822 38822, imbarazzanti, esilaranti, terribili, creepy, quello che volevo, cringe.
1: Ratata.

0: mezzo su RDS. Ecco, io avrei una volta insultato per sbaglio il nostro social media manager che somigliava a Mahmood, ma se fosse stato Mahmood come l'avrebbe presa?
1: Lo so,
0: quindi vi è mai capitata una cosa del genere? 388 22 388 22, quelle personalità dello spettacolo e simili e
1: che non avete riconosciuto perché magari
0: e che gliene avete dette di tutti i colori. Quindi fatecelo sapere al 388 22 388 22, ci divertiamo.
1: Sai che mi viene in mente quelle impercazioni magari su strada, in macchina,
0: sì. Quando uno sono Carlo Verdone, ecco, grandissimo,
1: esatto, quelle robe lì, no? Se ce ne avete, sì, naturalmente, sì, ecco, stanno arrivando al 388 22 388 22. Siamo partiti dal matrimonio di Dav e ovviamente
0: e
1: Damiano
0: David.
1: E intanto la novità di Adela.
0: Vai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Adela, Ain't in LA.
4: Oh, thank you.

0: Sansone Gramaro su RDS.
1: Allora, diciamo una cosa per tutti gli amici toscani, perché siamo partiti
0: sì,
1: proprio
0: ragazzi,
1: da
0: terra
1: questo.
0: Terra è un complimento, non è un'offesa.
1: Voleva dire
0: stiamo
1: genuini,
0: calmi,
1: vero? Genuini alla mano, questo
0: genuini,
1: intendeva.
0: Genuini,
1: ecco,
0: gente forse semplice, dovreste essere felici. C'è gente che si crede sta cippa e non è nessuno, vabbè, che è molto più povera di chi, di quanto si può presentare da ricca. Quindi siete molto più ricchi voi, gente semplice. Quindi viva la semplicità, viva la normalità.
1: E viva la Toscana,
0: e non scassiamo
1: pure
0: i gabbasesi.
1: Abbiamo tanti
0: Amorino,
1: ascoltatori che ci seguono e siamo molto contenti di questo. Lo
0: dai,
1: diciamo
0: ragazzi, non è possibile,
1: allora,
0: ogni volta un haters dietro l'altro.
1: Ma no,
0: basta.
1: Ma non è solo haters, era giusto specificare. Comunque,
0: no, perché poi cioè, me partono i 5 minuti.
1: No,
0: eh?
1: No, non nessun minuto, più che altro sentiamo un po', perché è capitato a tutti di non riconoscere dei personaggi magari famosi e di fare delle gaffe.
0: Vai.
2: Allora, io una volta ho visto due cani, dico, Madonna, che belli un personaggio, dico, vero, che belli questi cani, come si chiamano? Poi lo guardo bene e dico, oddio, ma tu sei un cantante? Quello mi dice sì. E io ignara che ho detto, ma come ti chiami? Era Tony Esposito.
1: No, adesso facciamo un cantante.
0: Scusa,
1: vabbè, te lo spiego dopo. 7:39, se avete collezionato gaffe di questo
0: Tony,
1: genere,
0: scusami.
1: 388 22 38 822.
0: Ah, Tony Esposito, certo.
3: Sabato sera e dalle 22 all'1
4: con Party RDS.
3: Carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Party RDS. A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.

0: È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Mi è mai capitato di non riconoscere personaggi famosi facendo così una gaffe, che è diventata anche un episodio divertente? 388 22 388 22.

0: I Saw Bruno Mars tra i grandi successi di RDS 749. Allora, esatto, questo benedetto matrimonio di Damiano David con Dal Cameron.
1: Ne ha combinate,
0: sì, perché mentre loro andavano con la loro bella macchina decappottabile, no, verso la cerimonia,
1: il camionista diceva levati.
0: Ecco, esatto, il camionista ovviamente non l'aveva nemmeno riconosciuti e vedeva quello come un rallentamento, perché loro avevano al seguito i videomaker che facevano il filmino di matrimonio, e quindi vi sarà capitato di non riconoscere dei personaggi famosi o importanti,
1: certo,
0: magari non necessariamente VIP o popolari, e avete fatto delle figuracce.
2: Ciao ragazzi, Max, ciao, da Roma.
1: Ciao.
2: A me una decina di anni fa è capitato che stavo in vacanza ad Amalfi, uh-huh, e praticamente arrivati all'albergo della piscina stavo con la mia ex e dovevo prendere due lettini con ombrellone. Mi avvicino a quello che io pensavo era il bagnino, che stava sulla sedia quella brutta proprio da bagnini,
0: sì,
2: e gli chiedo se mi dava un ombrellone con due lettini. Lui si toglie gli occhiali da sole, che aveva il cappelletto con gli occhiali da sole, e praticamente era Rosso Ramazzotti.
1: No!
0: Vabbè, però dai,
1: e io avrei detto sta con un down.
3: Ciao a tutti, Giacomo da Pisa.
1: Ciao.
3: Mio nipote l'altro noleggio a Vettel, il campione di Formula 1, gli chiede ma la patente ce l'hai?
1: No,
3: e un'altra volta invece a Battistuta gli dice

0: disse: ma io ti conosco, ma te che fai? Giochi a calcetto?
1: No, ma non ci credo.
2: Io ce l'ho un'altra. Ce l'ho una. Sono andata a Trigoria. Cristante, no?
3: Sì,
2: Cristante. L'ho saputo dopo perché mi fa piacere, io gli dico: chi sei?

0: di brocca perché pensavo volesse litigare. Invece guardo me e poi fa buonasera, proprio così, va via e io dico cavolo, era Riccardo Scamarcio.
1: Vabbè, ma come
2: vabbè, dai.
1: Tutti incontri così, insomma, casuali, che però poi rischiano di diventare figuracce o peggio ancora in
2: però
1: questo caso.
2: Sono cose che rimangono, più di un autografo secondo me.
1: Sì, è vero. Ce ne sono davvero. Grazie per averceli raccontati al 38822. 38822.
2: E ora Harry Styles.
1: Ecco, anche lui spesso in Italia,
2: Come no?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente Julie Bresh su RDS. Noi serenamente vi salutiamo per quest'ora, ma ci ritroviamo subito dopo.
1: Sì,
0: beh, mica
1: non scappiamo,
0: così.
1: No, anche perché senti.
2: Ragazzi, una volta ero con un gruppo di ragazzine sorde che hanno riconosciuto per strada un attore famoso e mi hanno detto: chiedi l'autografo. E dovrebbe essere Kim Rossi Stewart, invece era Lorenzo Flaherty, il quale mi ha detto: no, non sono Kim, sono Lorenzo. Kim è un po' più alto, è stato molto carino.
0: Carino, poi. Vedi,
1: succede anche quello, eh?
0: Succede.
1: A chi?
0: Alle ragazze per
1: allora,
0: bene.
1: Allora, fra poco parliamo di musica, state con noi.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza tempo.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Cristiano Di Cosimo, ben ritrovato, buona serata.
4: Buonasera a tutti.
3: Con te gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di questo sabato 26 settembre. Sentiamo.
4: Partiamo dalla cronaca. Lodi sarebbe morto folgorato. Il 15enne è trovato senza vita ai piedi di un traliccio dell'alta tensione in aperta campagna. Gli inquirenti non escludono una sfida social. L'omicidio di Torino, udienza di convalida dei tre fermi. Nella casa consumato ogni tipo di droga. Poi una lite, la ricostruzione dell'avvocato di uno dei tre indagati per la morte di Fabio Colapietro. La visita di Papa Leone in Francia. Dopo il bagno di folla di Parigi, il pontefice è giunto a Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Caro carburanti, lunedì al via il tetto stabilito dall'ENI, 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina per 30 giorni. È la scelta più giusta, applaude il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.
5: Mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l'esempio dell'ENI, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo. E così non si spaventano i mercati. Quando ci sono da superare degli ostacoli, insieme il governo e le imprese private possono dare delle risposte concrete ai cittadini.
4: Donald Trump boccia la proposta d'intesa presentata dall'Iran su Hormuz, il cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura dello stretto. Sull'Ucraina Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo forse già prima dell'inverno, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Un avvocato messinese di 58 anni ricoverato in ospedale a Catania con ustioni d'acido sul 20% del corpo. Il legale ha raccontato agli inquirenti di aver subito un'aggressione da parte di una sua cliente. E siamo allo sport, la Formula 1 Russell su Mercedes si impone a Baku davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar, poi la Ferrari di Leclerc e il leader del mondiale Antonelli che rimonta 11 posizioni, sesta la rossa di Hamilton. Vela America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa Senior si conferma al comando della classifica generale dopo la seconda giornata di regate. Lo scafo italiano precede New Zealand e Alinghi. Questa è RDS.
6: E buonasera, bentornati su RDS, ancora due ore insieme fino alle 22 con Renzo Di Falco,
3: Francesca Manzini,
6: eccoci, quel che rimane, Gigi Carrozzo
3: e Mara Venier, perché e domani,
6: certo,
3: comincia
6: domani ripio la mia pensione.

0: Domenicale su Rai 1.
1: Ma noi che ce frega?
0: Appunto,
1: noi siamo insieme dalle 17 alle 21 come ogni domenica, domani, attenzione.
0: Ecco, stavo dicendo.
1: Mica faccio pubblicità agli altri, perdona. Allora, siamo anche in televisione. Vabbè, in televisione è quella nostra, 265 del digitale terrestre, RDS Social TV, accendete, sintonizzate, tenetela accesa, come volete.
0: Siamo ovunque, potete vederci dallo smartphone, sentirci con l'app iconica di RDS.
1: Quante
0: cose. Siamo i numeri uno, altro che.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi.
2: E le tue emozioni.
3: Con un successo senza te.

Sorry, scusa, lo siento. I Pinguini Tattici Nucleari su RDS, parlavamo di musica e continuiamo a farlo perché Lenny Kravitz è diventato una bambola, come tante altre bambole rockstar che fanno parte di una speciale collezione. Sentite. No, non ce l'abbiamo. Comunque, vabbè, parliamo di Lenny Kravitz, che pochi giorni fa è diventato Ken Ambassador. Praticamente è stato trasformato in bambola di Ken, completa addirittura di dreadlock, tatuaggi, piercing al naso, occhiali da sole, canotte in rete color bronzo, jeans svasati e cintura abbrocchiata. Insomma, praticamente una riproduzione sua, ovviamente inserita nella famiglia di Barbie, al prezzo di €89,99. Ecco. Però Lenny è solo l'ultima delle, diciamo, creature, delle icone che sono state trasformate in bambole. Allora, nelle linee Barbie Signature, Music Series e Tribute Collection, per esempio David Bowie è stato celebrato con due edizioni, una nel 2019 nel suo alter ego Ziggy Stardust, la seconda nel 2022 ispirata al video di Life on Mars con il completo azzurro polvere. Poi anche Tina Turner è stata immortalata con il look del video What's Love Got to Do With It, così come Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, John Jett, Debbie Harry dei Blondie, Cyndi Lauper per la linea di Ladies of the 80s, la linea di bambole ovviamente ispirata alle icone anni 80, e poi Whitney Houston, Gloria Estefan, Kylie Minogue e anche Frank Sinatra e Elton John, che è diventata una Barbie signature stravagante con la giacca bomber glitterata, i jeans a zampa d'elefante con le sue iniziali EJ e poi ovviamente il suo immancabile occhiale rosa. Anche Elvis Presley, non l'avrei mai detto, è diventato protagonista di diverse edizioni, fra cui il Ken da collezione con la tuta bianca iconica, quella American Eagle, ricamata un po' stile Las Vegas, 30 anni prima tutto questo di Lenny Kravitz.

0: Molti marchi di giocattoli e collezionismo hanno trasformato le Rockstar in bambole action figure nel taglio realistico e caricaturale. Nel 1977 arrivarono le storiche bambole articolate di 30 cm di Kiss, oggi pezzi da collezione da migliaia di dollari, oltre a figure di Alice Cooper e dei Beatles. Poi è stata anche la volta delle figures dettagliatissime in tessuto ad alta definizione di Slash, dei Guns N' Roses, Angus Young, AC/DC, Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix, Alice Cooper, Metallica, fino alla più recente linea di Funko, Funk Pop, scusatemi, che è rock che ha trasformato quasi ogni rockstar e band nella storia in figurine stilizzate con la caratteristica della testa sovradimensionata.
1: RDS Music for You. Music, music for you. Music. Music.

0: dischi e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
0: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Adela, Ain't in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
0: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Mamma non mamma, madame su RDS madame. 8 e 19. Allora, sapete che la Manzini, soprattutto a quest'ora del sabato sera, non ama particolarmente che si parli di carboidrati. Cioè lei dice che non... Adesso io che...
1: Beh, Ciccio, ho perso 22 kg.
0: Ecco, adesso siccome mi è arrivato un delivery con delle tigelle, ritiene... Lei ha detto che posso mangiare un pezzetto di quello che mangio. Ma io ho detto, io non ho toccato nulla, sarà solo il profumo.
1: Okay.
0: Ma siamo in diretta, ma... non si può mangiare.
1: No, è vero, però ecco. Aspettavo il disannuncio, la cosa, una rampa, il tempo
0: alla
1: di io ho detto mi
0: faccia.
1: Mangerò. Ma poi te lo sei già finito.
0: Di
1: scusa.
0: Quella che dice dei carboidrati, capito? No, non è vero. Allora, è sabato
1: ma l'hai
0: sera.
1: Già finito?
0: No, è sabato sera.
1: Allora me ne posso prendere un pezzettino dopo.
0: Vabbè, ragazzi, che devo fare? Le cedo la mia cena, il mio ordine, almeno sta zitta, eh?
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
3: 100% grandi
4: successi. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente.
7: Vado subito al punto.
8: De chi? De che? Ma de quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
9: Veramente no. No.
10: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
7: Ma che... Ci siamo capiti.
8: No. Grazie a tutti,
10: no,
8: davvero.
10: No.
8: Grazie,
10: no.
8: Graziella e grazie...
9: No, presidente.
8: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata.

0: Sul 9.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
4: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
5: Sta arrivando lei, la sequenza mixata, quattro successi, 1, 2, 3, 4 by Maurizio Rocca, solo su RDS 100%, grandi successi mixati.
6: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
7: Questa è RDS 100%, grandi successi, grandi successi.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Adesso su RDS.
2: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.

0: Need You Tonight in Excess su RDS 8:36. Chiudiamo così un'altra bellissima sequenza mixata di questo sabato sera, sempre in diretta con Renzo e con Francesca, sì, con JJ Carrozzo in regia. Lo sapete che è sabato, no?
1: Certo,
0: perché non è
1: quindi...
0: sabato senza
1: no,
0: la nuova rubrica, la nuova
1: stava già venendo l'ansia.
0: La Manzini non ama particolarmente,
1: no,
0: non è sabato senza che si parla di carboidrati, poi mi chiede le pizzette. Vabbè.

0: le tigelle.
1: Una, oh, sto andando avanti a cetrioli e pomodori.
2: La nostra nuova rubrica è Confessioni del sabato, cioè tutti quei piccoli peccati che potete confessare solo di sabato.
1: Vai, 388-22-388-22, quali sono i vostri peccati, le vostre confessioni, le vogliamo sapere solo qui su RDS.
2: E, ragazzi, camuffiamo anche la voce, se magari
1: camouflage.
2: Pure, vabbè.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio.
3: Usalo come una radio.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: Per riempire la tua casa di musica.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Com.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: C'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Le confessioni del sabato, quella cosa che fai il sabato che magari durante la settimana non faresti mai. 38822 38822.

0: Moving, moving to the sun, Yugel, insieme ovviamente a tutti altri, perché sono tutte delle featuring, come vanno di moda in questi ultimi
1: non
0: tempi.
1: Male,
0: eh?
1: Non male, non male.
0: O delle collab, come si direbbe. Allora, il nostro spazio esatto del sabato a quest'ora è le confessioni del weekend. C'è quella cosa che fate magari proprio oggi e che durante la settimana non avreste il coraggio di confessare, e invece stasera lo fate. 388-22-388-22, senti qua.
2: Ecco qua. Io ho saltato la palestra dicendo al mio personal trainer,
1: bravo,
2: che avevo imprevisto familiare, un problema in famiglia.
1: Bravo.
2: Imprevisto, era una maratona di 6 ore della mia serie TV preferita sul divano, e mi sono anche fatto fuori una vaschetta di gelato.
1: Ecco, bravo, ecco, quello
0: così
1: lo vorrei
0: si fa.
1: Tanto anch'io, ma quella sarà la mia prossima destinazione tra un'ora.
0: Ah sì, no, voglio dire, anch'io a volte al

0: Sono il treno, ho dato delle scuole.
1: Sì,
0: come tu?
1: No, ma vuoi mettere il letto, cani, film?
0: Pensa, c'erano degli
1: relax.
0: Amici oggi che facevano delle competition di Aerox.
1: Cos'è?
0: Quindi è tutta una nuova modalità di sport.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Alterna gara e pesi, eccetera.
1: Mamma mia.
0: È come succede. Ma poi di sabato, capito?
1: Ma come ti va?
2: Io confesso che ho comprato i biscotti artigianali bio, quelli della farmacia, per portarli alla cena tra poco, dove devo andare. E
1: poverina.
2: Degli amici li ho travasati in un piatto di ceramica e ho detto che li ho sfornati io stamattina. Speriamo non se ne accorga.
1: Allora, il bio si accorge, se ne accorge sempre del bio, perché è proprio poltiglia.
0: Cara madonna, amica, tu devi sapere che i tuoi amici, mentre preparano la cena, mentre apparecchiano, possono avere anche il 265 acceso con
1: e
0: noi che stiamo
1: mentre li intratteniamo.
0: Quindi ti conviene.
1: Loro si mangeranno i biscotti.
0: No, ma ti conviene comunque, una volta che sei entrata, di dire questa cosa, perché se ti hanno sentita in radio e ti hanno visto in televisione, il gioco, il dado è tratto più che il gioco.
1: Ale a Iacta Est.
0: Poi c'è Federica.
1: Come sono colta.
0: Sì, che confessa di avere scritto: Dio che bello, vorrei essere tantissimo lì con voi in un gruppo WhatsApp, mentre in realtà già alle 7:30, un'ora fa, era in pigiama e stava insomma comodamente da casa.
1: Ma guarda, guardaci da lì, perché qui c'è caldo,
0: sì.
1: Siamo due e le pizzette sono finite.
0: Vabbè,
1: e quindi
0: sempre là vai, a sbattere la Manzini.
1: Prosciutto cotto con lo stracchino.
0: Va bene. Sabrina da Pavia: ho detto alle mie amiche che non potevo uscire perché sono bloccata a letto con un'emicrania fulminante. La verità è che non avevo voglia di fare la piega ai capelli. Capito? Ma c'è anche
1: ma
0: quello.
1: Ma fatti una bella doccia, te li asciughi così come vengono, tanto l'importante è stare insieme.
0: Oh, ecco, vedi? Quindi esci lo stesso. Tira fuori questa grinta, vai.
1: Dai.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.
6: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Che bella vita. Ariete e Angelina Mango su RDS. Loro sono anche molto amiche, perché l'amicizia a volte ti permette anche di condividere dei segreti, e quei segreti il sabato sera a quest'ora voi li raccontate a noi, no? I piccoli segreti,
1: le confessioni
0: del weekend, diciamo, che solo di sabato magari si possono dire. Senti questa che...
2: Io confesso che il mio cuore appartiene a un'altra persona, ma purtroppo non glielo potrò mai dire.
0: E adesso tu ci interroghiamo sul perché non glielo puoi dire. Chi è quest'altra persona?
1: Quest'altra persona sarà un amore impossibile.
0: Perché non glielo dici? Perché non approfitti magari di
1: cambiare? Fammi rispondere.
0: Ma mica sei tu quella che devi rispondere.
1: No, ma certo, però va bene, per dargli un consiglio. Vai in terapia.
0: Ho capito, va bene. Allora, c'è anche Salvatore che dice: una volta mi è capitato che i miei amici mi chiamassero la sera che dovevo andare a giocare a calcetto perché il portiere si era fatto male e quindi era una sostituzione. Ma io ho detto loro: mi dispiace, devo allattare mio figlio di 2 mesi.
1: Ah,
0: è proprio lui che doveva allattarlo. No, il problema sarebbe se non avesse un figlio.
1: Un mammo, beh, i mammi ci sono.
0: Oltre
1: un applauso ai papà che fanno anche da mamma.
0: E grazie a tutti voi che vi siete confessati anche stasera.
1: Dai.

0: Sugar.
1: Su Francesco Yates su RDS. Allora è bello che vi raccontiamo anche il dietro le quinte, il backstage del nostro lavoro.
2: Allora ci mandano un messaggio che dice:
1: ciao, come state? Sono un paio di giorni che vorrei dirvi questa cosa. Spero che tu capisca quello che sto dicendo. Sono certo che da parte tua non c'è cattiveria, ma tengo a dirti chiaramente che non voglio più sapere nulla su Francesca. La mia famiglia e tutto quello che succede non sono argomenti di mio interesse. Spero rispetterai questo limite. Allora,
2: io penso che sia un messaggio. Scusa, ma che c'entri tu? Dico io. Ma perché? Ma chiamiamo? E lui: no, ma va, ma che chiami? Oh, io ho chiamato.
1: Ramazzini, ciao, è Tommaso.
2: Ma scusa, no? Non ho capito. Ho chiamato, esatto. Ho detto: pronto? Sì, chi è? Siamo RDS, Francesca Manzini e Renzo Di Falco, e quindi ci ha mandato te questo messaggio. Ah no, mi sono sbagliato, scusate, è la seconda volta che succede, perché sì, io sono note che mi scrivo per il libro mio e quindi ho sbagliato RDS.
1: Sì, esatto, cioè probabilmente
2: di solito di RDS
1: ha salvato il suo numero con un acronimo che è RDS,
2: però parlava di questa Francesca che non sono io.
1: Abbiamo svelato l'arcano, cioè, e sono anche un po' più sollevato, però salutiamo il nostro amico che continua a mandare questi messaggi, tra l'altro, ma vabbè, noi ci siamo fino alle 10.
2: Ciao!
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: L'attualità di RDS con i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Cristiano Di Cosimo. Buonasera.
6: Buonasera a tutti.
5: Ciao.
6: Iran, hanno fatto una proposta ma io l'ho respinta. Donald Trump boccia il cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura di Hormuz. C'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti, afferma il presidente iraniano Pezeshkian. Polemica Tajani toghe, magistrati perdonisti rimettono troppi in libertà, afferma il vicepremier che chiede ai giudici di dare segnali, colpirne uno per educarne 100, riferendosi alla convalida degli arresti. Le sue parole contrarie allo Stato di diritto, i magistrati devono semplicemente applicare la legge, replica l'ANM. Papa Leone in Francia, in 800.000 la messa per la pace a Place de la Concorde a Parigi, stasera il pontefice a Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. La cronaca all'odio, un quindicenne trovato senza vita ai piedi di un traliccio dell'alta tensione in aperta campagna, sarebbe stato folgorato. Non si esclude neanche la pista della sfida social. Sospesi i voli all'aeroporto di Catania fino alle 12 domani, decisioni per le attività eruttive dell'Etna e il maltempo. E siamo allo sport, Formula 1, la Mercedes di Russell conquista il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarta la Ferrari di Leclerc e poi Kimi Antonelli che rimonta 11 posizioni, sesto Hamilton. Ora alle previsioni con Trebi Meteo.
7: E nel corso di domenica l'alta pressione interesserà tutta Italia, sarà una giornata di instabilità con cielo sereno o poco nuvoloso sulle nostre regioni, un po' di variabilità solo in alcune aree del sud, ma rimane basso, assente il rischio di temporali. Sole protagonista anche al centro-nord con temperature che proprio sulle regioni settentrionali e la parte tirrenica oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi, clima piacevole e praticamente estivo. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
6: Questa è RDS.
5: Buonasera, bentornati su RDS, l'ultimo ore insieme di questo sabato. Ricordiamo domani l'appuntamento delle 17 alle 21 con Renzo Di Falco,
8: Francesca Manzini,
5: eccoci qua,
8: siamo sempre noi,
5: e GG Carrozzo in regia.
8: È vero.
5: E ora c'è anche una bella
8: sequenza mixata.
5: Hai capito? 1, 2, 3, 4 successi
8: in fila, senza interruzione. Non parliamo noi di mezzo, parlerà d'amore Saif, giusto per dirvi,
5: giusto,
8: così un'anticipazione.
5: Un'anticipazione.
8: E
5: poi
8: più tardi parlerà anche nel suo italiano Monica Bellucci.
5: Esatto, hai detto bene, il suo italiano. Quindi 388-22-38822, voglio giocare con Monica, impari l'RDS bag, una frase incomprensibile che solo lei capisce ma che voi sarete bravi ad indovinare, perché
8: sì,
5: appunto impari c'è l'RDS bag. E vi ricordiamo che siamo sul 265 del digitale terrestre e viva RDS. Successo.

0: La carica che cerchi, i successi che ami, i successi che ami.
1: Perché non mi volevo parlare d'amore.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RD.

0: Stupid Song con Olivia Rodrigo su RDS, la radio 100% grandi successi. Abbiamo chiuso un'altra sequenza mixata.
1: Gli
0: la
1: amici
0: terza
1: se ne
0: della
1: vanno,
0: nostra serata. E che inutile.
1: L'estate sta finendo.
0: E un anno
1: siamo
0: se
1: in autunno.
0: Siamo in autunno da qualche giorno.
1: Che bello, è Natale tra poco. Ha messo le lanze a te.
0: E poi è già 2027. Detto
1: Mamma
0: questo,
1: mia.
0: Però, vorrei andare avanti e superare questo impasse, diciamo. Cose strane, sì, le avete sentite proprio adesso. Ma ne avrete anche sicuramente viste, soprattutto quando si parla di trend social che sembrano un po' cretini, ma secondo me c'è una tendenza ancora più nuova che, se pensate di aver visto qualsiasi stranezza nel mondo, vi farà ricredere. Quindi state con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Gli eventi imperdibili del fine settimana.
4: Cosa succede in città?
3: Sabato parte il nuovo Grande Fratello RIP.
4: No, è VIP.
3: Non è RIP. Questo è il programma in cui tutti a casa si chiedono: ma questo campa ancora?
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: premi.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Trend, ve ne parleremo tra poco, anzi Renzo, perché lui quello high tech, io sono proprio boomer, ma boomerissima.

0: RDS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.

0: Locked Out of Heaven con Bruno Mars su RDS.
1: Senti, 9:29. Mi dici questo trend che
0: dai,
1: tu sei sempre così.
0: Dai, andiamo a prenderci un drink, dai.
1: No, io non bevo, non coso, io sto a casa.
0: È vero, non mangio e poi mi freghi le tigelle.
1: Una tigella.
0: Beh, ho capito, anche analcolico, un'aranciata,
1: no,
0: un succo di frutta, una limonata.
1: Fermenta, no, acido.
0: Acqua e limone, nemmeno.
1: No, vabbè, fai venire ruttino.
0: Però guarda, che tu sia incorruttibile da questo punto di vista mi rincuora, perché sai che è successo? Al Fannie Mae Con di San José negli Stati Uniti, quindi
1: che già
0: immagina,
1: pronunciarlo non mi va di andare.
0: Immagina che sia una sorta di Comic Con, insomma, di grande raduno dove ci sono i cosplayers che incontrano gli autori dei fumetti, eccetera. Alcune cosplayer hanno iniziato a proporre ai visitatori bicchieri di limonata e di succhi di frutta nei quali avevano precedentemente immerso i piedi.
1: Che schifo!
0: Capito, lo so, però
1: vabbè,
0: insomma,
1: allora, quindi no, poi... è acqua, limone e pecorino, perché non oso immaginare.
0: Adesso, non lo so, però questa cosa è nata, diciamo, in America. Si è diffusa rapidamente nell'oceano Pacifico e in particolare in Asia, in Cina. Sono impazziti al Firefly Comic Con a Guangzhou, dove all'esterno della fiera c'erano allestiti dei punti vendita, proprio dei distributori di acqua, limone e cola toccate con i piedi. Ok?
1: Madre
0: bevande santa. Tra l'altro commercializzate al costo di $7.50, che ha generato file di acquirenti disposti proprio ad aspettare, insomma, un po' di tempo per assaggiare questa miscela, questo mix, questo drink. Perché noi parliamo di cose che ovviamente sono
1: eccessive. Non riesco a dire niente, ho l'immagine del formaggio,
0: ma
1: della
0: vabbè,
1: formaggera
0: adesso,
1: dai piedi.
0: Non lo so,
1: no,
0: non
1: ce la faccio.
0: Comunque, i social sono impazziti. I trend di TikTok pure. C'è
1: ma
0: gente
1: perché lo
0: che
1: stanno facendo anche loro?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: adesso
0: sì.
1: Mi levo in diretta la scarpa da ginnastica, la imbevo in un'acqua
0: in un succo
1: e limone,
0: di frutta e diventa. Esatto.
1: Ma non c'è niente di sexy.
0: E tutti i feticisti saranno.
1: Ma che schifo.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, c'è da dire una cosa: che queste due matte che hanno dato il là a questa,
1: che fumene mia,
0: a questo trend, sono state poi allontanate in realtà dalla fiera, perché forse hanno capito che mi sembrava un po' troppo stravagante, diciamo, come moda.
1: Sì,
0: seppure fa parlare noi da distanza di centinaia di
1: migliaia
0: di
1: chilometri. Non è positivo,
0: so,
1: capito?
0: Anche
1: che
0: perché...
1: hai fatto stasera? Ma ho bevuto un po' di piedi nel cognac.
0: Non lo so, però devo dire che a volte ci sono dei cocktail fatti coi piedi, quindi a quel punto, no?
1: Questa
0: brutta,
1: è una
0: battuta.
1: Uscita elegante, molto carina.
0: Pensavo,
1: era molto
0: male.
1: Carina, e io la vedrei proprio da lontano.
0: Come nuovo
1: singolo di Sfera. Va.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Sfera e basta. Lontano.

penso nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

passato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare

0: sogno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme a noi con un successo

0: Life is a flower, yes of base. Te li ricordi Yes of Base?
1: Me li ricordo e mi sanno
0: all
1: tanto.
0: That she wants. Is another baby. She's gone tomorrow.
1: Sì,
0: boy.
1: Mi ricorda tanto, fa tanto Festival Bar 90.
0: Che ce n'era uno ed era il riferimento. Sono tutti live, jazz, festival, summer.
1: Però c'è anche il nostro, bellissimo.
0: Beh, infatti, l'RDS Summer Festival. Quindi,
1: è il più
0: pazzesco.
1: Bello degli altri, posso dire, ma non per forza, per campanilismo.
0: Anche allora, perché così evitiamo anche di essere licenziati. Ma detto questo,
1: sei sempre tu che ti infili in questi.
0: Ma dico la verità, dai.
1: Allora, allora vediamo un po' chi parla diretto, anche se non si fa capire, è Monica Bellucci.
0: Sì.
1: E fra poco insomma torna nel nostro appuntamento. Come si fa per giocare con Monica?
0: 388-22-388-22, scrivere voglio giocare con Monica e Monica vi risponderà, vi parlerà e la dovrete capire bene, orecchie ben appizzate.
1: Che tradurla non è cosa facile e quindi la cosa in palio importante che voi sappiate è che c'è una RDS bag, che è un premio esclusivo solo
0: c'è
1: per chi indovinerà.
0: Tutto, ci sta dentro tutto. La dirigenza, noi, quindi noi conduttore Anna Pettinelli con il suo c'è tutto,
1: adesso,
0: siamo pieni.
1: Sta esagerando la Manzini, è troppo generosa.
0: C'è
1: oggi.
0: Pure tutto il gruppo e tutti i pazzi per
1: arricchirci
0: su tutti.
1: Salutiamo tutti i nostri colleghi. Intanto 38822, 38822, voglio giocare con Monica.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Cabaret!
2: Via!
4: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
5: Fido. Come vorrei potessi parlare.
6: Tuo marito ti mette le corna.
5: Cosa?
6: No, niente, bau bau bau bau bau.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
9: Quando Maurizio Crozza torna...
10: È tutto pronto?
9: Si sente...
10: Vado subito al punto...
11: De chi? De che? Ma de quando? De come?
10: E non lo so.
12: E come non lo sa?
10: Hai capito?
12: Veramente no.
13: Provo microfono, sa de tappo. Vediamo.
10: Ma che... Ci siamo capiti.
11: No. Grazie a tutti.
13: No,
11: davvero.
13: No.
11: Grazie.
13: No.
11: Graziella e grazie...
12: No, presidente.
11: Tante, dai.
9: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
19: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45€. Maggiori informazioni su penny.it.
18: Basta un penny.
0: Sono Monica e aspetto tra poco a voglio giocare con Monica 388 22 388 22.

0: Aria Stars su RDS Human. Siamo alle 9.49. Questa è l'unica 100% grandi successi RDS, ma è soprattutto l'unica che ha come guest star fissa ogni weekend. Lei.
1: Avec RDS, come vincerai se le parole incrociate indovinerai?
0: Oh Monica, buonasera, come andiamo?
1: Ciao Ciccio, bene,
0: bene.
1: Ciu?
0: Molto molto bene.
1: Sei... Io ci me lo chiedo, oggi ti risponderò sempre Ciccio bene, perché io sono una donna riservata che non racconta i fatti miei.
0: Sei una donna riservata che non racconta i fatti suoi.
1: Vedi, Ciccio, mi capisci.
0: Io ti capisco, sono qua apposta perché ho fatto un lungo corso tutorial vari per interpretarti. I nostri ascoltatori ci proveranno. In particolare c'è un'ascoltatrice che gioca con noi, non mi hanno detto il nome in realtà. Ah, è Leonardo, scusate. Vabbè,
1: ciao Leonardo.
0: Leo, come stai?
2: Ciao, tutto
0: Ciao.
2: Bene?
0: Tutto bene, da dove?
1: Vedi, anche lui risponde come
2: da Catania.
0: Da Catania, ah bene, allora che fai nella vita?
1: Gli arancini.
2: Sono un chimico.
0: Quindi le schimicate sono altre cose, diciamo, quelle che si fanno a tarda notte quando
1: le
0: si
1: riesce.
0: Sei un chimico, non vuoi chiederci mica la tabella degli elementi, perché noi siamo dei somari su quello.
2: No.
1: Non ci prego, io conosco CO2, H2O e
0: l'acqua.
1: Basta.
0: Bene, allora è la prima volta che parli con Monica, immagino, quindi sei un po' emozionato?
2: Direi di sì, allora, certo.
0: Monica è più difficile da leggere di una tavola degli elementi, ok? Quindi già di alcune forme. Quindi voglio vedere se ce la fai. Ti dico solo, ti ricordo che hai due tentativi, passati i quali, quindi il consiglio è di buttarti. Passati i due tentativi, dobbiamo lasciare poi la parola agli altri ascoltatori. Quindi ti sfileranno la bag, noi speriamo di no, però.
2: Ok? Va bene.
0: Sei pronto?
2: Va bene.
0: Dai, prego, Monica. Sì, Monica, ce la fai?
1: Non mi ricordavo la frase.
0: Ah, beh, molto bene.
1: Allora, speso la pacienza i cardi.
0: Allora, intanto ti chiedo, Leo, di buttarti se non hai capito qualcosa.
2: Ho perso la pazienza in casa.
1: No, ascolta bene.
0: Allora, diciamo che hai compreso il quanto fila la frase, ok?
1: Cioè,
0: però sono proprio parole diverse, quindi buttati.
1: Hanno sospeso la pazienza ai cardi.
2: Hanno sospeso la patente ai cardi.
0: Ma bravo! Beh, devo dire che è stata particolarmente più buona del solito. La
1: no,
0: Bellucci.
1: È che non so più la voce.
0: Articolato di più.
1: Io devo andare al logopedista. Non più
0: allora, la notizia
1: tutto.
0: È quella che hanno sospeso la patente fino al 2099 al povero Riccardo.
1: Vedo
0: perché difficile che riesca.
1: Perché ha fatto uscire una ragazza dal finestrino per fare un video e quindi
0: e non si fa.
1: È bruttissimo messaggio e quindi ciao.
0: Bene. Leo, hai vinto la RDS Bag.
2: Grazie, vi ascolto sempre.
0: Bene,
2: sì.
0: Grazie.

0: Animal Cazzai, niente, sto così così. Si chiama Cazzai, lei che ti devo dire.
1: Va bene, solo
0: allora, le Cazzai. Renzo, cosa fai tu stasera?
1: Io stasera.
0: Festa, perché tu.
1: Sembra una canzone di Noemi questa.
0: Renzo è il Jepp Gamba, non se ne perde una. È
1: no, Jepp Gambardella, feste... però voleva farle fallire. Ah, io in realtà
0: no,
1: ci vado.
0: Invece le fa... Io invece me ne vado a casa,
1: okay.
0: Bella, serena. A distruggermi a letto.
1: Ma no, così, ma tu
0: ma
1: sai.
0: No, nel senso, faccio il mio pomodoro e basilico,
1: sì,
0: mi guarderò un film, così.
1: Io ti consiglio però di tenere sempre un occhio sul 265, sai perché?
0: Perché
1: la festa, il vero party è qui,
0: ah,
1: da noi.
0: Ma infatti io, vedi, non vado in discoteca, però me la vedo da casa, ballo in camera.
1: Francesca Romana, certo. D'Andrea e appunto la notte.
0: Assolutamente.
1: Del party RDS.
0: Mi rinchiudete per favore, ma vabbè che Gemelli sta qua, però insomma. Un reparto psichiatrico.
1: Ragazzi, ecco, l'ho detto lei. Tutto questo da Manzini e anche di più e anche meglio,
0: grazie,
1: sarà domani.
0: Grazie.
1: Dalle 17 alle 21 vi aspettiamo, quindi grazie.
0: Ciao, buonanotte.
1: A JJ Carrozzo,
0: grazie,
1: fate
0: Gigi,
1: i bravi.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app.
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Cristiano Di Cosimo, buona serata, ancora ben ritrovato.
5: Buonasera a tutti.
1: In 60 secondi gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità di oggi. Sentiamo.
5: Donald Trump dice no alla proposta d'intesa presentata dall'Iran, cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura di Hormuz. Abbiamo il controllo totale dello stretto, sottolinea il presidente americano. Sull'Ucraina Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo forse già prima dell'inverno, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Tajani contro le toghe, magistrati perdonisti rimettono troppi in libertà, dice il vice premier riferendosi alla convalida degli arresti. Le sue parole contrarie allo Stato di diritto, i magistrati devono semplicemente applicare la legge, replica la ANM. La visita di Papa Leone in Francia, i governanti respingano per sempre le logiche di guerra, la preghiera del pontefice nella grotta delle apparizioni a Lourdes dopo il bagno di folla di Parigi, a Place de la Concorde 800.000 persone per la messa. La cronaca all'odio, un quindicenne trovato senza vita ai piedi di un traliccio dell'alta tensione in aperta campagna. Gli inquirenti non escludono una possibile sfida social. Etna all'aeroporto di Catania ha sospesi i voli fino alle 12 di domani, misura per le attività del vulcano e per il maltempo. E siamo allo sport, la Formula 1, Russell si impone a Baku davanti a Verstappen e a Jarre, poi la Ferrari di Leclerc e il leader del mondiale Antonelli che rimonta 11 posizioni, sesta la rossa di Hamilton. Questa è RDS.
6: Ma buonasera, ben ritrovati, questo è Pari RDS, buon sabato sera, insieme il nostro appuntamento con la musica, quella con i BPM belli alti, dalle 22 all'una ogni sabato sera c'è la console di Maurizio Rocca, io sono Francesca Romana D'Andrea, in regia c'è Luca Berardinelli, ci siamo tutti, ci siamo presentati, che state combinando in questo sabato sera? Mi auguro tanto divertimento. Noi ci mettiamo la musica, quella giusta per il sabato.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una con...
4: Parti RDS.
7: Parti RDS.
2: Parti

0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
3: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Ma sì, ma chi è che non è capitato almeno una volta nella vita di ricevere come regalo una canzone? Magari da un amichetto che strimpella un po' la chitarra, canticchia, scrive canzoncine, no? Tipo Bruce Springsteen, tu sei Patti Smith che canti, ti piace cantare, così è la tua passione, e lui ti regala una canzone. Dai, sono cose che succedono tutti i giorni.
7: La tua carica per il sabato sera è Party RDS.

0: musica per il sabato sera è Party RDS.
1: Party RDS.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Beh, era una cosa che si usava molto, alla fine degli anni 90, inizi 2000, ovvero unire le iniziali dei cognomi dei vari componenti della band o del gruppo. In questo caso, Tignino, Piparo e Callea diventano i Typical. Devi essere anche fortunato che i cognomi insieme stiano bene, che siano comunque fighi. Nel loro caso, erano fighi.
6: Per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1. Wow! Con Party RDS.

0: sera è dalle 22 all'una con Party RDS.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Ma buonasera, pochi istanti dopo le 23 in questo Party RDS sabato sera, questa è la nostra festa, quella con la musica giusta per fare festa, che poi non serve un luogo per fare festa, no? A volte è tutto nelle nostre menti, quello è il punto. Anche per me è così a volte, una festa in testa. La console di Maurizio Rocca, la regia di Luca Berardinelli, io sono Francesca Romana D'Andrea, qui si balla fino all'una.
0: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una con
4: Party RDS. Party RDS. Party.

0: Che divertimento!
1: Con i successi più ritmati.
0: Più ritmati.
1: Dagli anni 90 a oggi.
2: Parti RDS.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
5: Vieni da MD, anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Allora, senza conoscerci personalmente dal vivo, senza magari aver partecipato ad una festa insieme, aver ballato, io sono quasi sicura che questo è uno di quei pezzi che piace a molti di noi, che comunque ti fa ballare, che sei in una festa, magari non ti va di ballare, senti questa canzone e balli.
9: A casa o in giro, la festa è sabato dalle 22 all'1 con Party RDS.
10: Party RDS.

0: casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1.
0: Con Party RDS.
2: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
3: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
4: Il grande spettacolo della Vela Mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascup.com e sui canali social ufficiali.
5: Ma figuriamoci se uno come Bob Sinclair poteva mai mancare alla Milan Fashion Week. Lui che già è stiloso dentro casa, io me lo immagino stiloso già col pigiama, Bob Sinclair rigorosamente a piedi nudi. Bob Sinclair mi dà proprio l'idea di uno che gira per casa a piedi nudi e pure i piedi belli. Questa è sua.
1: La tua carica per il sabato sera è

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati in questo sabato sera con Pari RDS, la nostra festa, la console di Maurizio Rocca, la regia quella di Luca Berardinelli. Io sono Francesca Romana D'Andrea, fino a luna siamo qui con Pari RDS, la nostra musica e BPM belli alti nel vostro sabato sera. Che fate cose? C'è chi lavora, perché mi si offendono quelli che lavorano, e c'è chi fa festa. Noi accontentiamo tutti con la nostra festa, aperta a
1: l'energia
0: tutti.
1: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 a luna con
2: Party RDS. Party RDS. Party.

0: per divertirsi. Questo è Party RDS.
1: Ora che non ho, ora che non ho più te, sai che riposo mai.

0: casa o in giro.
1: Wow.
0: La festa è sabato dalle 22 all'una con Party RDS.
2: Party RDS.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tuo

0: www.fileni.it.
1: È il momento adesso di ritornare ad un'annata storica, ad un'annata che piace per tanti motivi, per la moda che è assolutamente tornata in questi ultimi anni e per la musica dance. 1999, quell'anno a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, e quindi si porta con sé tutta una nostalgia per gli anni 90 e tutta la novità degli anni 2000, no?
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una, wow! Con Papà RDS.

0: Energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Ne ho i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi

0: elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Io mi ricordo che quando questo pezzo uscì mi fece molto sorridere l'idea che avessero scelto proprio il nome di Barbara Streisand da inserire in un pezzo in loop. Praticamente il testo è solo questo, solo Barbara Streisand. Quando hai un nome che funziona, funziona e basta, e lo metti dappertutto, come in questo caso.
2: A casa o in giro, la festa è sabato dalle 22 all'1 con Party RDS. Party RDS.

0: arrivato quel momento lì, il momento dei saluti. Non disperate, Pari RDS torna sabato prossimo a partire dalle 22. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, ci si risente in onda. Grazie alla console di Maurizio Rocca, grazie a Luca Berardinelli in regia. Proseguite il vostro weekend a fare cose belle, cose divertenti, rigeneranti, insomma vedete voi. Ciao.
1: La tua carica per il sabato sera è Pari RDS.
2: Si chiama sclerosi sistemica e solo in Italia colpisce più di 25.000 donne. Dita blu, mani sempre fredde e doloranti, rendono difficili i gesti quotidiani. Per saperne di più, visita il sito www.legaitalianasclerosisistemica.it.

0: Music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Adela, Ain't in LA. Ultimo, tutto.
3: Proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.
4: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
1: Un romanzo di formazione al primo posto.
2: Sì.
1: Un giovane calciatore ci racconta il suo tour dei locali di Milano, finito alle 5 del mattino con l'auto di lusso distrutta. Un romanzo di formazione in 3 locali e una curva sbagliata. Fino all'ultimo bicchiere di Daniel Maldini.
0: Dai! Dalle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
3: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: Che bella la sua bocca la mattina.
3: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
4: Perché?

0: RDS.
1: RDS.
0: 100%.
2: Grandi successi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un